0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Pensa che molti l'abbonamento a DAZN e Disney Plus lo fanno per i cani.
3: Non ci posso credere, io mi taglio le vene per lungo, però proprio giù per no. Verticale lungo il braccio, proprio non ce la faccio, non mi dite così, non me lo dire come una verità, non mi spacciare queste cose, perché veramente è il declino più totale. Oh signore,
4: guarda che il problema si risolve subito, non ti porti il portafoglio al matrimonio.
3: Vabbè, non ce ne frega niente sta roba ormai.
5: Il mio commento è un bip di almeno 20 secondi.
3: Ma lo so.
6: Ma posso dire, sono dei geni, dei fottutissimi geni.
3: Certo.
6: Perché se ci sono ritardi mentali che usufruiscono di questi benefit e pagano un sacco di soldi, sono loro i coglioni, non questi che hanno avuto quest'idea geniale.
3: Ma certo, ma questi sono geni. Cioè addirittura vedevo poi nel video, fanno pure il massaggino e poi ci sono i cetrioli sugli occhi del cane. Cioè io penso, che ne so, magari me lo aspetto dalla Cina che mette i cetrioli, perché magari è una ricetta particolare col cane.
2: Dai,
3: però
2: no.
3: Vabbè, oh, li mangiano.
2: Ma dai, vabbè, mica vivi eventualmente, no?
3: Eh sì, tipo crudité.
2: Ma dai, il pinsimonio.
3: Sta là. Che partite si possono guardare poi? O che cartoni? Forza signori, suggerimenti di cartoni. Ecco, sicuramente vabbè, la carica 101, sta roba qua. Le partite mi immagino che si guardino quelle della Lazio allenate da Gattuso.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Cash Globo. Promo Flash.
7: Attenzione, su cashglobo.it è attivo il codice FLASH dedicato al popolo della notte. Solo stanotte fino alle 3 inserisci il codice FLASH NOTTE e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice FLASH NOTTE. Solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash,
0: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.

0: wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: sapete,
1: vero,
0: che cosa faccio io? Una cosa terribile. Quando è sporco, magari anche in viso, che c'ha un po' di roba che stava mangiando, no? Una briciolina. Io lecco il dito e lo pulisco. Mi dispiace, lo so, è terribile.
2: Puoi evitare,
0: ma non,
2: cioè, non è che sei obbligata.
3: Potresti anche non farlo.
0: Lo so, cioè, ma scelgo sempre di farlo, è terribile.
4: Ragazzi, però non ci vedo niente di male. Voglio dire,
0: schifo.
4: Io sono cresciuto così. Io mi ricordo che mia madre leccata e poi vai sulle sopracciglia.
3: Però questa fa schifo davvero.
0: Ma fa schifo in generale, sì, sì, lo so, ne sono consapevole.
3: Oddio, dai, quella sul bordo bocca è un po' anche istintivo, però pettinare una persona a sputi, no?
4: Come no?
0: Che schifo.
4: Molto meglio del gel. Ma molto meglio del gel, ragazzi.
3: Pure, brutto,
4: ti lascia anche
3: brutto,
4: quell'effetto bagnato, niente male.
3: Lascia stare.
4: Adesso, sicuramente un sacco di gente vedrai che avrà avuto i miei stessi traumi. Vai.
5: E perché, scusate, che c'è di male a leccarsi il dito e pulire tuo figlio vicino alla bocca, magari sulla guancia, perché sei sporcato?
4: No, niente. Bisogna vedere se tuo figlio è d'accordo.
0: Ma
4: però
0: è antigenico, ma poi
2: sì,
0: batteri.
2: Ma poi magari un genitore fuma. Quante volte un genitore fuma e poi fa quel
3: Flaminia
2: gesto?
0: Eccomi.
2: Ma magari non lo fai direttamente
3: un
2: dopo.
3: Un esempio
2: però
3: pessimo di maternità.
0: Pessimissimo.
6: Ma le canna di cazzino è natura. Guarda i gatti che se leccano i cuscioli. Guarda i cani che se leccano i cuscioli.
4: Bravo, ha ragione.
3: Beh, se è per quelli, i cani se leccano pure un'altra cosa.
4: E poi i cuscioli.
0: Ragazzi, scusate, però pensiamoci un secondo. Io mi lecco il dito con cui ho toccato mille cose.
3: Certo.
0: O soprattutto il mio cellulare, che è la cosa più sporca che c'è.
4: E sono tutti anticorpi. Che sarà mai?
0: Vabbè, allora faccio bene. Vabbè.
4: Adesso sti ragazzini.
7: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10. Su Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.

0: Morning Show Live. Quello che ascolti in radio.
1: Ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Globo. Ciao a tutti, sono Massimo Vari. Anche questa mattina nel Morning Show abbiamo fatto chiarezza con questa nuova rubrica che abbiamo inaugurato insieme al ministro Antonio Tajani. Tajani spiega cose.
1: Reload. Allora, la nuova regola sul certificato medico è molto semplice. Se lei sta male oggi, può andare dal medico domani e il medico può certificare che stava male ieri, cioè oggi, però oggi rispetto a ieri, perché quando va dal medico domani, oggi è diventato ieri, quindi lei domani certifica una malattia che aveva oggi ma che domani risulterà di ieri. Prima invece, se andava dal medico il giorno dopo, il certificato partiva dal giorno dopo, cioè dal giorno in cui andava dal medico, che era domani, ma nel momento in cui ci andava era oggi. Adesso invece può dire sto male da ieri, che effettivamente ieri, quando stava male, poi non poteva ancora dire da ieri, perché era oggi. Facciamo un esempio. Lei lunedì sta male, martedì va dal medico, martedì il medico certifica anche lunedì, quindi martedì copre ieri. Se invece va mercoledì, no, perché a quel punto lunedì non è più ieri, è l'altro ieri, e la legge copre il giorno prima, non il giorno prima del giorno prima. Quindi attenzione, perché può stare male oggi, andare dal medico domani e farsi coprire ieri, ma non dopodomani, perché a quel punto oggi è diventato l'altro ieri.
0: Chiaro?
1: Credo che sui tempi sia abbastanza chiaro. The Morning
2: Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Cosa

0: Marco, cosa ti sei perso in?
1: Tutto bloccato.
2: C'avevo il telecomando marcio, cioè mi è marcito il telecomando.
3: Ma a quanto pare sì,
2: è una cosa che succede, la batteria può marcire. È strano perché io le cambio sempre le pile, però.
4: Cioè, ti ha tirato fuori gli acidi praticamente.
2: Sì, è diventato bianco.
4: E giù a leccare ste pile. Già
3: vedete
4: già
3: cosa succedeva.
2: Cacchio succede. Quindi ho pensato, ma se io tolgo le pile, la sto depilando.
3: Il telecomando.
5: Ilea, ma lo sai che se tu le pile le metti al frigorifero, un pochino le ricarichi?
6: Io non vorrei di niente, ma secondo me a Caselli l'acido di batterie se l'è proprio bevuto.
7: Se tolgo le pile al telecomando, lo sto depilando.
4: Capito?
7: Va bene, arrivederci, addio, è stato un piacere, eh.
8: E allora se mettiamo sul tavolo queste domande così, allora ve ne faccio una io. Se io ho 50 anni e per esempio mia moglie ne ha 25, vuol dire che lei è la mia metà, giusto?
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Signori, allacciate le cinture perché sta per partire un'altra ora questa mattina con il Morning Show Replay, con a bordo anche Federica Della Valle su Globo.
1: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Chiaramente è l'ora del ripasso quotidiano. Torniamo alla puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo. Questa prima ora si chiama Morning Show Replay e siamo pronti ad iniziare ora.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Ah, finalmente si risolvono i problemi di carburante. Sta arrivando il bonus di 100 euro. Ma è una tantum. Questa è Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Arrivano delle novità dal fronte del governo, che si riunisce con i suoi tecnici per trovare una soluzione per venire incontro ai cittadini e pensa ad un bonus, una tantum di 100 euro.
1: Grazie mille.
2: Una tantum significa una volta e mai
1: e
2: più.
1: Basta.
2: Sì, effettivamente c'è un'alternativa. Il periodo preso in considerazione è settembre-dicembre.
3: Scusa un attimo, non ho mai capito questa cosa di chiamarlo una tantum. Non sarebbe meglio una pocum? È perché una volta e basta, no? Perché una tantum? Tantum mi fa pensare a una cosa che ricorre, invece no.
2: No, è una volta, quindi 100 euro una volta oppure un importo inferiore ogni mese, quindi settembre, ottobre, novembre e dicembre. Okay. Stanno cercando di capire. Ovviamente non vorrebbe essere nelle intenzioni del governo un provvedimento a pioggia, quindi darlo a tutti indistintamente.
3: Okay.
2: Cercano di capire chi è più magari sottoposto a lunghi spostamenti, quindi che sostiene economicamente, no, un trasporto più impegnativo. Non riesco a capire come possano fare a fare questo tipo di distinzione.
3: Però io,
2: però, ecco, Meloni dice inizio settimana, quindi in questi giorni troveranno la quadra.
3: Quindi non è in base, diciamo così, alla solita cosa del reddito, no?
2: No, sai, non sembra in base al reddito, ma a chi si sposta di più.
3: Non so quanto senso possa avere tutto
4: posso
3: questo.
4: Posso mandare la foto del contachilometri?
3: Ah, io ho capito, posso mandarli a cagare?
4: No,
3: no, perché diventa un po' complicato, no? Sai, con il reddito anche, di solito dai a chi ha molto meno, quelli che magari, che ne so, arrivano a
4: 16 euro al mese.
3: Sì,
4: no, che di solito i bonus sono per quelli.
3: Che sono quelli che non possono prendere la macchina, quindi è inutile che glielo dai, cioè, capito che ti voglio dire? No, vabbè, insomma, ecco, gli altri rimangono sempre un po' fregati, quindi questa storia. E poi 100 euro adesso come adesso in alcune automobili non arrivi nemmeno al pieno.
4: Vabbè, li prendo io.
3: Vabbè, allora c'è Gabri che li prende. Vabbè, quindi insomma sta arrivando questo. Mi sembra un po' poco, la butto lì, mi sembra un po' poco, ragazzi. Vi cambia la vita?
4: Se è una tantum, no, non ti cambia la vita.
3: Non ti può cambiare la vita, no? Non è un aiuto. A sto punto, veramente facciamo un taglio delle accise più deciso.
2: Sì, quello ovviamente porterebbe a un maggior guadagno, ma soprattutto ad avere un periodo di tempo più lungo, no? Perché le accise le tagliano e le riaggiornano ogni 3 giorni. Quindi nel periodo settembre-dicembre forse potrebbe essere un vantaggio maggiore.
1: E sarebbe anche più democratico.
5: E quindi ci dici che ci fanno un buono? Lo sai che vuol dire il buono?
3: Ecco, vi faranno un buono di una tantum. Vabbè, sentiamo.
6: Io spendo 120 euro a settimana di gasolio, no? Cioè, una piccola impresa edile. Ma mo dico che mi dà 100 euro in 4 mesi diviso 25 euro al mese. Dico, ma sinceramente, ma ci stanno a prendere veramente per il c***o?
4: Un po' sì, ragazzi,
3: No, ma io infatti per questo dicevo, ma un taglio delle accise, che però sia un taglio delle accise.
4: Sì,
3: perché...
4: ma strutturale, non lo scontino di 17 centesimi.
3: Poi, esatto, 17 centesimi che nemmeno te ne accorgi. Cioè, non è che dici, sai, almeno ritorno, ma accontenterei già dei 2 euro che erano prima, che era già follia, vi ricordate?
4: Io lo farei molto semplice. Non sarà ora di mantenere quella promessa di 6 anni fa, così, la butto là.
3: figuriamoci.
7: Pieno di una panda, saranno 70 euro, quindi praticamente a chi gli dai questi soldi? Ma questa ce li piace a tutti, proprio, gli piace proprio.
3: Sì, perché ormai veramente anche la banda comunque non bastano quasi.
1: Come no, io ho fatto 50 l'altro giorno
3: e non hai riempito,
1: poco
3: no?
1: Più di metà serbatoio.
3: Capito.
8: Però io la soluzione, vi iscriviamo tutti quanti a voi. Allora, io faccio 1250 chilometri al mese, 72 chilometri al giorno, quindi quanti soldi mi dovete dare? Io ho 100 euro, ce faccio 3 settimane. Da qua a dicembre, poi che famo?
9: È presa per il c***o, ragazzi, già non ci sono parole, guardate.
10: Vabbè, io che faccio 150 km al giorno, 100 euro una tantum, 3-4 giorni mi faccio, buoni.
11: Ma invece sa, famo finita di sovvenzionare sta guerra, così ci sobbassano le accise, no? È semplice, i chilometri che facciamo li vedono col microchip che ci hanno messo col vaccino.
12: Praticamente dopo questa proposta abbiamo scoperto che la Meloni ti ascolta Radio Globo e vi ha fregato l'idea del contest della benzina. Mo lei farà il primo che chiama e canterà in diretta l'inno d'Italia, vincerà un buono da 100 euro di benzina.
13: Io immagino già la discussione lì in Parlamento, ma gli diamo la tantum tutta insieme o un po' per volta? Non riusciamo a capire questa cosa. Senti, fammi una cosa, lasciamo perdere e dagli così.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: cacca del telefono.
1: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show
2: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
3: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento.

0: programma.
1: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Seconda edizione per la seconda settimana consecutiva del disco abusivo Vecchi nel Morning Show di Radio Globo.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Sentiamo un attimo, naturalmente dichiarare prima l'acciacco, ok?
2: Vai.
3: Ci vuole prima un acciacco. Siamo pronti? Partiamo? Vai. Numero, non so quante sono. Vabbè, numero 8, facciamo così, vai, via.
4: Buongiorno, sono Adriano, 48 anni. Allora, io ho la cervicale, la lumbosciatalgia, la sciatica, l'epicondilite, l'artrosi, il gomito del tennista, il ginocchio da lavandaia, vorrei sentire ragazzo di campagna.
5: Guarda.

0: Baglioni era più vecchio allora che oggi.
1: Era bruttissimo.
2: Giuseppe Maria, siate la salvezza dell'anima mia. La camicia da notte, quella.
3: Perché vestito da benzinaio poi? Non l'ho capito. Il video è bellissimo, ragazzi.
4: E soprattutto perché hai i capelli di Megaloman.
3: No, non lo so. Non facciamo domande. Vabbè, questa è ad aprire questa edizione del disco abusivo vecchi con Claudio Baglioni. E diciamo che siamo partiti con il piede giusto. Adesso avanti il prossimo.
5: Buongiorno, analisi fatta. Scorsa settimana fatto vedere il medico e mi ha detto: come fai a essere ancora vivo? C'ho 45 anni, c'ho un'ernia al collo, c'ho il fegato grasso, sto una merda, no. Quindi tutto a posto. Però, dai, disco abusivo, fatti mandare dalla mamma. Dai!
3: Oh!

0: com'era una volta, cioè fatti mandare la mamma a prendere il latte, punto, finito. Adesso dovrebbe essere il latte ad alta digeribilità, il latte scremato, il latte parzialmente, il latte di soia, il latte così, il latte cos'ha.
1: Buongiorno a tutti, Valentina 46, sciatica, vabbè, ovvio, e insonnia. Ovvio. Per il disco da vecchi vorrei ascoltare Diana.
0: Ragazzi, non so se notate la finezza, ma con la sciatica ha scelto Polanca lei.

0: starei ora a sentirla, ore. Beh, anche meno, diciamo, può bastare, facciamo. Andiamo con la prossima, disco abusivo Becky qua nel Morning Show di Radio Globo con Acciacchi.
1: Ciao, buongiorno, sono Manuela, 46 anni a breve e ho mal di schiena, l'anca bloccata, la sciatica, mal di testa e tutte le intolleranze del mondo. E da vecchia mi piacerebbe ascoltare Gli occhi verdi di tua madre. Ciao!

0: Ma no, tu no, la sai, no, la storia di quella.
1: Tua madre.
2: Questa, essendo vecchia, una volta si usava andare a casa con la fidanzatina e poi la madre, poi ripiegare sulla madre.
3: Molto bene, Alessio, molto bene. Categoria mom daughter. Molto bene, molto bene. Giacobbe, ragazzi, Sandro Giacobbe.
1: Ah, come no,
3: gli occhi verdi di tua madre. Avanti al prossimo, vai.
4: Buongiorno, io sono Vera. Stamattina mi sono svegliata un dolore alla schiena da morire. Mettete la canzone Oh Sole Mio.
3: Beh, sì, beh, sì, beh, okay. Beh, sa di vecchio.
0: Basta, però, direi.

0: è che non ha fatto finta di cantare? Chi è che non ha fatto? Che bello, ragazzi, senti, eh. Adesso però invece cambiano i tempi e quindi sarà Oh Super Nino. Vai!
1: Buongiorno, sono Andrea, ho 53 anni, soffro della sindrome coronarica acuta, due vertebre cervicali schiacciate e la prostata ingrossata. Potrei ascoltare Luna di Gianni Togni? Bello.

0: Che meraviglia!
1: No, raga, sono mezzo al traffico, succede tutti, c'avevo tutte le mie palle.
0: È bello, è bello.
2: Posso dire che erano più da vecchio quello del disco abusivo Junior?
3: Pensa la prossima settimana che ritornerà. Io t'ammazzo, tu m'ammazzi, io t'ammazzo, tu m'ammazzi, io t'ammazzo, tu m'ammazzi.
4: Bello, bello. Oh, questo disco abusivo vecchio però regala emozioni.
3: Ragazzi, anche qualche patologia, però emozione. Dai, ce ne abbiamo un'altra, ragazzi. Vogliamo sentire di che si tratta?
5: Come
3: vai,
5: no?
3: Vai.
6: Ciao, buongiorno, sono Marco, c'ho la sciarica, mi mancano due denti, vorrei tanto sentire una canzone da vecchio, Nostalgia Canaglia.

0: Troppo bella ragazzi, troppo bella. Sto disco Abusivo Vecchi, ragazzi, sta veramente spaccando.
1: Spaccando?
0: Sì, sta spaccando, ma non dico adesso.
2: Ciao, sono Jimmy, ho 39 anni e soffro di artrite reumatoide e vorrei ascoltare Una lacrima sul viso.
3: Da una lacrima sul viso.
4: Ho capito.

0: Sul canale 91 ci sono anche le immagini, no? Ecco, quando parlavamo delle mamme che con la saliva ti, si leccavano la mano e ti pettinavano, così mi faceva i capelli mia madre. Come quelli di Bobby So.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Le strane maniere delle nostre mamme negli anni 90. Sentite qua, torniamo alla puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Vogliamo sentire questi ragazzini che si stanno preparando. Magari in questo momento la mamma li sta pettinando con la riga da una parte.
3: Oh,
2: sì, però aspetta, con un po' di saliva. Sai quando le mamme anni 70 ti pettinavano e ti mettevano a posto le sopracciglia con la saliva?
3: Vabbè, scusa,
4: ma
3: però...
4: che schifo, ma no.
3: Ma lo sapete che cosa faccio io? Una cosa terribile. Quando è sporco, magari anche in viso, che c'ha un po' di roba che stava mangiando, no? Una briciolina. Io lecco il dito e lo pulisco. Mi dispiace, lo so, è terribile.
5: Puoi evitare,
3: ma non,
5: non è che sei obbligata.
4: Potresti anche non farlo.
3: Lo so, ma scelgo sempre di farlo, è terribile.
2: Ragazzi, però non ci vedo niente di male. Voglio dire, io sono cresciuto così. Io mi ricordo che mia madre leccata e poi vai sulle sopracciglia.
4: Questa fa schifo davvero.
3: Ma fa schifo in generale, sì, lo so, ne sono consapevole.
4: Oddio, dai, quella sul bordo bocca è un po' anche istintivo, però pettinare una persona a sputi, no?
2: Ma come no?
3: Che schifo.
2: Molto meglio del gel. Ma molto meglio del gel,
4: puzzi,
2: ragazzi.
4: Pure,
2: brutto, ti lascia anche bruttino. Quell'effetto bagnato, niente male.
4: Lascia stare.
2: Adesso, sicuramente un sacco di gente vedrai che avrà avuto gli miei stessi traumi. Vai.
6: E perché, scusate, che c'è di male a leccarsi il dito e puli tuo figlio vicino alla bocca, magari sulla guancia perché sei sporcato?
2: No, niente. Bisogna vedere se tuo figlio è d'accordo.
3: Ma
2: però
3: è antigenico.
5: Ma
3: poi
5: sì.
3: Batteri.
5: Ma poi magari un genitore fuma. Quante volte un genitore fuma e poi fa quel gesto?
3: Eccomi.
5: Ma magari non lo fai direttamente
4: un
5: dopo.
4: Un esempio
5: però
4: pessimo di maternità.
5: Succede.
3: Pessimissimo.
7: Ma leccare il ragazzino è natura. Guarda i gatti che se leccano i cuscioli. Guarda i cani che se leccano i cuscioli.
2: Bravo, ha ragione.
4: Beh, se è per quelli i cani si leccano pure un'altra cosa.
5: E poi
3: dai,
5: i cuscioli.
3: Ragazzi, scusate, però pensiamoci un secondo. Io mi lecco il dito con cui ho toccato mille cose.
4: Ma certo.
3: O soprattutto il mio cellulare, che è la cosa più sporca
2: e
3: che
2: sono
3: c'è.
2: Sono tutti anticorpi, che sarà mai.
3: Vabbè, allora faccio bene, va
2: adesso
3: bene.
2: Adesso sti ragazzini sono diventati gnignigni e dai, su, sono cresciuto io, ti voglio dire.
4: Continuate così e poi diamo la colpa ai pipistrelli.
2: Adesso il Covid è partito perché una mamma si è bagnata con la saliva e dai, su, ma che è?
8: Io mi chiamo Stefano e domani inizio scuola, però non è sicuro perché ho un po' di febbre. Ciao Radio Globo.
2: Oh, cucciolo.
3: Mamma, che carino.
2: Allora, questo è un piccolo Gabri Venus perché, come avete sentito, ha incastrato la febbre tattica.
3: Bravo.
2: Al rientro. Entro di scuola
4: subito.
3: Sì, però ieri una madre mi ha detto che al primo giorno di scuola i figli devono andare per forza anche malati, li devi impasticcare. Sì, lo sai perché? Perché il primo giorno di scuola, io non lo sapevo, però è una figata comunque il pensiero. Primo giorno di scuola si fanno i banchi, per cui se tu non vai il primo giorno di scuola ti capita il compagno che mai vorresti accanto per tutto l'intero anno scolastico.
5: Ma quando? Adesso no, è sempre cose vecchie queste. Oggi c'è la rotazione, ti devono far stare con tutti.
3: No, invece lei mi ha detto proprio questo, mi ha detto: mio figlio sta un po' male, lo devo mandare impasticcato perché se no capita male quel banco.
2: No, allora guarda, magari il primo giorno di scuola ti fanno scegliere, però poi, come dice Alessio, c'è la rotazione. A scuola di mio figlio c'è la rotazione.
5: Sì, devi stare con tutti.
2: Durante l'anno si cambia.
4: Vabbè, quando sono piccoli, quando sei più grandino, tipo al liceo, non c'è la rotazione.
5: No, al liceo credo di no.
2: Liceo non lo so, però ecco, ti dico, alle elementari c'è comunque un turnover.
4: No, ragazzi, è fondamentale, cioè la scelta del posto sul banco può cambiare anni di vita.
3: Per
2: no,
3: quello
2: non è nemmeno così, perché una volta, ecco, c'erano i banchi in fila, adesso no, li mettono tipo isola,
5: a
2: capito?
5: Ferro di cavallo.
2: No, ma nemmeno,
4: ma non dappertutto.
3: Massi, infatti, Massi, tipo isola. Occhio, perché la scuola pubblica è un'altra cosa.
2: Ragazzi, adesso se cioè, voi li mandate non lo so, in India a Kathmandu, fate voi, io non lo so quali sono le usanze lì, però
3: è una guerra.
9: Ma perché i signori che magari stanno in sala d'attesa, gli vedi che prendono il giornale e per girare pagine se leccano le dita, però dopo magari in ceri pezzi e quel giornale lo prendi proprio te.
2: Per fortuna questa cosa ormai non c'è più, perché ormai in sala d'attesa si scrolla, ragazzi, no?
3: Sì, è vero, non ci sono neanche più i giornali.
2: Ci sono le riviste, una volta però c'erano le riviste.
4: I più anziani scrollano leccandosi il dito comunque. È l'abitudine.
2: Ma se non paghi nemmeno va più sul telefono.
3: Ma perché, scusate, le buste al supermercato, banalità incredibile, però io anche quello, quando non ci riesco, mi lecco le dita e apro la busta.
2: Ma perché? Scusami.
3: Lo so, c'è la tecnica, la tattica. Vuoi insegnarcela, Massimo?
2: È molto semplice, guarda, a me l'ha insegnata una ragazza che stava alla cassa, perché mi vedeva ogni volta bestemmiare in tutte le lingue del mondo. Mi ha detto: scusa, guarda, è molto semplice, ci sono i due lembi, basta tirare e quelli si aprono.
3: Sì.
2: Molto semplice,
3: sì. Però non me va.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: morning show di Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Esattamente, il Morning Show Replay con Federica Della Valle. Buon martedì 15 settembre. Torniamo alla puntata di ieri dove si parla di un fake Michael Jackson che ha avuto un problemino.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Questo weekend è girato tantissimo ed è diventato virale il video di questo Michael Jackson che si stava esibendo, un sosia di Michael Jackson, insomma, Michael Jackson purtroppo ormai è andato, ecco, ma anche quello di cui stiamo parlando. Legnata. No, sicuramente l'avrete visto, le immagini di questo sosia di Michael Jackson che si stava esibendo mentre stava cantando. No, non era questo qua.
4: Non era male, eh?
3: No. Però ecco, mentre si sta esibendo ha un piccolo incidente, perché immaginate una situazione di piano bar dove c'è lui che canta con il microfono e poi tutto a un tratto si vede una cassa di quelle audio che si crolla addosso alla testa di questo ragazzo che poverino, insomma,
5: lo seppellisce praticamente.
3: Una cricchia incredibile, una roba di quelle terribili. E infatti è andata a finire così, una roba di quelle proprio brutte. Allora, tutti quanti hanno visto il video, però il problema è che non si capisce che cosa sia successo a questa cassa, no? Come mai è precipitata dall'alto, è venuta giù?
4: Beh, se tappa audio da rivedere, perché insomma una cassa di quelle dimensioni non dovrebbe prescindere e crollare.
3: Vi prego di andare sul canale 91 del Digitale Terrestre se potete, perché forse si è capito che cosa ha provocato quell'incidente. Beh ragazzi, sembrerebbe che ci sia un bambino che appena cade la cassa si vede passare davanti alla camera che sta riprendendo la scena
4: un piccolo Macaulay Culkin
6: con l'espressione vaga
5: diabolica, direi,
3: con l'espressione di fammene annaggare io. Allora sembrerebbe che sia stato proprio lui a causare questa tragedia, ragazzi. Questo non si riprenderà mai più. È finito sto Michael Jackson, ragazzi, ormai altro che
7: gelatina, sotto collina, gelatina, so a mucchina, so a retina, so a puntina, so a mentina, so a cartina, so a lattina.
3: Abbiamo capito. Sì, qualcuno mi dice è Michael Jackson da adesso in poi. Altro che Michael Jackson.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: E a quanto pare, fortunatamente, nel Morning Show di Radio Globo abbiamo anche lui che ci spiega le cose. Arriva Tajani.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Allora, però rimangono un sacco di dubbi. Alcuni non hanno capito bene il meccanismo.
3: Sì, è vero.
2: Allora, siccome c'è confusione, io direi che possiamo interpellare chi ci chiarisce tutti i dubbi ogni volta che ci sono perplessità.
4: Meno male che c'è lui.
5: Sì. Siete sicuri?
2: Sì, assolutamente. Ragazzi, quando fa chiarezza lui, fa chiarezza lui. Stiamo parlando che ne sa un po' di tutto, poi, tra l'altro.
4: Sì.
2: Un po' un tuttologo.
4: E soprattutto spiega molto bene.
2: Sì, ha voglia, molto bene. Arriva il ministro Tajani che ci spiega questa questione del certificato medico. Buongiorno!
6: Allora, la nuova regola sul certificato medico è molto semplice. Se lei sta male oggi, può andare dal medico domani e il medico può certificare che stava male ieri, cioè oggi, però oggi rispetto a ieri, perché quando va dal medico domani, oggi è diventato ieri,
4: come oggi.
6: Quindi lei domani certifica una malattia che aveva oggi ma che domani risulterà di ieri. Prima invece, se andava dal medico il giorno dopo, il certificato partiva dal giorno dopo, cioè dal giorno in cui andava dal medico, che era domani, ma nel momento in cui ci andava era oggi. Adesso invece può dire sto male da ieri, che effettivamente ieri quando stava male poi non poteva ancora dire da ieri. Ieri, prima invece, se andava dal medico il giorno dopo, il certificato partiva dal giorno dopo, cioè dal giorno in cui andava dal medico, che era domani, ma nel momento in cui ci andava era oggi. Adesso invece può dire sto male da ieri, che effettivamente ieri quando stava male non poteva

0: Oggi andare dal medico domani e farsi coprire ieri, ma non dopodomani, perché a quel punto oggi è diventato l'altro ieri.
1: Chiaro?
0: Credo che sui tempi sia abbastanza chiaro.
2: Questo è Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: Si chiude, chiudiamo i battenti per questo Morning Show Replay che torna domani dalle 5. Intanto tra poco però si continua con il Morning Show. La prima ora Federica Della Valle e Alessio Morigi e anche il buon Sidoti. Ma anche e soprattutto con voi al 393-777-7172. Fatevi sotto con il vostro buongiorno con un messaggio vocale.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
0: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab.
4: E sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
1: Ma sì, iniziamola questa nuova giornata. Buongiorno, buon martedì 15 settembre, un'altra ora con Federica Della Valle. Stavolta insieme ad Alessio Morigi sul Radio Globo. Scusate, ma non mi veniva.
0: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 99.

0: This is the morning show on Radio Globo.
1: Sai che c'è, Alessio, che qualcuno si può confondere? Sai perché? Perché nello studio 1, da quando ci siamo trasferiti in questa nuova sede, non c'è una scritta Radio Globo. Tu vedi una scritta Radio Globo?
2: Basta, ci sono LED ovunque dove c'è scritto.
1: Fuori, tu stai parlando fuori, ma dentro lo studio no, cioè dammelo il riferimento, no?
2: Vabbè, uno... comunque ci può stare che sì. Te lo sia scordato?
1: Sì, no.
2: No.
1: No. No. No. Dopo 11 anni no, non credo proprio.
2: Buongiorno
1: comunque. a te, buongiorno anche di là, quell'altro che già sta con quelle mani piene di dita, già sta cliccando, facendo, sì, con quel mouse.
3: Guarda, se vuoi lo faccio anche in diretta mentre parlo, sto guardando te, sto montando un vocale, guarda quanto sono forte.
1: Ah,
3: guarda
1: che bello, lo possiamo sentire mentre lo monti?
3: Guarda, sì, non so se si sente.
1: Devi mettere uno sui VGM dei canali del...
3: È uno.
1: No, quello è del microfono tuo.
3: Ah, che devo fare?
2: Ragazzi, siamo in diretta. Sì. Ah, siamo in diretta.
3: Ah, non si può fare.
1: Ah, non si può fare sta cosa.
2: No, non si può fare. Tu dovresti, buongiorno. Già aver pronto e montato il messaggio. Tu dovresti sapere che stai a Radio Globo. È vero. E io non vi dovrei dire tutto questo perché sono arrivato da mezz'ora.
3: Ma come è finita? Ma scusate, ma allora, di qualcosa, Fede. Ma
1: adesso glielo dico perché lui non sa che qua il 90% del programma non lo facciamo neanche noi, pensa. Noi siamo qua così per caso, ci hanno messo, ci pagano, ok, ma quelli che lavorano sono gli ascoltatori che adesso stanno là col telefonino in mano, con lo smartphone in mano, a dire adesso mando un messaggio, adesso propongo questo argomento, anche argomento a piacere, ma come fanno? Con ovviamente le coordinate 06 89 28 996 per parlare con noi in diretta, oppure con la Globo WhatsApp che attiva al 393 777 7172.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno Radio Globo. Mamma mia, stamattina non me va proprio. C'ho un sonno tremendo, mamma mia, pare che mi è passato solo il carro armato. Comunque, buongiorno Federica, buongiorno Alessio.
1: Lo sapevo che era lui.
2: È grande.
1: Lo sapevo che era lui. Guarda, non sai a chi stai a parlare. Io pure sono devastato.
2: Ecco, esatto,
1: oggi.
2: Almeno tu saprai, tu, caro ascoltatore, saprai dove andare, come si chiama la tua azienda, il tuo posto di lavoro.
1: Sì,
2: no?
1: Almeno basta, tu... però, una volta può succedere, mamma mia! Oh. Allora, andiamo a vedere come sarà invece la giornata di oggi con il meteo alle 6:02.
2: No, il meteo oggi è un gran bel meteo. Però
1: fa freddino,
2: guarda,
1: fa
2: mi allineo
1: freddino
2: a quello che hai detto tu. No, tu dici, sì, qui non c'è una scritta Radio Globo e io qui non vedo fuori, quindi che meteo vi dico? Non so come.
1: Non eri pronto col meteo.
2: Ma stai scherzando, ce l'ho da ieri io il meteo. No, oggi
1: ieri non si può fare quello di ieri.
2: No, era la previsione di stamattina. Okay. Allora, oggi pensa, siamo a Roma, sì, quindi il cielo è di Roma, sarà un cielo limpido, terso. Sì. Le temperature, la massima ancora c'è un 31, sai?
1: Bene.
2: Però è un 31.
1: Beh, fa freschetto però adesso.
2: Esatto, e infatti siamo a 18 di minima.
1: A 18?
2: 18, adesso, sì.
1: Fa troppo freddo, ragazzi.
2: Anche se ieri pensa che ci dicevano, ciao, io sto, fa 10 gradi. Cioè, direi 10 è un'escursione, state nel deserto.
1: Sì, praticamente sì. Beh, però comunque c'è da lavorare tanto sul cielo. Ogni volta mi arriva terzo, guarda. Sono anni che ogni volta.
2: Sempre sul posto. Però.
1: Sempre sul podio, però comunque c'è da fare qualcosa in più.
0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
5: Buongiorno bamboli! Dai, che sta settimana è finita!
6: Ah no, oggi è lunedì.
5: Mamma mia! Buongiorno!
1: Ma è spasato questo tipo qua?
2: Sì.
1: È martedì oggi, è martedì, caro. Non è che questo sta andando al lavoro. Sai quelli che fanno i turni? Che magari hanno, lunedì non lavoro, martedì lavoro dalle 13 alle 20. Tutto è un casino perché devi stare sempre a controllare.
2: Ti devi ricordare che giorno è, pensa che impegno.
1: Sì.
7: Buongiorno! A fine della
2: Ah, bene.
1: Molto carino.
2: Adesso lo dico a mamma.
1: Molto carino. Attenzione, domanda per te.
8: Buongiorno a quello nuovo. Buongiorno. Ma ci puoi dire qualcosa sul bonus carburante di cui si vocifera?
2: Come no? Ma accidenti, ma a parte.
1: Pensavo fosse una domanda personale.
2: No, infatti, a parte se volete fare domande personali, io sono qui. Comunque, sul bonus carburante, caro amico nostro, il governo è seduto a un tavolo insieme a un po' di tecnici.
1: Ma è da ieri che è seduto al tavolo,
2: ho capito. Federico, è pure giusto che magari qualcuno non sta come noi attaccato all'ultima ora sul carburante. Quindi diamogliela questa notizia.
1: No, sono d'accordo, però dico quelli che sono seduti al tavolo. andate a fare una pausa, cioè,
2: no, no, perché devono sbrigarsi, perché inizio settimana, quindi tra oggi, domani, massimo giovedì, devono deliberare su questo bonus, in che modo darlo, per non darlo a pioggia, quindi indistintamente a tutti quanti, legarlo ad alcuni criteri, cioè ad esempio a chi si sposta di più. Comunque le opzioni sul tavolo sono due, l'abbiamo detto anche ieri: 100 euro una tantum, che significa una volta soltanto e mai più,
1: e basta.
2: Esatto, per il periodo settembre-dicembre, oppure erogare un contributo inferiore, 20-30 euro al mese, da qui a dicembre, per coprire quelle spese in più.
1: Sempre 100 euro saranno, poi.
2: Ma sì,
1: se me li dai tutti insieme o me li dai in quattro volte.
2: Pensa che Trump ha detto: se confermate il voto, no, al governo Trump, avrete $5,000 cada uno.
1: Cioè, almeno sono gli americani?
2: Appunto, pensa, no? Noi per la benzina 100 euro in tre mesi. Mamma. Trump, se voi voti $5,000, mo non dico votate Trump,
1: no, certo,
2: però guarda la sproporzione.
1: Ecco perché bisogna votare il brasiliano, che si è candidato
2: ancora.
1: Lui vuole iniziare come assessore, sindaco di Roma, così sì. Poi arriverà più su.
2: Ma io, guarda, preferisco votare Chiofalo.
1: No, che bellissimo.
2: Cioè, che candidati che c'ha Roma.
1: Chirurgia per tutti.
7: Buongiorno Radio Globo. Ciao Federica. Buongiorno.
1: Ciao,
7: Alessio.
1: Buongiorno.
7: Direzione Ponte Corvo. Sì. Faccio autotrasportatore. Sto consegnando frutta e verdura. Traffico inesistente. No, e buona giornata a tutti.
1: Ho capito, stai sull'autostrada. Traffico inesistente. Stanno andando a casino.
2: È notte ancora. Allora, ti posso dire una cosa o vuoi staccare?
1: Dipende, vuoi una base da ti posso dire una cosa?
2: Vai,
1: allora,
2: base ti posso
1: base
2: dire una
1: da
2: cosa.
1: Ti posso dire una cosa, vai.
2: Allora, il nostro amico che sta consegnando frutta e verdura,
1: sì?
2: Lo sa forse come noi, meglio di noi, che sta consegnando un bene prezioso. Perché a sì. causa dell'estate caldissima, ci abbiamo riso, scherzato, molto del raccolto estivo è andato bruciato. Quindi se andate adesso in un banco al supermercato e trovate zucchine romanesche a 5 euro,
1: mamma mia!
2: Ma stai scherzando? Adesso 5 euro al chilo è colpa del Super Niño. Però non per scherzo, È così. Rincari record.
1: Non vi preoccupate, risolverò io la situazione il prossimo anno. Fatemi finire il terrazzo, perché poi io metterò tutto il mio orto con la serra, perché ovviamente il Super Niño poi mi distrugge tutto pure a me. Farò delle camere fatte apposta per far crescere comunque frutta e verdura, e la metterò comunque a di meno.
2: Hai fatto 10 peperoncini, te sei lamentata per 20 minuti.
1: C'è quella del piano di sotto, mi fa: questi li dovresti legare con ago e filo e poi li appendi.
2: C'è la memoria di un
1: con euro li compro. Vado al supermercato e li compro.
2: Oddio.
1: Va bene, andiamo a vedere invece come sono le notizie dell'ultima ora con Alessio Morigi. Buongiorno di nuovo.
2: Allora, ancora buongiorno. Facciamoci una capatina intorno al mondo. Trump annuncia la tregua energetica, Mosca, Kiev, ma Zelensky chiede garanzie. Perché ve lo dico? Perché è in linea con quello che vi ho detto, cioè se ci si dà una calmata a livello internazionale, ci si dà anche una calmierata a livello di prezzi. Il Financial Times dichiara: un accordo è in discussione, ma Putin continua ad essere riluttante. Il tycoon teme per le midterm, le elezioni di metà mandato, quelle di novembre. Il caro diesel è causato da questo conflitto e non dall'Iran. Attenzione. Te ne do un'altra, riguarda Emma Bonino. Oggi in Campidoglio i funerali di Stato, attesi Mattarella e Meloni, previsti gli interventi di Romano Prodi ed Enrico Letta. Ti chiudo con una notizia locale, perché ci sono stati ieri degli spari con arma ad aria compressa al centro di Roma. È stata ferita una donna vicino al Vaticano, non è grave, ma sono state aperte le indagini.
1: Grazie caro.
9: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Ho messo ieri il diesel, ferma, non se ne può più, non capiscono che, cioè, diciamo, troppe spese, tasse, benzina, bollo, nascerà a fa*** tutti.
1: Allora lui lo senti, no? È mogio.
2: Sì.
1: Ma mi dispiace dover dire, perché è una cosa che penso, ma poi non è una cosa che sanno bene tutti, insomma, anche tutte le altre cose aumenteranno. e secondo me stiamo solamente al 10%.
2: Sì, soprattutto i mutui variabili, e te lo dico da mutuato variabile.
1: Ah sì?
2: Sì,
1: è variabile?
2: So variabile.
1: Sei ragazzino.
2: Lo so, ma io so da 15 anni fa, quindi ne ho beneficiato.
3: Mi spiegate la differenza tra variabile o no? Così allora, almeno lo capisco.
1: Variabile è come quando dai il meteo, delle volte sul mutuo ci può piovere, delle volte nevica, devi mettere le catene.
2: Sole.
1: Esatto.
3: Ah, in base al periodo, al mese.
1: Allora, sì. Il fisso paghi una quota fissa, il variabile può variare. Da cosa varia però?
2: No,
1: varia.
2: Allora, il variabile ti allettano perché ovviamente a volte poi è tutto, no, è meno del fisso, quindi paghi meno, però scoppia una guerra e aumenta il fisso, magari un po' di più, però paghi quello.
1: Ti chiudono uno stretto di Hormuz.
3: Cioè, per pagare meno devi pensare e sperare che nel mondo non accada niente.
1: Ma sì, ma poi ma quanto di meno si può pagare? Cioè, io preferisco avere una roba fissa che so che è sempre quella, che scanzi ogni mese.
2: Io ho avuto un'oscillazione paurosa, quindi
1: capito. Non mi fido. Va bene, facciamo una cosa. Io direi di mettere il primo disco di oggi, poi tornare alla Globo WhatsApp perché stanno arrivando un sacco di messaggi, e tornare anche da te perché il tuo serbatoio.
2: Solo io, però.
1: Vabbè, faccio io, tra un po' faccio io.

0: che suona solo le migliori. Sì.
1: Buongiorno Sidoti, buongiorno Federica. Sì. Alessio, che ha fatto a Roma?
0: Che ha fatto a Roma? Ne parliamo tra poco? Ne parliamo tra poco.
2: Io vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate, con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti se sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
3: This is the morning show on Radio Globo.
0: Allora, siamo a un bivio, caro Alessio. Il bivio è o ascoltare altri messaggi o rispondere alla domanda che ha fatto l'ascoltatore, sì, sul caffatta a Roma, o andare al telefono da Alessandro, quindi non è più già un bivio,
4: ma è un trivio.
0: È una diramazione di strade.
4: È un trivio.
0: Oppure fregarcene anche di tutto e fa come cazzo ci
4: facciamo. Cioè, una bianca a fè.
0: Esatto.
4: No, no, senti, ti va di sentire Alessandro?
0: Alessandro,
4: te lo giochiamo?
0: Andiamo da Alessandro, che è successo? Alessandro, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, tutto bene?
4: Buongiorno,
0: tutto bene, grazie.
4: Tutto bene.
0: Tu stai bene?
5: Buongiorno. Tutto bene, tutto bene.
0: Bene, fa piacere.
5: Bene, fa piacere. A parte che ieri ho avuto una piccola discussione banalissima con il mio responsabile per una questione di codici. Ma la cosa bella di questa discussione è che io ho risposto, e lui mi ha detto: se non ti sta bene, mettiti in malattia. E invece io gli ho risposto un'altra cosa.
0: Mettiti in malattia, lui ti ha detto?
5: Sì, ma io gli ho risposto un'altra cosa. Invece io ho detto: visto che ho discusso con te, stasera vado a pippa con Sidoti e della Valle.
0: Ma che stai? Chi è? Cretino. Dai, ma sei serio? Dai, no, sul pippare dico sei serio.
5: No,
0: sì, sì, sì. No, sto scherzando.
5: Se mi lasciate il numero stasera arrivo, ragazzi, non c'è problema.
4: Ma dove arrivi?
6: Ma sono convinto che questa cosa si ritorcerà contro di noi, Fede.
0: Ma sicuro, adesso arriva all'Agicom, domani siamo senza lavoro.
6: 100-100.
0: No, sul serio, dai.
5: Venite a lavorare con me, venite a lavorare con me.
0: No, no, e chi si fida di te? Ma che sei matto? No.
5: Come no? Io sono una persona serissima.
0: Ma ci spieghi un attimo che è successo?
4: Perché hai discusso?
0: Ma sti codici, che so sti codici?
5: Perché qua se quelli che lavorano con me sono tutti Radio Globo, quindi questa è una merda.
0: Ah, non ce lo puoi spiegare?
4: Ah, ok.
5: Meglio se no, raga. Però è stata bella la risposta che io ho dato, capito?
0: E qual è stata quella?
4: È questa, questa che ti ha dato.
0: Ma
5: adesso,
0: sul serio,
5: gli hai detto? Posso andare là.
0: Ma così gli hai detto? Sul serio?
5: Gli ho detto così. Ciao, sì. Ciao bellini, le voglio bene.
4: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao.
3: Stai ascoltando
0: la follia
3: su Radio Globo.
2: Buongiorno Radio Globo.
0: Buongiorno.
2: Quando è il compleanno dei Sidoti, ti volevo regalare il mio computer portatile della Clementoni. Ciao.
0: Beh, non so se è ancora per l'età giusta per quel computer là.
6: Ma poi perché? Forse perché mi sentiva giocare col Vox Pro e quindi...
0: No, perché sa benissimo, avrà visto sicuramente qualche storia della radio dove noi lo mettiamo in una culla con le api, con le api sopra, sì, che girano. E
6: in realtà ricordi, ci sono tanti mixer, tanti microfoni.
0: Esatto, esatto. Va bene, io torno da Morigi. Anzi,
4: allora sì,
0: primi,
4: guarda, faccio un link con Alessandro che gli ha detto: se non ti va bene il responsabile, mettiti in malattia. Ecco, se vuoi farlo, magari non farlo in questi due giorni perché c'è lo sciopero dei medici di base.
0: Quindi non lo puoi fare.
4: No, io ti consiglio almeno, sì, no? Possibili disagi per i pazienti a Roma e nel Lazio. I camici bianchi infatti hanno aderito alla protesta lanciata dal sindacato medici italiani contro l'organizzazione dell'attività dei medici nelle case della comunità, che è un tema che tornerà, quello delle case della comunità.
0: Bene.
4: Quindi vi annuncio questa cosa, tornerà.
0: Accendiamoci i riflettori, mettiamoci il nodino.
4: Sì, perché anche perché se lo chiamiamo post-it non se lo ricordiamo mai.
0: No, infatti.
4: Quindi facciamo un nodo al fazzoletto,
0: esatto, sì, sì,
4: un
0: sì,
4: chiodo sotto la sedia, qualcosa per,
0: bene, giusto,
4: per ricordarcelo.
2: Giusto. Buongiorno Alessio,
4: ecco.
2: Ma questo bonus sarà per ogni macchina o per ogni nucleo familiare? Beh. Perché se per ogni nucleo familiare c'è chi casca bene e c'è chi no.
0: Ma sarà sicuramente, no, per nucleo familiare. Ma,
4: oh, ma no, è ad personam.
0: Quindi anche a me potrebbe arrivare. Ma
4: certo,
0: dici?
4: Anche a te. Ti ripeto, stanno studiando il criterio per la distribuzione. Quindi per capire se viene fatto tramite ISEE, quindi sull'ISEE, viene fatto sulla
0: sono sicura che il tavolo dove stanno capendo come fare per dare questo bonus diranno: oh, a tutti tranne che a Della Valle,
4: Ah, ecco.
0: Cioè, sicuro, sicuro, sicuro.
4: Tutti tranne i cognomi francesi con l'accento.
0: Esatto, esatto.
4: Va bene così. Esatto. Comunque, stanno studiando i criteri. Io sono qua pronto a refresciare per dirvi se ci sono
0: grande,
4: novità.
0: Grande.
4: Allora, adesso ti faccio un punticino.
0: Siamo in ritardo con la pubblicità. Magari rispondiamo a quello che chiedeva della partita della Roma. Che
4: la Roma ha vinto 2-0 a Torino, quindi conferma la prima posizione in classifica. 12 punti in 4 partite. Ovviamente il big match che ci aspetta tutti quanti noi è sabato prossimo, Roma-Inter in casa all'Olimpico, le prime due a punteggio pieno.
3: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
1: Ma solo a me a tratti Alessio mi sembra Ercicoria.
3: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
7: Aiutare!
3: I migliori live,
8: i migliori artisti sulla scena,
3: per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni
8: e quando senti questo suono
3: chiama per primo lo 06 892 8996.
8: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
3: e vinci due biglietti per il concerto di
8: Raff.
3: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: M Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, tonno a sdomare all'olio di oliva 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
8: su Radio Globo
3: è tutto bloccato.
11: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
12: Scopri KGM da Magi Auto.
11: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
12: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
12: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
11: Assistenza completa e consulenza su misura.
12: Magi Auto,
11: dove l'auto è magia.
13: Auguri Gross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati! Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi! Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo!
14: Supermercati PIM, i bel family agora, di risparmio, di qualità!
15: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
16: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
15: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.
17: Torniamo al discorso dei frutta e verdura. Io lavoro ai mercati generali di Roma. I prezzi di zucchine romanesche sono arrivati a 5 euro al chilo, prezzo d'ingrosso. E pomodori di seconda scelta, piccoli e brutti, 2 euro al chilo. E il ciliegino, 3 euro al chilo. Parliamo sempre di prezzi d'ingrosso. Tutto è aumentato, pure le patate e cibolle.
0: C'hai ragione.
4: Ma guarda,
0: pure cipolle, sentite,
4: no, è rugantino. No, è tutto vero, intanto perché basta andare a fare la spesa e poi per la conseguenza di quello che ti ho detto, di st'estate rovente.
0: Sì.
18: Ho sentito dei speaker radiofonici, ma voi mi fate vedere la pelle dei dino argentino.
3: This is the Morning Show on Radio Globo.
19: Ne vanta un sacco di minchiate in sti anni la Meloni, ma questa è bonus, ma come gli è venuta in mente? È bello, stanno pure seduti al tavolo a pensarci, questa è la cosa preoccupante.
0: Sì, lì con carta e penna, che facciamo? Intanto uno fa i disegnini, capito?
4: Allora perché di tutto quanto dà fastidio questa scena che loro seduti a un tavolo pensano ai criteri di erogazione?
0: Perché certe cose dovrebbero essere quasi in automatico, no? Su come gestire questo tipo di bonus, no, c'è bisogno di una roba, no,
4: comunque
0: extra, le soluzioni, per 100 euro poi.
4: Le soluzioni dovrebbero essere pronte, diciamo, a portata di mano.
7: Ma non è che questo buono carburante diventiamo troppo ricchi, no? 100 euro, esatto. Mamma mia, una cosa da stratosferica.
0: Sì, capito, certo, 100 euro, vuoi Pino?
4: Sì, come no.
0: Pino, buongiorno.
20: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Che ci racconti, buongiorno. Pino?
20: Ma ho mandato un vocale perché è una cosa che un pochettino, essendo un piccolo imprenditore, a noi se ci mancano 2-3 forze lavorative al giorno, si sentono, insomma.
0: Sì.
20: E di conseguenza è successo che, avendo avuto battibeccato con 2-3 dipendenti.
0: Allora, aspetta un attimo, Pino, aspetta un secondo. Due cose ti devo dire. La prima è sistema il telefono.
20: Sto dentro al laboratorio. Adesso
0: stai col meglio, telefono, vedi? Però e non con la voce. Prima cosa, quindi sentiamo bene. La seconda, la seconda è che è vero che magari hai mandato un locale e un vocale ed è stato anche interessante per Gabriele per richiamarti. Però noi siamo qua in diretta e non sappiamo niente di quel vocale, quindi magari dicci che è successo. Okay. Vai.
20: Allora, 2 dipendenti mi hanno mandato un certificato medico di 45 giorni. Stress da lavoro. Mi sono arrabbiato.
0: Sì, sì.
20: Perché sono stati fatti questi certificati da 2 medici qui in zona, delle quali un medico è il mio medico di famiglia.
0: Ok. Sto cercando di interpretare. Tu stai dicendo: mi pare assurdo che due persone si fermino per 45 giorni, due insieme.
4: Quindi stai mettendo in dubbio la veridicità del certificato, no?
20: E io accolgo in pieno il ministro che ha detto che il certificato va bene il giorno prima, il giorno dopo. È questo che succede. Perciò i certificati falsi si fanno continuamente. Io non metto in dubbio che un dipendente posta male, non c'è problema per me, assolutamente, perché sono il primo a mantenere le forze lavorative bene, perché se l'azienda si mantiene con loro, non ci stanno altre alternative.
0: Sì. Ma quanti ne hai di dipendenti, Pino?
20: Ne ho 14.
4: Comunque.
0: 2 su 14 comunque ti creano un problema.
20: No, erano 4, erano veramente. 2 però sono tornati perché hanno capito che avevano fatto la cosiddetta cappellata. Però gli altri 2 l'ho mandati via, l'ho licenziato.
4: Beh, certo, 4 su 14, Pino, comunque sono quasi un terzo della tua forza lavoro.
20: Non si sente, anche a me, se anche una persona, noi siamo un'azienda dolciaria, te lo dico senza nessun problema.
0: Sì.
20: Si sente una mancanza di 1 o 2, insomma.
0: Certo.
20: Qua è un bel gruppo, ho fatto un bel gruppo, li tratto coi guanti bianchi.
4: Ma posso chiederti, ovviamente parliamo in generale, senza riferimenti specifici, che posizioni occupano questi dipendenti per dire di essere stressati, cioè rispetto al lavoro che fate, che mansioni c'hanno?
20: Una pasticceria.
4: Quindi sono stressati a fare i dolci? Questo.
0: Ma non è che ci sono altri tipi di...
20: Lo stress e il certificato è stato fatto in funzione del darmi fastidio a me.
4: Però,
20: non era quello.
4: Però tu parti da sta premessa, noi partiamo... certo, sì, però loro ti dicono magari no, è vero, sono stressato, capito?
20: Va bene.
0: Cioè, Pino, il discorso è questo, no? È che tu, questa è la tua campana, noi non sappiamo qual è come si svolge la tua attività. Adesso tu dici io li tratto con i guanti bianchi, pure quello che ti controlla la prostata ti tratta con i guanti bianchi, però ti metti al culo.
20: Ma io ho chiamato personalmente il mio medico che ha fatto quel certificato lì. L'ho chiamato io perché è il mio medico personale di famiglia.
0: Sì.
20: Gli ho detto: caro me dottore, non ti dico il nome adesso.
4: Certo.
20: Mi puoi spiegare come si fa a certificare a un dipendente un certificato medico?
4: Però noi. Sta cosa non è che si può proprio fare, nel senso uno non è che può chiamare il dottore di chi ti ha fatto il certificato.
20: Lo so che non si può fare, però manco lui mi ha creato un danno a me, però certificando una cosa che non va bene.
0: Ho capito, ma se quello poi effettivamente è andato là, gli hanno fatto tutti i test, dicevo questo è
20: ma
0: proprio stressato.
20: Ma non è andato nessuno, lo sapete meglio di me che non si fanno queste cose, i certificati si fanno pure per telefono. E c'ha ragione il ministro Tajani quando dice certificato.
4: Però per 45 giorni no, dai.
0: No, ma soprattutto, guarda Pino, aspetta un attimo, perché guarda che per avere la certificazione di stress ci deve essere dietro anche una roba diversa, cioè una verifica, cioè, no, ma per apposta ti sto dicendo, se mi dici una stata bravissima,
4: psichiatra, cioè quello è burnout, deve essere,
0: cioè deve questo, questi due
20: certificato, se ne vanno via da qua e il giorno dopo mi hanno certificato, già hanno fatto tutte le
0: evidentemente
20: le,
0: ma che ne sai, magari erano due anni che stavano da uno psichiatra, non lo so, io non li sto difendendo, però potrebbe essere.
20: Comunque sì, io non sono d'accordo.
0: Sei d'accordo o no? Tu sei, per il momento ti senti leso, però.
20: Certo.
4: Vabbè, ma procederà in qualche modo adesso.
20: Che sono tornato avanti al sindacato con l'avvocato, per le vitali, per tutta la tarantella, perché comunque sia sono stati mandati via.
4: Ah, ecco, quindi tu hai deciso.
20: Certo.
4: Ah, ok, l'hai licenziati.
20: Le due persone che sono rientrate l'ho rimesso in forza, stanno ancora in forza, lavorano tranquillamente. Mm-hmm. Non sono stressati, non mi pare che sono tutti stressati.
4: Certo. Quindi diciamo stai cercando due pasticceri adesso.
20: Il mio era soltanto uno sfogo,
0: no, ma
20: dettato
0: certo.
20: da quel vocale che avete mandato del ministro Tajani, che ha detto che il certificato prima, dopo avanti, dietro.
0: Ma
20: è quello che succede regolarmente.
0: Ma era Pino, era un personaggio del Morning Show, Pino, sì. Non era Tajani vero.
20: Lo so benissimo, quello però è la realtà.
4: Ah vabbè, sì, il certificato retroattivo, quello è vero, certo.
20: Io mi sono attaccato a quello.
4: No, va bene. Vabbè, noi ti ringraziamo comunque per lo sfogo.
0: Aspetta, gli voglio far sentire un paio di...
20: Non sono d'accordo con voi, però l'ascolto comunque.
0: Sì, vabbè, ma che possiamo non essere d'accordo ci può anche stare.
20: Certo.
0: Partiamo pure dal presupposto, non ce ne frega un cazzo. Nel senso che se non sei d'accordo...
20: Qualche giorno vi porto qualche dolce.
0: Sì.
5: Io innanzitutto avrei chiesto il motivo del suo stress e poi mandagli i controlli, vediamo se il certificato è falso,
0: ma no, falso non può essere, perché se l'ha fatto un medico non può essere falso.
20: Non è falso il certificato, assolutamente.
4: Dice Pino è falsa, no. L'intenzione,
0: lo vuole impugnare lui,
4: sì, però già sono stati licenziati, già licenziati,
0: ho capito, ma sai, magari potrebbe avere delle conseguenze.
4: Scusa
0: adesso,
4: Pino, ormai siamo in ballo, ma tu l'hai licenziati, ma non per giusta causa, perché quelli c'avevano un certificato, come hai fatto?
20: No, dopo che hanno fatto i 45 giorni ho licenziato.
0: Ah, finiti i 45
20: certo,
0: la licenziata.
20: Certo,
0: ah,
20: certo,
0: lo so, però,
20: certo,
0: però certo. Magari è illegittimo il licenziamento, capito?
20: Ha fatto la trattativa dopo.
4: No, hanno conciliato, vedrà.
0: Ah,
4: avete conciliato.
20: Sì, hanno fatto tramite l'avvocato, tramite il sindacato,
0: quindi
20: il
0: già
20: commercialista,
0: fatto tutto,
20: assolutamente.
0: Vabbè,
20: no, buttati fuori così, no, assolutamente, non faccio mai una cosa del genere.
5: No, Pino, a me mi ha fatto venire con una telefonata, lo stress, pensa a quegli poracci che te devono stare accanto tutti i giorni.
21: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
22: Bravo Pino, caccia a tutti, Pino.
0: 6:31, martedì 15 settembre 2026. Intanto vedo di là che il telefono mi è diventato rovente dopo la telefonata di Pino. E quindi sai che faccio, Ale? Lo so che devo tornare da te, lo so che volete parlare anche di altro, ma andrei adesso da Ilaria. Ilaria, ci sei? Buongiorno.
23: Sì, buongiorno.
0: Ciao Ilaria, buongiorno.
23: Buongiorno, volevo rispondere per quanto riguarda i certificati medici, no?
0: Sì.
23: Io ci ho avuto, dopo la mia prima bambina, 9 mesi di depressione postparto.
0: Ok.
23: L'unica cosa che io non avrei mai voluto è che il lavoro mi facesse del pressing. Ovviamente erano valutati da uno psichiatra presso una struttura sanitaria e uno privato. Ovviamente il datore di lavoro fa un po' il suo, i fatti suoi, diciamo, guarda il suo.
0: Sì.
23: Però se è certificato, ovviamente, perché licenziare le persone quando tu potresti sostituirle tranquillamente con un contratto a breve termine?
0: Ah, dici, dipende, cioè nel senso, sostituire una persona non è sempre così facile, perché la forza lavoro viene valutata in base anche alle capacità della persona o all'istruzione che hai all'interno dell'azienda. Cioè se io devo prendere 2 persone nuove e formarle, sicuramente ci metto di più di 45 giorni. Cioè lui era una dolciaria, adesso io non so che cosa fa.
4: Sì,
0: che
4: però
0: fa.
4: Lei faceva riferimento ai tuoi 9 mesi.
0: Ai tuoi 9 mesi?
23: Esatto, ai miei 9 mesi.
0: E di che ti occupi tu?
23: Io lavoro in un fondo medico sanitario.
0: Anche
23: però,
0: là, cioè non è facile prendere 2 persone al
4: volo.
0: Lo so,
4: però Federico, se uno sa che una persona va in maternità, indipendentemente dai problemi che può avere dopo, una persona va sostituita, no? Credo.
0: Sì,
4: no.
0: Sì, certo. Poi non so...
23: Dico, la maternità, 9 mesi, 8 mesi, comunque va sostituita. Sì. Io all'epoca, ad ora faccio questo lavoro, all'epoca lavoravo in un center, eravamo 100 persone, ne manca una,
0: certo, non fa danno a nessuno. Certo, certo. Ma tu hai avuto conseguenze da questa depressione, ovviamente, che poi hai comunicato al lavoro?
23: Conseguenze sì, perché ovviamente mandando certificati con un contratto a tempo determinato, al terzo rinnovo ti hanno detto ciao.
0: Ah, ecco.
23: Nonostante fosse tutto certificato, cioè sia il servizio sanitario che il privato, perché sennò pensano che te ci sei messo pure d'accordo.
1: Sì, sì. No, capisco. No, io non voglio difendere nessuna delle due categorie. Mi metto un attimo in mezzo, perché sicuramente il datore ha bisogno della forza lavorativa. Sicuramente non viene ripagato, perché comunque sì, è vero che quando una persona ti va in maternità comunque una parte dei soldi viene recuperata dallo Stato, credo con le tasse, qualcosa, una scontistica sulle tasse, ma non il 100%, quindi è anche un costo per l'azienda. Quindi da una parte capisco, forse dovrebbero sistemare anche questo, cioè il governo o chi gestisce queste cose dovrebbe dire: ok, se hai dei dipendenti che ti vanno in malattia, sappi che sei parato e puoi pagare tranquillamente un'altra persona.
0: Vabbè, poi dipende, perché in alcuni casi è così, è l'INPS che interviene anche nella stessa maternità. Poi bisogna vedere uno dove lavora, se lavori al ministero, o se lavori in un negozio.
1: E Ilaria non si deve sentire in difficoltà anche di fare un figlio ogni 9 mesi.
0: Anche perché...
1: Anche perché
0: la depressione dopo il parto è una realtà che non può essere ignorata, e uno non è che può andare a lavorare in quella situazione.
1: Il parto stesso normale, non può essere ignorato. Deve essere tranquilla una donna di dire: ho bisogno di partorire perché abbiamo deciso di avere un figlio, due figli, cinque.
0: Senza aver paura di perdere il posto.
21: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: Poi ci sono, Ale, quelle donne, o anche lo possiamo parlare anche con i colleghi maschietti, che non avete mai visto, cioè che avete visto una volta all'inizio e che ogni 9 mesi prendono, ritornano per una settimana e poi di nuovo incinta. C'è un record secondo te là fuori?
0: Qualcosa ci sarà. Io ad esempio nella mia esperienza ne conosco un paio di che poi sono arrivati a 4-5 figli, e quindi immagina di seguito sono 6 anni all'incirca di assenza, no? O comunque molto saltuaria la presenza.
1: Sentiamo 06 89 28 996, Globo WhatsApp 393 777 7172, qual è stato il vostro record di una collega che l'avete vista una volta e non l'avete vista più perché ha fatto 28 figli, oppure voi stesse siate quelle che ogni tiro è in colo, come era?
0: One shot, one kill.
1: One shot, esatto, bravissimo. Le 6.36, noi adesso ci godiamo Robin Schulz e voi vi godete tutta Radio Globo.

0: Alle 6:31 Pino gli ha fatto uscire la dolcezza a Federica. Partiamo dal presupposto che non ce ne frega un cazzo quanto sei dolce.
1: Non è così. Oh, voi mandate la gente in galera, eh. Dovete contestualizzare però quando dite queste cose, quando raccontate di una telefonata avvenuta qua in radio, perché io non l'ho detta così.
2: No, mica.
1: No, perché lui ha detto una cosa, a me non mi interessava la sua opinione sul programma, ecco questo.
2: Vabbè, l'hai detto.
1: Mica ho detto che non mi frega niente di quello che dicono gli ascoltatori,
2: è diretto.
3: Ci sono tre grandi cose al mondo: gli oceani,
4: eccetera, eccetera,
3: le montagne,
5: mamma mia che duvalle,
3: e il morning show,
4: eccetera, eccetera.
6: Questo è il morning show che ci piace, ragazzi, siete il numero uno.
7: Radio Globulo.
8: This is the morning show on Radio Globo.
9: Il problema è quanto costa il dipendente. Le piccole aziende non ce la fanno a pagare sia il dipendente che è in malattia prolungata e né il sostituto. I dipendenti alle aziende costano tanto e se sono aziende piccole è un grosso, grosso problema quello.
1: Sì, sono d'accordo. Apposta bisogna un attimo capire ambo le parti.
2: È uscito?
1: Io vado per uno. No, ambo le parti, cioè bisogna effettivamente capire dove intervenire.
2: Esatto, come dici tu, poi non ci spingiamo verso più i lavoratori o più le aziende, il datore di lavoro, però c'è pure da dire che se non te lo puoi permettere non lo assume, anche perché se no pure quello potrebbe stare male.
1: Sono d'accordo, se non te lo puoi permettere, ok, però a volte che fai? Se io faccio impresa, quindi rischio, mi investo dei soldi e del tempo con un'idea e lo faccio perché mi servono anche dei collaboratori, io devo essere serena che questi collaboratori stanno bene e per farli star bene devo essere comunque anche supportato, cioè se genero lavoro comunque devo essere in qualche modo supportato.
2: Vabbè, certo, sì.
10: A Federi, la prossima volta invece di dire così ti fa, sai che ti dico?
11: Pronto Radio Globo?
12: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
8: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 89 28 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The morning show su Radio Globo.
13: Faceva bene mio padre, assumeva solo persone che non potevano partorire. Abbiamo lavorato nell'azienda per 50 anni così e tutto andava bene.
8: Radio Globo Meteo.
14: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre.
15: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
8: Radio Globo Meteo.
16: Un saluto agli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo.
17: Ci attende un martedì di bel tempo su tutto il Lazio per la persistenza di un campo anticiclonico che favorirà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata. I cieli risulteranno sereni e tersi, solo nel corso del pomeriggio qualche nuvola in più si farà vedere a ridosso di rilievi, ma comunque con assenza di precipitazioni. Il contesto climatico si manterrà estivo su tutta la regione, con temperature massime diurne in generale comprese fra i 28 e i 30 gradi. Tutti i dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo.
8: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
18: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
20: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99€ e gocciole Pavesi da un chilo a 3,49€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
21: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
0: Think Big. Become Big.
5: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Juvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Juvenia, dove lo sport è vita.
22: Pensa che merda, ricordatevi che nascete da una donna. Assumete solo chi può partorire, bravi.
23: Io per una volta volevo fare i complimenti ai ragazzi là dietro che smissano le...
24: Vabbè, te richiamo dopo. Perché smissare tutte quelle domande e... smartiscono tutte quelle... tutti qui. E vabbè, i complimenti alla trasmissione e tante belle cose. The Morning Show on
1: Radio. Allora, i messaggi che stanno arrivando adesso sono in riferimento o in risposta al messaggio che abbiamo sentito prima della pubblicità, che era questo qua. Faceva bene mio padre, faceva bene mio padre.
13: Faceva bene mio padre, assumeva solo persone che non potevano partorire. Abbiamo lavorato nell'azienda per 50 anni così e tutto andava bene.
1: Che ragazzino.
25: Ma veramente, cioè. No,
1: mio padre faceva ancora meglio.
25: Cioè?
1: Ha fatto diventare tutti trans, da donne ha fatto diventare tutti uomini. No, vabbè, effettivamente, evidentemente.
25: Ma evidentemente
1: la cultura di anni fa posso anche comprenderla. Oggi fai un ragionamento del genere, sei d'arresto.
25: Ma guarda, che il principio è d'arresto pure 50 sì. anni fa. Nessuna difesa, ovviamente. Però sì, si tratta di una persona che il padre si parla di tanti anni
1: bisogna
25: fa.
1: Bisogna sempre
25: lo confermo perché ho visto qua i dati.
1: Però effettivamente se oggi una persona, allora da una parte posso capire, non sto difendendo, da una parte posso capire che le aziende sono impaurite di avere delle dipendenze. A me è capitato, te lo raccontavo fuori onda,
25: sì.
1: In un periodo in cui quattro persone, tra
25: una
1: cui
25: congiuntura anche, astrale,
1: tutti è scoppiata incinti. Una scatola dei piselli dentro al bar della famiglia e ne ha beccate quattro insieme, quattro su nove, ragazzi, cioè t'ammazza una roba del genere. Sì. Quindi posso capire la paura, non è difesa, però effettivamente bisogna
25: anche
1: tutelare.
25: Qua si parla di un criterio di selezione in entrata, quindi in assunzione, non lo so, hai partorito, hai intenzione di partorire, è una cosa che veramente manco i latifondisti.
1: Certo.
26: Tuo padre assumeva solo uomini, ma che era nel medioevo, quando incontravano gli facevano un chino, gli facevano mio signore.
1: Oh mio signore, sì.
27: Beh ragazzi, le chiacchiere stanno a zero, come sempre la colpa è solo del governo. Non si fanno politiche per i dipendenti, non si fanno politiche per le aziende, per incentivare le assunzioni agevolate, cioè così dai, se stiamo arrabbiati tra di noi, quando invece il vero problema sono quelli che stanno là sulla sede, sulla poltrona famosa. Ciao belli,
1: ti piace questo come messaggio di chiusura argomento?
25: Mi sembra ricco di buon senso.
1: Di buon senso, sì, nel senso che poi dice un po' quello che stiamo dicendo anche noi, no? Bisogna trovare il modo per equilibrare il tutto tra le aziende che danno lavoro e i dipendenti che ne hanno bisogno.
25: Sì, ma io spesso non sono d'accordo con quello che dici.
1: A me mi frega anche. 6:47, torno da te per un rullo giornalistico. Vuoi questa come base o vuoi più questa? Guarda un po' se ti piace più questa.
28: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: Non era questa, eh?
25: Vabbè, io me la prendo.
1: Ti prendi questa?
25: Mi prendo questa.
1: Vai.
25: Lasciamela. Allora, andiamo su Roma, sul locale. È ufficiale, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Sono in arrivo 31 varchi ZTL in uscita.
1: Ah.
25: Perché, come dicevamo, non so se ti ricordi il discorso, fino ad oggi le aree limitate dalla zona a traffico limitato, appunto, erano solo in entrata, che potevano monitorare il passaggio.
1: Sì, potevi fare quella cosa del tipo
25: del parcheggio dentro.
1: Esatto, lascio dentro la macchina la serata, la notte, poi esco tranquillamente.
25: E esco magari il giorno dopo.
1: Esatto.
25: Oggi se entri devi uscire,
1: anche
25: se non esci c'è la multa. Quindi ci sono 31 varchi nuovi, dopo se volete magari vi dico pure quali, sono tanti. E se no vanno ad accertare. Poi allora andiamo avanti, perché a Roma, sempre nell'ottica del caro carburanti, no? C'è stata un'iniziativa di alcuni attivisti, arriva la benzina a 0 euro in 20 distributori. Attenzione, non è che erogano benzina gratuitamente,
1: no.
25: Ci sono degli attivisti che hanno apposto a posto,
1: sì, sì.
25: Delle adesivi con scritta 0.000 sulle pompe di benzina,
1: okay,
25: per protestare contro i prezzi stratosferici. Un'altra notizia di ieri: alla stazione Termini un tentativo di rapimento, una donna somala ha provato a rapire la figlia di una donna bulgara che era in attesa di un treno a Termini. Per fortuna era in forte stato confusionale, ha tentato di prendere la bambina, ma sono tutti diciamo intervenuti rapidamente ed è stato sventato il rapimento. Poi ha anche resistito all'arresto, comunque al fermo della polizia, ed è stata poi definitivamente arrestata anche per resistenza a pubblico ufficiale.
1: Grazie Alessio Morigi. Intanto ci avviciniamo alle 7, si stanno preparando tutti gli altri della squadra del Morning Show di Radio Globo che arriveranno alle 10, alle 7 e finiranno con voi alle 10 e si uniranno ad Alessio Morigi. Questa è Radio Globo.

0: Oh Alessio, io pure rullo, ma mica faccio tutta sta cacciata.
1: No, no, lo fa in silenzio.
2: È giornalistico.
1: mamma mia, quanto pensate male ogni volta.
2: Lose Myself, The Bausa su Radio Globo.
3: Ma vi sto talmente tanto antipatica che stamattina ho mandato 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 messaggi, ne avessi letto uno. Ma uno, non è che chiedo tanto, uno.

0: Ho iscritto la mia macchina come ibrida, quindi va bene. L'altra macchina però è intestata a mia moglie e praticamente mi chiede a me se ho un altro veicolo di proprietà, perché non potrei averne un altro, altrimenti non mi danno il permesso per quello di mia moglie. Ma io ce l'ho il veicolo di proprietà, e che faccio? Siccome ho il veicolo di proprietà, mia moglie non può far permesso per l'altra macchina. Anzi, io non lo posso fare.
1: Vedi? No, lui lo può fare, però solo a nome suo, ma non a nome di sua moglie.
2: Secondo me lo sa Sidoti, però, eh?
3: Ma ma io che cazzo ne so, no, cioè, scusami.
2: Ma che cazzo ce ne frega?
3: Oh,
2: che...
3: no, ragazzi, no,
2: ragazzi, ma scusa, ma chiama il comune di Roma.
3: Ma infatti, ma chiama, cioè, ma scusami, ma mi mandi il vocale, ma
1: lo chiedono a me, ma non lo sta chiedendo a
2: ma
1: voi.
2: Ma ti sembra un assessore, ad esempio?
1: Ma io leggo, mi informo e glielo dico,
3: cioè,
1: no?
3: Ma ti sembriamo consigliere assessore, ma come funziona
2: ma
3: questo?
2: Ma ti sembra che c'ho la residenza al Campidoglio? Ma guarda,
3: sembra un giornalista io.
1: Vedo il mio, scrivetemi in privato.
2: Ma ti sembra una da 5.000 euro al mese, ti sembra?
3: Infatti, da 6.
2: Esatto, chi sa?
3: Scusa, 5.000.
4: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: Oh, a proposito di Campidoglio, hai visto il nome di una delle candidate per le elezioni comunali?
1: No, dimmelo.
2: Corrotti. Si è fatta la foto con Gualtieri, guarda, Laura Corrotti. Secondo alcune indiscrezioni, Laura Corrotti sarebbe tra i nomi valutati dal centrodestra per contendere il Campidoglio a Roberto Gualtieri alle elezioni del 2027.
1: Parte bene, diciamo.
2: Perfetta.
1: Perfetta. Senti, perfetta. Invece, proprio su quel solco che abbiamo tracciato, cioè capire male, ma soprattutto i nomi, a me ieri hanno proposto, io in chiusura mi permetto di dire questo, hanno proposto... Si parlava di vini, no? Di gusti, di vini. Abbiamo proposto una bottiglia.
2: Per la cena che dobbiamo fare a casa
1: mia. Esatto, sì, perché stiamo un po' decidendo. A parte ci sta sfuggendo di mano, secondo me. Comunque, mi hanno proposto una bottiglia. Dice, prendi questa che è buonissima anche freddo. Si tratta di un nero di Troia, passera scopaiola.
2: Nero di Troia, tutto nella stessa bottiglia era scritto.
1: Nero
2: non
1: di
2: l'avevo
1: Troia,
2: letto nero di
1: passera
2: Troia.
1: Passera scopaiola.
2: Passera scopaiola. Dai, ma che problemi c'hanno quelli che fanno i danni nomi ai vini?
3: Ma raga, cioè la bottiglia ha altri scopi evidentemente.
2: No, scopi no.
3: Però cioè.
1: Io direi di provare a prendere questo nome e di incollarlo su Google e poi premere enter.
2: Sì.
1: No, vedete che esce fuori se prima il vino o magari un film hard.
2: Ah, una roba di pornata. Aspetta, lo faccio subito.
1: Vuoi fare la prova?
2: Passera scopaiola, scrivo.
1: Nero di Troia, se mi lavi nero di Troia.
2: Aspetta, zitto un attimo, me lo faccio col vocale.
1: Va bene.
2: Nero di Troia, passera scopaiola.
1: Qua.
2: Scopa Paola, ma... ma che scopa Paola? Aspetta, scopaiola che ti cambia, capito, il T9.
1: Sì, maledetto.
3: State ascoltando il primo riccio di Radio Globo.
2: No, invece c'è una ditta che consegna vino che ce l'ha. Allora. Troia, passera scopaiola.

0: È vero.
1: Verso l'ignoto.
0: È vero. Vabbè, comunque è uno dei vini che apprezzerai per colpa di Livia Fredella, l'avvocato di Tutto Bloccato.
1: Sì, è vero.
0: Che è lei che ha tirato fuori questo vino.
1: Da bere solo con i contraccettivi. Venerdì.
0: Va bene, signori, noi siamo arrivati alla fine e questo ci dispiace perché avremmo fatto volentieri con voi altre 64 ore di fila.
1: Abbiamo post-it per domani?
0: No, guarda, non mi faccio più, tanto non so capace gli ascoltatori di fare queste robe qua.
2: Ah. Alessio, se premi enter ti esce fuori Eva Enger.
0: Esatto, praticamente sì.
3: Ragazzi, buongiorno. Io dovrei fare il pieno, ma mi potete dire un po' i prezzi del carburante? Dove costa di meno? Grazie.
0: Ma secondo te io faccio IP di cognome?
4: Ma scusa, ma secondo te io e della Valle abbiamo un cioè siamo esatto. Dei benzinai, ma non ho capito.
0: Scusa, ma che abbiamo aperto una società tipo Italpetroli?
4: Un rifornimento. Ma secondo te anche Alessio ha aperto rifornimento?
0: Ma che Alessio fa di cognome Ormuz?
1: Allora, io gliela volevo dare questa cosa. C'è un comune dove a Castellana dove il sindaco ha messo la benzina a 1,60, il gasolio a 1,80 e i ristoranti sono pieni. Perché vanno tutti lì, c'è una fila enorme, fermano, mangiano una cosa e facciamo benzina.
0: Buono,
4: pensa quanta gente muove. Pensa
2: che mi hai mandato i messaggi, è una settimana che parlo da solo dentro al suo telefono.
0: Perché parla da solo?
4: No, forse è colpa mia.
0: Per i messaggi.
4: Sì.
0: Ragazzi, grazie Morigi.
1: Grazie
0: Sidoti.
4: Grazie a te Fede.
0: Torno domani dalle 5 con il Morning Show Replay. Anche per oggi è stata una goduria. Ciao.
5: Che bello, io pure al lavoro quando qualcuno mi chiede qualcosa voglio rispondere, ma che c***o ne so. Bravi raga, vi adoro.
6: Il terremoto, corri,
7: pronto, aiutateci.
8: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
9: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
10: Io ho sentito una grossa esplosione.
11: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
12: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
9: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
8: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
13: Wait for me, I'll be back.
14: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
2: Fiera dei Sapori d'Italia ti aspetta a Villa Torlonia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre. Un viaggio tra i piatti, i vini e i sapori più iconici della cucina regionale italiana. Il tutto accompagnato da vini, show cooking e ospiti d'eccezione. Fiera dei Sapori d'Italia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
3: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
4: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
6: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
7: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
8: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
9: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come i galletti

0: Vino bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
1: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
3: Il morning show è offerto da
1: Top Supermercati.
4: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
1: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
5: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
4: Top Supermercati.
6: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: oggi sì, oggi giornata super importante. Buongiorno ragazzi, si parte in questo 15 di settembre con il Morning Show di Radio Globo ad augurarvi la buona giornata. Come sempre, tre ore da passare insieme. Queste tre ore serviranno anche ad accompagnare i frugoloni che ci stanno ascoltando a scuola, perché oggi ci sarà il secondo appuntamento per i ragazzi che iniziano il nuovo anno scolastico. Ieri ce n'è stato già qualcuno, oggi si completerà un po' tutto quanto, almeno nella zona del Lazio, no? Poi magari ci sarà anche chi inizierà verso il 24 ottobre. Non sto scherzando. Dopo ne parliamo, perché c'è questa proposta, eh? Sì. Dopo ne parliamo. Intanto buongiorno Flaminia Cappelli.
1: Ma buongiorno VVV.
0: Buongiorno Gabri Venus.
2: Buondì.
0: Buongiorno Alessio Primigi.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Perché l'ho fatto tipo Soldini, che ieri abbiamo fatto sentire con grande emozione di Alessio. Ma sentite come l'ho fatto. Oh raga, buongiorno, ci sono tanta no. Che ne so, io sono un po' carico, perché ecco, da genitore oggi mi sto vivendo questa prima giornata di scuola per i miei figli, che ieri erano emozionatissimi.
3: Hai parcheggiato, ragazzi, i tuoi figli, quindi
0: sì, oggi la mamma li porterà lì, quindi sai che cosa mi ha detto? Giuro, ritorno a casa e mi metto a dormire.
1: Questa certo.
0: È la prima cosa che farà, questa è la prima cosa che farà, ma credo un po' tutte le mamme che possono, no?
1: Sì, chi non lavora tutto il giorno e può farsi un pisolino prima di andarli a riprendere, sì, che poi oggi hanno un orario corto, perlomeno i bambini, quelli piccoli, escono prima del solito questa settimana come inserimento.
0: Ah sì, fanno l'inserimento. No, i miei hanno già fatto tutti gli inserimenti che
1: sono
0: dovevano
1: inseriti.
0: Fare. Sì, hanno già inserito, sono già del mestiere, insomma. Vabbè, in bocca al lupo, anzi, sai che facciamo? Diamo subito il numero della Globo WhatsApp, così come abbiamo fatto anche ieri, per sentirne qualcuno magari, no? Ci può raccontare le emozioni che sta vivendo, se sono contenti, oppure se, insomma, come abbiamo sentito ieri, che coglioni, bisogna ricominciare. Allora 393 777 7172, per i piccoli ascoltatori del Morning Show di Radio Globo che si preparano a questa prima giornata scolastica, anche se poi ci sono anche quelli delle medie e delle superiori, no?
3: Certo.
1: Quelli sono scoglionati davvero.
0: Comunque ragazzi, l'ho buttata là, però stavo leggendo questo articolo dove ci sono il 78% dei docenti, se non ricordo male, che vorrebbe posticipare l'inizio della scuola al 1 ottobre, così come era una volta.
2: Ah, sì. Certo, grazie al cazzo, certo. Aggiungerei. Certo. Bravo, dite no, perché intanto abbiamo un sacco di cose da organizzare. C'è il lavoro. Sì.
1: Chiudiamo l'argomento. No, non si può fare, decido io, ok?
2: Perché il 98% delle mamme non è d'accordo.
1: Ma no, di tutti i genitori, presumo, perché 4 mesi di centro estivo è un po' esoso, caro.
0: Infatti è quello il discorso, perché vedi, prendono la scuola come parcheggio, cioè, quindi non sanno dove lasciarli sti ragazzini. Però effettivamente la proposta ha un'idea di fondo, no? Allora, tanto per cominciare, il problema delle temperature, che è una cosa che insomma è reale, tangibile, si tocca con mano, entri dentro una classe e muori, vieni liquefatto proprio.
2: Allora finiamo anche l'8 maggio.
3: Sì, ma ragazzi, il problema però è sempre lo stesso e si fa finta di ignorarlo. Se si parte il 1 ottobre, i giorni di scuola ogni anno devono essere quelli, quindi si finisce il 30 giugno e il 30 giugno muori perché non sei morto il 10 settembre. Quindi
0: no, caro Primigi, questo lo dici tu. No, perché stavo leggendo e questa cosa io non la sapevo, siamo il paese dove effettivamente la scuola dura di più. Per esempio, in Francia dura 180 giorni.
2: Ma noi un primato piacevole ce l'abbiamo o siamo soltanto l'unico paese che l'ultimo paese che
0: è vero, solo cose negative, ragazzi. Siamo sempre in classifica, al contrario quando ci sono le cose belle.
2: Porca miseria.
0: E poi quando ci sono le cose brutte siamo i numeri uno. Lì è sempre più o meno così. Però ecco, adesso, perché ci sono tanti genitori che lasciano a scuola i figli parcheggiandoli, insomma, come se fosse, che ne so, la babysitter.
1: Sì, ma adesso noi ridiamo e scherziamo, ma la scuola è dell'obbligo, cioè loro ci obbligano i nostri figli ad andare a scuola, per cui ci devono anche aiutare. Se vuoi iniziare il 1 ottobre.
0: Non si può. Vabbè, comunque il 78% sarebbe d'accordo su questa cosa.
2: Dei docenti.
0: Dei docenti, naturalmente.
4: Buongiorno. buongiorno, ma una volta che sono puntuale io arrivate in ritardo voi, ma come funziona?
0: No, siamo partiti più o meno in linea come tutte le altre mattine, ovvero in ritardo per colpa di Federica.
5: Esatto. 24 ottobre, come dice Zaloni, sudore.
0: Ah, dice che non c'hanno voglia di lavorare, cioè con la scusa delle classi che sono troppo calde, e invece no, prendono la palla al balzo per lavorare ancora.
1: Nessuno
0: di
1: meno. Nessuno l'ha
0: pensato. Gli ha detto?
1: Nessuno.
0: Che gli ha detto? Vabbè, va.
6: Madonna mia, a me mi va proprio andando a scuola, se ci vado, madonna, ma dormo in classe.
3: Ma era un bambino questo?
0: Sì, che fuma già tre pacchetti di sigarette al giorno. Però,
7: Buongiorno ragazzi, è iniziata la scuola. Gavettoni in faccia, vai ragazzi, buon anno scolastico a tutti.
0: È cominciata la scuola.
2: Ragazzi, comunque all'improvviso il flash, cioè sembra ieri che mettevamo è finita la scuola. Ed eccoci qua.
0: E invece sono finite le ferie.
2: Già.
0: È andata.
8: Ma allora la scuola inizia prima di quando andavamo noi, ma fanno più vacanze. Io sta cosa non l'ho ancora capita. Pasqua, Pasquetta, Natale, Carnevale, la Resurrezione, la Quarantena, la Quaresima. Fanno solo vacanze i ragazzini, quindi mi sa che il problema non è tanto quando inizia.
0: Però quelle ci sono sempre state, cioè c'erano anche sì, ai tempi. Insomma.
2: Fatta eccezione per la quarantena, che non sono proprio vacanze. La già infilata così.
0: È vero, è vero, quella.
9: Buongiorno a tutti. Non credo proprio che l'Italia è l'unico paese che c'ha la scuola che dura di più. All'estero è sempre così, anzi, dura pure di più all'estero.
0: Eh no, perché ci sono alcuni paesi dove invece dura molto molto meno, ragazzi.
2: Beh, però
0: non
2: bisogna,
0: siamo in linea,
2: bisogna sempre vedere i giorni, perché per esempio in Germania le mie nipoti hanno sempre finito molto presto, però poi tipo il 26 agosto
1: sì,
2: erano in classe.
0: Comunque ragazzi, sono i giorni che contano. In Italia abbiamo 200 giorni scolastici.
3: Esatto, 200 giorni scolastici come minimo. In Europa la media è di 185-190 giorni.
2: Ecco.
3: Mentre ad esempio il Canada sono 180, l'America sono 160-165. Però quelli insomma studiano a quiz multidisciplinari, quindi io direi di non copiare.
0: Beh,
3: no,
0: adesso il modello magari insomma scolastico lasciamolo perdere.
3: Ce lo teniamo.
2: Oddio, è anche vero che noi abbiamo 200 giorni per una didattica netta di circa 14, quindi potremmo comunque comprimere.
0: Molto bene ragazzi, molto bene.
10: Avete fatto la domanda, mo date la risposta. Perché succedono queste cose che nei cose brutte siamo i primi e nei cose belle siamo gli ultimi? Complotto.
0: E che cavolo! Ma è tutto un complotto, dico io. Io ragazzi, vabbè, però mi dovete spiegare qual è il complotto adesso, cioè le ragioni per organizzare questo complotto.
1: Fate una domanda e date una risposta, l'ha detto lui, scusa, più semplice di così.
0: Ma che è un quiz di Canale 5 adesso?
2: Allora, io ti do la risposta, perché loro ci vogliono tenere ignoranti.
0: Loro ci vogliono tenere ignoranti.
2: Beh, loro.
0: Beh, non serviva, però insomma, siamo già abbastanza
3: tutto sto sforzo.
0: Anche meno.
10: Ma io dico no, ma se può cominciare la scuola facendo l'inserimento delle prime due settimane che entra le 9 esce 11. Le altre settimane entra le 9 esce a mezzogiorno. Dopo un mese comincia il tempo pieno. Ma io dico, ma chi lavora e non se lo può permettere, come fa?
0: È quello il discorso, è che però la scuola viene scambiata per un posto dove lasciare i figli.
1: Vabbè, quello perché si seguono i bisogni dei bambini, no? Che non, all'inizio non conoscono nessuno, hanno bisogno di poco tempo per prendere dimestichezza.
3: No, ma infatti 9-11 già è bel. Io facevo 9-9 e mezza.
1: Sì,
3: all'inizio era mezz'ora. Cioè, quindi.
2: Cioè l'inserimento consisteva prima ti abituavi al suono della campanella.
3: Io però.
2: Cioè, sì,
1: no, ma davvero.
3: No, no, è così, è così.
1: Sì,
3: è prima è mezz'ora.
1: La mia amica 10:40-12 per tutta questa settimana.
0: Sì, beh, la prima settimana 40. È light, capito?
2: Scusa, non potremmo fare l'inserimento anche noi? Cioè facciamo la prima settimana facciamo dalle 9
0: minuti,
2: alle 10.
0: 20 minuti, dalle 7 alle 7:20 facciamo.
2: No, scusa, facciamo dalle 9:40 alle 10.
0: Ah, beh, certo, no, giusto. Hai ragione. E si chiama acclimatamento.
11: Perché non viene installata l'aria condizionata come in molti edifici pubblici nelle scuole, anziché spendere tutte, diciamo, le nostre tasse in armamenti? Ecco, perché non pensiamo alle scuole, agli ospedali?
0: Allora, adesso io la devo dire sta cosa. ieri abbiamo chiamato, non faccio nomi, non faccio nomi.
3: No, non
0: okay?
3: li facciamo.
0: Ieri abbiamo chiamato una persona che si occupa proprio di questo, cioè dovrebbe difendere, capito, quello che è l'impianto scolastico, ok? Proprio perché volevamo discutere di questa tematica, no? Il fatto che nelle scuole, insomma, manca l'aria condizionata, ma mancano tante cose, mancano, no? Non solo l'aria condizionata, potrebbero essere un po' ammodernate, siamo ancora con i libri che devi ricomprare ogni anno, vabbè, tante cose, però ci siamo concentrati anche su questa roba dell'aria sì. condizionata. Sapete che cosa ci ha risposto? Ed è uno che dovrebbe difendere, diciamo così, i docenti e gli studenti. La metto là. Ci ha detto, vabbè, ma adesso ci sono 17 gradi, problema risolto, che ce frega, mica serve
2: problema archiviato.
1: Problema archiviato.
0: Ci ha detto così, ragazzi, ci ha detto così.
2: Ma perché mi devi far risalire il nervoso?
1: Mamma mia.
0: Vi rendete conto?
3: Sai qual è il problema? Al di là di difendere, si dovrebbe avere contezza e percezione dei problemi, perché se uno dice problema archiviato e ancora si suda come agosto, mi sembra quasi non chiudere gli occhi, perché?
0: No, ma poi problema archiviato magari oggi che ci sono, che ne so, 18 gradi, ma ritorneranno quei famosi 40 gradi, sì o no? E allora dopo che facciamo? Vabbè, apriamo le finestre.
3: Problema riaperto.
0: Problema.
2: No, quando abbiamo detto ci vorrebbero i climatizzatori nelle classi, ha detto sogghignando anche, allora bisogna aumentare le tasse, e li abbiamo attaccati.
0: Vabbè, ci siamo detti tutto, ciao, buona giornata. Sono le 7:16, che devi fare, ragazzi? Buon inizio anno scolastico.

tempo di reazione della gente è pari a zero. Sta in mezzo al traffico di Roma, cioè prima, seconda e terza marcia, prima, seconda e terza marcia. E a scuola guida ti insegnano a mettere pure la quarta e la quinta. Te giri a destra, il semaforo, quello sta a bocca aperta. Te giri a sinistra, sta a bocca aperta. Guardi di dietro, sta a bocca aperta. Ma per uno che gli bolle il sangue come me, prima o poi gli scoppia il cuore, no?

0: domenica, questa giornata che sarà super impegnativa. I bambini oggi mi ricominciano la scuola e con questa, insomma, altro che la merendina con più latte e meno cacao, la merendina. Sono le 7:19 minuti, buongiorno.
1: Capisco che il paragone non regga, ma in Lussemburgo, dopo la scuola, le scuole rimangono aperte, quindi non c'è il centro estivo che devi andare a pagare, ma lo fa direttamente la scuola, paghi di meno ovviamente, e se li tengono fino alle 6 di sera, andiamo su.
0: Certo, però ecco, ti devi considerare quello che ci hanno risposto ieri, cioè abbiamo chiesto di mettere un ventilatore in una classe e ci hanno detto allora dobbiamo alzare le tasse, cioè sì. Fai un po' te, pensa se dovessimo lasciare i ragazzini con le scuole aperte per poter, ecco, dare la possibilità ai genitori di lavorare, no? Tranquillamente, si può fare, ragazzi, è un paese proprio che boh, allo sfracello ormai.
2: Ah, raga, buongiorno, è vero che in Francia e altri paesi hanno 180 giorni di scuola, ma è pure vero che non sanno manco qual è la capitale loro, cioè...
0: Sì, è vero, sul merito scolastico, beh no, dai, so, in Italia su
3: dobbiamo difendere, tra l'altro per quelli che dicono il sistema finlandese, no, i sistemi vanno pure calati all'interno dei paesi con le caratteristiche che c'hanno.
4: Sì. Ma non mi sembra che in Europa però siano così ignoranti,
5: Cioè, ma ci sono... Non mi sembra neanche che i nostri siano così istruiti, ragazzi, cioè qualcosa che
0: No, però credetemi, il modello comunque italiano è un modello molto valido.
5: Poi, tu dici potenzialmente.
0: Okay. Come
5: va applicato,
0: come tante altre cose, la sanità, sarebbe un paese meraviglioso questo, ragazzi, se le cose funzionassero.
5: Quel sarebbe,
0: come...
5: mi piace,
0: sarebbe io metto il condizionale, vai.
6: Poi butto lì, ma il paese di balocchi esiste?
0: Potrebbe essere questo, pensa te che roba, cioè, esatto, capito? Sì. È una cosa, è questo che ti fa arrabbiare.
7: Ma Massimo, buongiorno, e poi che ci fa sapere la pressione dei gommi della macchina tua come sta, Dai, munizia il freddo, vanno su e giù sta pressione,
0: Ti dico quando l'ho controllata l'ultima volta, no, però è stata ad agosto, no, nemmeno ad agosto, perché ci ho avuto la macchina ferma per un sacco di tempo, ragazzi.
4: Ah, è vero.
0: Io ci ho avuto il problema, andavo in giro col furgoncino,
5: ma ce l'hai ancora il compressorino in macchina per gonfiare?
0: Ovvio.
5: Allora tutto a posto.
0: Ovvio, naturalmente lo tengo per evenienza se Flaminia casomai dovesse bucare una gomma, esatto. Perché ogni volta chiama me, non ho capito per quale motivo, poi ogni volta chiama me.
8: Parlate del caos di sto Astral, nuovo servizio di autobus che sostituisce tutte le corse quelle comunali, non c'è una comunicazione, non c'è un orario, non c'è niente.
0: Allora abbiamo
5: Ad Alessio Primigi.
0: Adesso si documenterà e ci dirà tutto quanto il prima possibile, ok? Anzi, Primigi possibile.
9: Inserimento posso capire elementari, ma i superiori no, c'ha 90 anni.
10: A questo che ha detto i soldi in armamento, mi sa che devi ritornare a scuola a studiare. Altro che condizionatori, perché mi sa che il cervello è proprio bagato.
0: Non mi ricordo qual era il messaggio, abbiamo sentito tanti. Vabbè.
5: Invece di spendere soldi in armamenti, compriamo i climatizzatori per la scuola. Era questo il messaggio.
11: Sì. No, ma non si può fare l'inserimento pure al lavoro, ma non ho capito. Cioè, io voto per l'inserimento al lavoro.
0: Allora, qua l'abbiamo proposto, l'abbiamo detto, i primi giorni, almeno la prima settimana, dovrebbe essere graduale.
5: Allora, lo inserisco come punto del programma per quando mi candido, sto facendo una lista.
4: Vai, Gabby.
0: Che hai intenzione di candidarti?
5: Sì. Okay, sto raccogliendo tutti i punti dei nostri ascoltatori e poi faccio il programmone.
0: Bravo, Gabri, mi piace, vado a strappare la tessera elettorale, vai.
12: The Morning Show, sei nel Morning Show di Radio Globo.
13: Radio Globo Promotion.
0: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Rinnova la cameretta dei tuoi ragazzi con la qualità di Moretti Compact. Acquistandola ricevi subito in omaggio il materasso con finanziamento a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunensa al chilometro 9, 7 giorni su 7 con orario continuato. Tutte le promozioni e i dettagli li trovi su mbarredamenti.it.
14: Wait for me, I'll be back.
15: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
16: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. Analisi Cliniche Pavese.com.
17: Oh, My Car.
18: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
17: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
18: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
17: ValentinoAutomobili.it.
19: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
20: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
21: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, asiago fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Supermercati Tim, Iperfamilia Gora,
22: di risparmio, di qualità.
23: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
24: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
25: Think big, become big.
26: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
27: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
28: The Morning Show,
29: sponsored by
30: Top Supermercati.
31: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
32: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
33: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
31: Top Supermercati.
34: Io vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate, con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti si sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
35: This is the Morning Show on Radio Globo.
0: 19 gradi in questo momento, eh? Bello, bello, bello davvero, bello davvero. Quindi i pargoli possono ritornare in aula tranquillamente, anche i docenti, quindi possono andare a lavorare senza essere cremati, diciamo, no? Perché c'era questa possibilità.
4: Ma bisogna vedere però nelle ore più calde. E sì, qui apro e chiudo e saluto le nostre maestre della scuola che sono dei cuori di panna. Buon inizio anno.
0: Ah, ok. Però bisogna vedere, ha detto, eh?
36: Domani è la giornata più calda.
0: Eccola.
36: Domani è la giornata.
0: Comunque, come mai questa leccata ai docenti, cuori di panna? Come mai questa leccata?
4: Come mai? Almeno mi trattano bene Ermifio, scusa.
0: Ermifio, ok. Allora, siamo arrivati alle 7:28, ancora attivi alla Globo WhatsApp.
37: Buongiorno, ma se a scuola manca anche la carta igienica, possono mettere l'aria condizionata, scusate?
0: Beh, noi abbiamo chiesto e abbiamo chiesto anche della carta igienica e ci hanno detto, beh, per ora è così, che devi fare? Oppure insomma adattatevi con delle salviettine umidificate.
5: Allora andiamo per logica: con la carta igienica, volendo, ti puoi sventolare e ti puoi far fresco,
0: giusto?
5: Con l'aria condizionata ti puoi pulire il culo?
0: Allora optiamo
5: per la carta igienica.
4: Ma non ti puoi manco sventolare con la carta igienica.
0: Ma con la carta igienica puoi fare un sacco di cose, puoi fare i lavoretti per esempio con la colla e la carta igienica. Il tubetto della carta igienica, quello di cartone, lo puoi utilizzare per fare ciao a tutti.
4: Ma già lo fa fanno?
0: Puoi allora, fare un sacco di cose.
5: Abbiamo già deciso, carta igienica.
0: Carta igienica, dai, carta igienica.
1: Sì, magari l'aria condizionata, ma ci sarà sempre una mamma pancina che avrà paura che il figlio sta sotto l'aria condizionata e prende freddo.
0: Ah, ecco, ci potrebbe essere addirittura questa obiezione. No,
5: che fa la battaglia per avere il climatizzatore, ma poi fa la battaglia per averlo spento, se no Tommasino si raffredda.
0: Vabbè, Flaminia, ragazzi, anche qui dentro ci tortura con delle temperature impossibili.
37: A Giovanni, che ha fatto a Roma?
0: Ma non c'è Giovanni, credo sia un rimasuglio. Comunque, chi ha fatto la Roma lo vogliamo dire, credo un risultato positivo a giudicare dei vicini di casa.
2: Hai sentito, sì.
5: Ma tra l'altro non è che si è sbagliato a chiamarlo, cioè è un format per chiedere che ha fatto la Roma, devi dire a Giovanni che ha fatto la Roma.
37: A Giovanni che ha fatto la Roma.
0: Sigla, vai. Okay.
2: Esatto, la Roma ha vinto. Roma ha vinto a Torino 0-2, Malen di nuovo in gol, chiude la pratica Pisilli a tempo scaduto, siamo in vetta a pari punti con l'Inter e sabato prossimo, guarda che c'è, Roma-Inter a Roma.
0: Mamma ragazzi, bellissimo. Tra l'altro vi do questo scoop, sapete che io il calcio, cioè quando c'è il calcio, ragazzi, mi devo mettere il collirio, se vedo una partita mi devo mettere il collirio perché mi dà proprio fastidio.
2: L'ho capito quando mi hai chiesto se aveva segnato Bruzzo.
0: No, è una cosa che proprio non fa per me, capito? Non provo nessun interesse, però per amore di un figlio stavo pensando di portare mio figlio allo stadio, ragazzi.
4: No, giuro, bellissimo.
5: Giuro. Aspetta, bellissimo, di portarlo, poi lo lascia là. Sta con lui a vedere la partita.
0: Lo butto in una curva, tra l'altro, degli avversari, e lo lascio lì perché si deve fare le ossa, deve crescere.
4: Ma guardate che sarebbe contento, eh. È una figata, poi è tutta una grande famiglia, lo prenderebbero come mascotte, sto scherzando.
0: Sto pensando di fare questa esperienza, rendetevi conto di portarlo allo stadio, però io non ne so niente, quindi non so nemmeno come funziona.
4: Un grande spettacolo.
5: Ma fai una cosa originale, portalo a vedere il tennis.
0: Ma no, perché dove? Lui comunque sia ogni tanto, ecco, si appassiona al calcio.
5: Ah, lui piace, ok.
0: Sì, piace per sentito dire, perché a casa noi non lo vediamo, te l'ho detto, sui canali del calcio noi ci abbiamo messo il nastro adesivo sul telecomando, non ci si può andare, capito? E quindi non lo sa, però c'è la nonna che invece è molto appassionata e quindi diciamo che quel semino glielo sta mettendo dentro.
5: Faccelo portare dalla nonna.
4: Ma perché non lo può portare lui? Mamma mia, quanto rompi!
0: Perché ci sono le cose...
5: Perché si sente male, a Massimo, viene l'orticaria.
4: Ma che orticaria? È bellissimo andare allo stadio.
0: Però per l'amore di un figlio lo devi fare,
4: ma
0: capito?
4: Certo.
0: Per l'amore di un figlio lo devo fare. Quindi...
4: Prossimo step, me contro te. Dai, no, così abbiamo fatto tutto nel 2026-27.
0: No, allora no, quello l'ha fatto Alessio. Quello l'ha fatto.
2: No, io
0: Alessio.
2: I film l'ho visti tutti e tre. Di me contro te. Tra l'altro. Tre film hanno fatto.
4: Dio,
2: campioni
4: fatto
2: di incassi, nemmeno te lo dico.
4: Certo.
2: Allora, il primo c'ha pure un piccolo senso, no? Gli altri due, sai quando lo devi fare per forza perché devi uscire al cinema perché aspettano il film? Una cosa priva di ogni contenuto. Però ce lo siamo andati a vedere.
5: Siamo con te.
0: Senti, siamo con te, c'è un qualcosa che è arrivato per te, adesso non so, credo per quella proposta elettorale di prima, credo. Okay.
3: Gabri, ti do un consiglio, visto che ci incontriamo nella stessa gelateria sei di zona mia, allora ti do un consiglio, per la campagna elettorale, di che fai i parcheggi sul litorale per andare al mare, vedrai, ti votano tutti.
5: Aspetta, mi segno anche questo, io lo sto facendo davvero,
0: Sì, sta
5: parcheggi
0: segnando.
5: Sul litorale, ovviamente strisce bianche, perché blu sono buoni tutti.
2: La vuoi fare il sindaco? Di Dragona?
0: C'è un sindaco, ma che c'è? Chiedo, un statuto speciale adesso lì a Dragona.
5: Noi un giorno poi la proclameremo stato libero Dragona. Attenzione,
0: Repubblica di
5: Dragona.
0: Dragona. Sì, ma è incredibile, ragazzi.
3: E il 15 settembre ti porterò in quel posto e perdona la freddezza, ma so proprio contento di starmene in silenzio a casa a doziare. C'è rotto lì con gli a dire papà vieni qui a giocare.
0: È l'amore di un padre verso il figlio, bello, vai, che brividi.
3: Quei giorni dell'anno sono tornati davanti le scuole SUV non parcheggiati.
0: Arriva.
3: Ma io mi chiedo perché non parcheggiare. Loro ti rispondono: c'ho mio figlio all'elementare.
0: Beh, bella, molto bella. Allora, attenzione, chiedo subito agli ascoltatori un po' di collaborazione a chi si trova a passare davanti a una scuola di fotografare naturalmente le macchine parcheggiate in terza, quarta, quinta, sesta fila, anche in verticale, anche in verticale, quindi anche occupando lo spazio verso l'alto. 393-777-7172, così che comincia l'anno scolastico.
5: Però mi hai dato un'idea, questa è la macchina del futuro, che tu arrivi e parcheggia verticale, ragazzi, sarebbero il triplo di parcheggi.
0: Sì, poi c'è chi anche non riesce a parcheggiarla in maniera normale, ma è un altro problema.
6: Rinizia il freddo, ragazzi mia, riniziamo a prendere pure la pillola per la pressione. Uomo sospesa, ma arriviamo,
0: Ma che, ragazzi, è il disco abusivo vecchio? No, ma che?

0: The Morning Show. The Morning Show su Radio Globo.
1: Vuoi disannunciarla tu, Flami, in questa canzone, visto che ti è particolarmente a cuore?
2: Sì, si chiama Paria.
1: Va bene, vai, grazie. Sono le 7.37, allora ancora sulla scuola, ma molto velocemente, le novità di questo anno scolastico che inizia proprio oggi. Quali sono, Alessio?
3: Allora sì, se mi consenti un secondo, do quell'informazione di servizio a chi me l'ha chiesta prima. Su Astral è stato pubblicato l'orario del trasporto scolastico, è online da ieri. Tutti gli orari, tutte le linee, tutti scuolabus, stiamo parlando di quello per la mobilità scolastica. Ovviamente sono un'infinità d'orari, tantissimi quartieri, le linee sono ampie. Vi consiglio di scaricarvi l'applicazione Astral Info Mobilità.
2: Te va, quindi, proprio te fa niente comunque.
3: No, scaricatevi,
2: cioè,
3: pure voi qualcosa. Cioè, fate qualcosa.
1: Perché possiamo fare tutto noi.
3: Esatto.
1: Dai, vai.
3: Allora, le novità a scuola, che cosa troveremo che l'anno scorso non c'era o che comunque era in fase di sperimentazione?
2: I climatizzatori?
1: I banchi. Immagini, già quello.
3: La carta igienica. Ah no, quella no. Allora, l'intelligenza artificiale sarà introdotta, soprattutto una guida all'utilizzo principalmente.
1: Sì, perché i device mi sa che non ci sono,
2: Quindi
3: no, guarda, ti posso dire questa cosa, le scuole ad oggi sono a livello tecnologico fornite. Ma perché? Perché c'erano i fondi per farlo e bisognava attingere a questi fondi.
1: PNRR.
3: Esatto. Il problema qual è adesso, ed è un problema reale, è che i ragazzi, indipendentemente dall'età, formano i docenti, perché un docente non sa usare un iPad e un ragazzino sì.
1: Sono più skillati, ecco.
3: Eh sì, e quindi si crea questa formazione al contrario, cioè l'utente forma il discente.
1: Quindi tu vedi il bambino di 8 anni che fa il professore, no, così, allora devi aprire prima questa cartella, capito? Si crea un cortocircuito.
3: È drammaticamente vero.
4: Ma quindi dici che ci sarà l'intelligenza artificiale al posto del docente?
3: Beh, questo non lo so, non me lo auguro, però potrebbe essere una soluzione. Poi, alcune scuole adotteranno il metal detector. Perché l'anno scorso avete visto quanti coltelli negli zaini, o armi, insomma, purtroppo, di diverse tipologie. Lo psicologo gratis, questo è un bello, uno sportello d'ascolto, perché ovviamente i ragazzi anche a 13-14 anni hanno bisogno e devono avere una possibilità che non sia andare da mamma e dire mi mandi dallo psicologo.
1: Anche perché spesso mamma non c'è, poi
3: bravissimo. No. Anche
2: o non ci vanno.
3: Esatto,
2: da
3: oppure,
2: mamma.
3: Oppure no, perché magari è una cosa che ovviamente si dovrebbe comunicare ai genitori, ma a volte decidono di non dirlo. Ci deve essere qualcuno a cui fa riferimento.
4: E poi c'è un ulteriore step che magari invece lo dicono, ma è la madre a far resistenza, e quindi non ci vanno comunque.
3: Anche perché lo psicologo ancora è visto come 100 anni fa, anche questo. Il latino alle medie, quindi l'introduzione del latino anche in quello che in Italia è un po' un vuoto, no? Quello delle medie, si parla da tanto di riformare questo ciclo, però intanto hanno introdotto il latino. Ti dico un'altra cosa, che è un'altra criticità dell'inizio dell'anno: tanti professori, pensate, che hanno vinto il concorso e hanno ricevuto la chiamata, l'immissione in ruolo si chiama al nord, perché spesso poi il posto lo prendi lontano da casa, rifiutano il lavoro perché, facendosi due conti, non ci rientrano tra lo stipendio che prendono e i soldi che spendono per vivere fuori casa, quindi un affitto, i treni per tornare. Ti dicono, preferisco non lavorare.
1: Però guarda, questo sta succedendo più o meno a tutti quanti, perché con il prezzo della benzina quasi quasi conviene rimanere a casa. Cioè, è una rimissione,
2: ma non solo,
1: ragazzi,
2: quello, il prezzo di tutto. Anche solo andare a vivere a Milano.
4: È una rimissione, un paradosso impossibile, ma è così, siamo al collasso.
3: Ormai siamo
1: arrivati a quello lì che forse stare a casa conviene, anzi guadagni qualcosa.
4: Lo sai che mi hai convinto?
1: No.
2: Ti devono licenziare però, caro Gabri.
1: 393-777-7172, il numero della Globo WhatsApp. E poi vogliamo sentire i bambini, non solo i bambini, anche gli adolescenti che stanno per andare ad iniziare questo nuovo anno scolastico. Dai, forza, fateci sentire come state.
0: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo, meteo.
5: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre.
6: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
0: Radio Globo Meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo.
8: Ci attende un martedì di bel tempo su tutto il Lazio per la persistenza di un campo anticiclonico che favorirà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata. I cieli risulteranno sereni e tersi, solo nel corso del pomeriggio qualche nuvola in più si farà vedere a ridosso di rilievi, ma comunque con assenza di precipitazioni. Il contesto climatico si manterrà estivo su tutta la regione, con temperature massime diurne in generale comprese fra i 28 e i 30 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me. I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
9: Scopri come su radioglobo.it.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
0: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Top Supermercati, che festeggia il suo 19° anniversario con offerte imperdibili come il grana padano DOP a soli 1,09 euro letto. E non finisce qui: martedì 22 settembre sconto del 20% su tutta la spesa e tante offerte valide fino al 21 settembre. Scoprile nei punti vendita e sul sito topsupermercati.it. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
18: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
19: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
20: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
21: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
22: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
23: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
24: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
0: The Morning Show.
25: Sponsored by
26: Top Supermercati.
27: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
28: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
29: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
27: Top Supermercati.
0: This is the Morning Show.

0: Radio Globo.
1: E il morning è qua, buongiorno con il morning show di Radio Globo. Tra poco torneranno anche le notizie sulla situazione del traffico e non vediamo l'ora perché oggi pullulerà di auto in terza e quarta fila con le mamme che stanno portando i figli a scuola. E poi naturalmente la fila si sposterà davanti ai bar dove andranno spettacolari a fare colazione, giusto?
2: Certo, dico, è ovvio, giusto, è ovvio, non giusto, è una banalità giusto, questa.
3: Bim, bim. Ciao, sono Emanuele, vado in seconda elementare, buon lavoro!
1: Ma che
4: grazie!
2: Ma buon inizio anno a te!
1: Beh, allora in bocca al lupo Emanuele, mi raccomando, portati una bomboletta e vandalizza la scuola subito.
2: Ma no!
1: Immagini. Aspetta ragazzi, perché in questi giorni c'è qualcun altro che invece ha altre preoccupazioni. Michele, ciao, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi.
1: Allora Michele, qua abbiamo sentito insomma c'è tensione perché i ragazzini stanno tornando a scuola, quindi il primo giorno.
5: Esatto.
1: Tu invece stai vivendo un altro tipo di tensione. Quale?
5: Esatto, io niente, domani purtroppo firmerò la condanna a morte, mi sposerò.
1: No, no,
2: ma non è una cosa seria, cheat. No, no,
5: no. Ma sei stato... niente di serio,
6: niente
5: di serio.
6: Sei stato obbligato perché come lo dici?
1: No ragazzi,
6: sei ancora in tempo.
2: Infatti sei preoccupatissimo.
5: No, purtroppo non sono più in tempo. Abbiamo speso troppi soldi per ritornare indietro.
1: Ma dimmi una cosa, per caso è un matrimonio riparatore? Hai fatto qualche danno? Come mai hai deciso?
5: Beh, dopo 8 anni, quindi abbiamo già 2 bambine. Sì, diciamo, è stato riparatore dopo 8 anni.
1: Ah, 8 anni. Ah, è una di quelle classiche situazioni che dice, vabbè, ormai abbiamo fatto tutto, facciamo pure questo, dai.
2: Sì,
1: dai,
5: esatto, chiudiamo il cerchio, oh, chiudiamo il cerchio.
1: Non sia mai, per avere 2 pezzi di carta, mica per niente, per i bambini, cioè, la solita cosa che si dice.
2: Ho capito, ma ha speso, esatto, un sacco di soldi, ha detto fate tutto in pompa
5: mai.
2: 40K.
4: Non ci potevi far studiare i bambini.
2: Scusa, dove vi sposate? Pagate il pernotto agli ospiti?
5: In una villa a Cerveteri, però siamo tantissimi.
1: Scusa un secondo, ti posso dire una cosa? Allora, vabbè, è già discutibile il fatto che tu abbia scelto di sposarti, però quello insomma, poi che devo fare se tu c'hai sti problemi? Contento, contento tutti. Ma dico io, sei proprio un malato demente, perché di mercoledì dico io, ma come, cioè, come si fa?
5: No, beh, è vero, il discorso è questo, domani firmo in comune. Sabato faccio la cerimonia con i parenti e parecchi amici e venerdì prossimo ancora altre 60 persone da un'altra parte.
1: Madonna ragazzi, allora beh, sì, è malato. Allora sì,
2: matrimonio
5: sono arrivati 40K.
1: Mamma mia ragazzi.
2: Beh, 40K esatto. Però è impegnativo.
1: È impegnativo, ma c'è qualcuno che ti ha dato una mano o paghi tutto tu?
5: Ma che io ho vinto la lotteria anni fa, pago tutto io.
1: Ma che paghi tutto te? C'è tuo suocero là. C'è tuo suocero. A parte ha fatto.
6: Non è contento.
1: Senti, a parte che immagino avrai fatto un finanziamento da qua a non lo so, alle prossime generazioni dei figli dei tuoi figli.
2: Gli vuole lasciare solo buffi.
1: Sì.
2: Ai figli.
1: Però esatto, lei quel giorno deve essere la più bella di tutti.
5: Esatto, è lei vero, giorno, la più bella di tutti.
1: Lei quel giorno sarà la principessa proprio.
6: Però sappi che dal giorno dopo diventa magicamente uno scrondo.
2: Sì. Si conoscono,
4: un tracollo.
1: Ma comincerà a somigliare nemmeno alla madre, alla sorella della madre, mia zia, fai un po' te. Questo sarà molto bello, molto bello. Vabbè, in bocca al lupo, ragazzi.
5: Grevi, grazie, ragazzi.
1: Tanta merda. Poi...
6: ma no,
1: non si dice qua, no,
6: quello è a teatro.
1: È uguale, che vuol dire? Adesso sta a guardare il capello, insomma.
5: Aspetto una vostra telefonata domani verso mezzogiorno, che sto lì per firmare.
2: Sì, sì, come no, lo faremo.
6: Ah, non firmare fino a che non chiamiamo,
5: Esatto. Ok, va bene, grazie. Ok, perfetto.
1: Vai, mi raccomando, che fanno già il tifo per te. Fanno già il tifo per te.
7: Meglio butta i soldi che ha speso che tutti quelli che dovrei cacciare i prossimi 30-40 anni, amico mio. Sarba de mandrate!
1: Insomma, l'incoraggiamento c'è.
8: Per spendere 40K significa che non ci hai pensato tanto bene. Io ho fatto dopo 20 anni.
1: Lui dopo 20 anni, però l'ha fatto.
2: Mazza, un genio! 40K per non volesse sposare. Pensa se si voleva sposare.
1: Ragazzi, che devi fare?
9: Pensa se dopo tutta sta fatica, dopo un mese si accannano.
5: Glielo ho promesso.
1: Sai che leggevo che adesso, questo te lo dico per confortarti, c'è la crisi del settimo anno. Si anticipa sempre di più.
6: Sì, non adesso è del scherzando. Settimo giorno.
1: No, sì. Non sto scherzando. Leggevamo ieri tutti quanti sì. noi un articolo dove si parla proprio di questo. Adesso a te in bocca al lupo.
4: Vabbè, ha scavallato lui.
2: Beh, lui
4: è
2: ha scavallato.
1: Sì, no, adesso infatti a te in bocca al lupo. Quindi tanti auguri, Michele.
5: Grazie,
1: tanti auguri.
5: Ragazzi,
2: tanta merda ancora.
1: Sì, merda, merda, merda. Vai, vai. Però questa cosa io volevo capire se me la confermano oppure se me la smentiscono.
6: Ma che scherzi, la crisi si è anticipata talmente tanto che adesso quando c'è l'appuntamento per la prima uscita già no vabbè non me va dai do buca
4: vero però
1: ma subito così al primo
6: subito,
1: appuntamento
6: subito.
1: A metà serata a un certo punto ma non mi piace mica tanto ma, no vabbè sentiamo se c'è qualcuno che è riuscito a durare poco
2: ma da sposato
6: allora, o a letto
4: io ti dico la media però la media, perché la ovviamente media. Adesso diciamo non è più ma quant'è. Allora, la media attualmente si attesta attorno ai 3-4 anni di relazione. Perché tutti quegli elementi che intervenivano dopo, cioè attorno ai 7, lo stress, anche il calo del desiderio, oppure immagina come abbiamo sentito, una coppia ancora non sposata ma con dei figli, quindi i problemi dei figli, la stanchezza, lo stress da carriera che interviene prima,
1: certo.
4: A 3-4 anni non lo puoi più vedere. Quindi questi sono i dati.
1: Dai, fatemi un attimo ecco il punto della situazione, no? Avete intrapreso una storia che è finita dopo, cioè la crisi, dopo quanto è subentrata?
6: Pensa che bello che adesso c'è in macchina qualcuno sta dicendo cazzo però sono 2 anni e 10 mesi ci siamo. In effetti gli ultimi giorni
4: già
6: stavo
4: litico.
6: Sentendo che
1: dai, 393 777 71 72 06 89 28 996.
7: Ovviamente di quei 40.000 euro la responsabilità dei minimo 30.000 sono della moglie.
1: Ma adesso ragazzi è inutile fare i conti, comunque sì, confermo. Questo è il

0: spiziarci perché abbiamo sentito che Michele domani si va a sposare, quindi è una cosa che ci dispiace, ci ha colpito.
1: Ma no, dai, che dureranno, andrà bene. No,
0: ragazzi, è una cosa brutta.
2: Confermo 7 anni, precisi, spaccati come un orologio svizzero.
0: Ah, lui è arrivata la crisi del 7° anno perché c'è questa storia che si ripete, insomma, no? Si dice sempre la crisi del 7° anno, però abbiamo scoperto, secondo un articolo che insomma poi magari vi leggeremo, che questa crisi si sta anticipando sempre di più, arriva molto prima del 7° anno adesso, magari per le varie vicende che si creano, le dinamiche che ci sono nella coppia, la vita complicata.
1: Infatti ci sono matrimoni che finiscono dopo neanche un anno, cioè si sposano e si lasciano, ma dico, pensateci un attimo, certo. Prima, no?
0: Vabbè, però noi stiamo cercando quelli che hanno anticipato tanto, cioè magari sono anche sposati, però è durata veramente poco, roba di qualche mese.
3: Quindi
0: mese,
3: voi la vedete come una conseguenza negativa di aspetti negativi della vita, lo stress e tutto.
4: Se sì, si anticipa tutto.
3: Vediamolo in positivo, forse l'uomo sta consapevolizzando che non è biologicamente progettato per stare in coppia.
0: E allora per quale motivo sei sposato?
3: Perché masochista.
5: Quest'anno faccio 25 anni di matrimonio. Dov'è che ho sbagliato?
6: Lo sai che diceva mio nonno? Ricordati una cosa, figlio mio, che il 99,9% dei divorzi iniziano al bar.
0: Iniziano al bar.
3: Ce la spieghi?
0: Ma tu gli hai mai detto? No, che vuol dire? Non ho capito, nonno. Perché noi non abbiamo capito. Cioè, che vuol dire che iniziano al bar?
3: Non lo so, ha detto lui.
7: Perché guarda te.
8: Raga, per me la crisi del 7° anno non esiste, anche perché mia moglie, il mio capitano, siamo sposati da 16 anni. Fatemi parlare piano, non mi deve sentire, perché se ne piano so cavoli.
3: Il mio capitano.
1: Sottone,
0: eccolo il sottone per capitano. Eccellenza, eh?
3: Lei va in giro per casa con la fascetta sul braccio.
0: No, c'è i gradi qua, capito? Sulle spalline c'è i gradi.
1: Quando va a fare le ville col fischietto.
9: Comunque, raga, non state bene, 40k. Ma dite 40.000, siete 40k, che la K sembra stata a giocare a Roblox.
10: Siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
11: Radio Globo, Traffic News.
0: Vai Alessio, vai, dacci le notizie sulla viabilità.
12: Che arrivano dalla centrale Luce Verde, un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI. Traffico in coda sulla Cassia Bis tra Formello e Via della Giustiniana in direzione Roma. Segnalato un incidente, code per traffico intenso sulla carreggiata interna del GRA tra Casilina e Appia, ha trafficato anche il tratto urbano dell'A24 tra l'Aquila con rallentamenti e code tra il GRA e l'uscita per la tangenziale est in quest'ultima direzione. Sulla stessa tangenziale traffico incolonnato tra Via delle Valli e Via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Per i dettagli di questa ed altre notizie sempre roma.luceverde.it.
13: E comunque, come diceva il saggio di mio nonno, oh, lo sai qual è la causa numero uno nel mondo di divorzio? Il matrimonio.
14: Wake up! Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928.

0: I'll be back.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jelly Ball, Splatmaster, Paintball, per tutte le età. Prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
4: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
5: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
8: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
10: Sabato e domenica aperti.
11: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
12: Sì, facci sognare!
11: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
13: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
12: Sì, ma poi dove sei andato?
11: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
14: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
16: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
15: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
16: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
15: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
17: Iper Discount, conviene sempre.
18: Anniversario nei supermercati Iper Discount. Fino al 22 settembre, De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su iperdiscount.it.
19: E questo è il soggiorno?
20: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
19: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
20: E il PVC?
19: È firmato da Piva Group S.P.A.
21: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
22: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, mutti passata di pomeriggio.

0: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
1: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
2: The Morning Show, sponsored by Top Supermercati.
3: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
4: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
5: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
3: Top Supermercati.
6: Solo le migliori in FM.
7: Streaming,
6: DAB
7: e sul canale 91 del digitale terrestre.
6: Globo TV.
8: 8:06, buona giornata, state ascoltando il Morning Show su Radio Globo. Io sono Massimo Bari, con me c'è anche Flaminia Cappelli, Gabri Venus e Alessio Morigi.
9: Grazie, a mattina te lo del culo. C'è sta un collega che ti è stato un c***o. Stai andando a lavorare e ti fanno una multa da tre piotte. Senti te Radio Globo, almeno te le fai due risate.
6: This is the Morning Show on Radio Globo.

0: Siamo concentrati su invece la crisi del settimo anno, perché proprio di questo stavamo parlando. Abbiamo scoperto che questa crisi si è anticipata, una volta era dal settimo anno, ma adesso arriva molto molto molto prima, questo rispetto a uno studio che è stato fatto, però insomma mi sembra anche abbastanza scontato, no?
1: Tu mi sembra hai avuto la crisi del settimo anno però quando andavi a scuola, se non ricordo male.
0: No, prima, molto prima. No, il settimo anno magari, io in tutto non l'ho fatti 7 anni. Non scherziamo, non mi dite ste cose.
2: Noi non abbiamo avuto la crisi del settimo anno, sono solamente 7 anni che stiamo in crisi.
0: Molto bene. Fabio, ciao, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
0: Sarà inceppato.
4: Buongiorno a te. Ciao.
0: E l'emozione, Fabio, tranquillo. Senti, hai un episodio da raccontarci, hai avuto problemi, quindi insomma anche tu hai anticipato questa crisi?
3: Beh sì, no, non io personalmente, mia cognata dopo un bel po' di anni di fidanzamento si sono decisi di sposarsi, sono andati in viaggio di nozze e quando sono tornati li hanno divorziato.
0: Bello! Beh, non male, ma tua cognata, tuo fratello, perché tua cognata?
3: No, mia cognata, mia cognata perché è da parte di mia moglie.
0: Ah, ok, da parte di tua moglie. Ah. Quindi, insomma, ma avevano già qualche problemino prima di andare in viaggio di nozze oppure prima era tutto tranquillo, rose e fiori?
3: Beh, sembrava tutto, nel senso, tranquillo per modo da dire, perché mi parevano una coppia un po' troppo separati fra di loro. Mm. Uscivano separatamente, si vedevano... Sì o no, ogni tanto.
5: Ma quindi non convivevano?
3: Non convivevano.
5: Allora vedi, sono stati fregati da quello.
0: Errore pessimo. Senti, no. Cosa è successo? Qual è stata la battaglia scatenante di tutta questa crisi? Che...
1: Io l'ho capito. Quando è così.
0: Ho capito pure
1: erano
0: io.
1: Già un po' divisi, si vedevano poco, vanno in viaggio di nozze. Uno dei due... durante il viaggio di nozze fatta una scappatella e tac.
0: Ah, dici? Con l'animatore
1: sì.
0: Della
1: sì.
0: No, adesso ci
1: con Fabio, l'animatore quindi confermi. Lei, quindi lei.
0: L'hanno beccata a poppa per caso?
3: mo non ce l'hanno spiegato, però quando è tornata stava proprio stravolta. Detto no, non gliela faccio, se resiste 3 anni con lui.
4: Vabbè, era la prima volta che stavano insieme praticamente,
5: esatto,
4: hanno dovuto fare un viaggio,
3: vabbè,
4: addirittura
3: hanno
4: non
3: fatto
4: si vedevano
3: vacanze
4: mai.
3: Hanno fatto le vacanze insieme perché sono stati insieme per 15 anni.
1: Allora conferma la mia teoria.
5: No, ragazzi, voi non sapete quanto fa bene quando torni ognuno a casa sua. Questi dovevano tornare e andare nella stessa casa e non hanno retto la pressione.
0: Ma non lo so, secondo me è successo qualcosa in quella crociera lì, perché non è possibile. Comunque, cioè, se sono stati insieme così tanto tempo, un minimo di rodaggio c'era stato, capito? Poi però, evidentemente, in quella crociera sono uscite fuori altre cose. Senti, hai sentito anche la versione di lui o solo di lei?
3: No, ho sentito pure la versione di lui, perché oramai si conoscevamo da Parigi.
0: E lui che dice?
3: Però lui, ma lui era una persona un po', come posso dire, non attiva.
0: Non attiva?
5: Allora c'è
3: sì,
5: ragione
3: nel senso, era una persona molto... basta che se prendeva i tempi su o spazio su, non gli importava niente di tutto quello che succedeva intorno.
0: Ah, ok, era un po' svogliato, non partecipava molto. E quindi sì, allora dai, hanno beccato a poppa, te lo dico io.
1: Mentre lui era svogliato, lei è andata a fare le immersioni col buccaglio.
0: Sì, mi sa di sì.
4: Dai!
0: Snorkeling si chiama, snorkeling.
4: Sì.
0: Molto bene, grazie per questa testimonianza che ci ricorderemo per sempre, Fabio.
3: Grazie a voi.
0: Vuoi salutare qualcuno? Perché sei stato gentile, quindi anche noi vogliamo ricambiare.
3: Ma a tutti quelli che saluto e specialmente a voi.
0: Beh, molto non ho fatto in tempo a chiudere.
1: Tutti quelli che saluto è bello, Cioè, lui saluta tutti quelli che saluto.
3: Scusa. A tutti quelli che conosco volevo dire.
0: Che vuol dire tutti quelli che saluto?
5: A forza di mannattagliani stiamo facendo del male alle persone.
0: Io non lo so. Bene, dai, ciao.
6: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
7: Vabbè, no, che mia moglie prima ha sentito il messaggio che ho mandato, porca miseria, stasera mi tocca lavare i piatti.
0: Sottone, ma di quei sottoni.
2: Ma sti 7 anni, so di fidanzamento per la crisi o dal matrimonio si riparte da capo? Non ho capito mica.
0: No, io credo sia il rapporto di coppia complessivo, al di là di tutto, però certo il matrimonio complica ancora di più,
4: Sì.
0: Perché poi ci sono altre...
5: Il matrimonio diventa come i cani, poi un anno ne vale 7.
8: Il matrimonio è quell'arte di affrontare in due problemi della vita quotidiana che da solo non ci avresti mai avuto.
9: Allora raga, mio cugino è sposato per 3 luglio, per 25-26 luglio dello stesso anno, logicamente stavano già davanti all'avvocato per divorzio, quindi non penso che qualcuno ha vinto meglio di lui.
4: Eccolo, aspetta, quasi però, record, eh?
1: Raccontaci meglio.
5: Sì.
10: Ha ragione quel signore, il 99% dei divorzi iniziano al bar, infatti io sono stata cornificata con una barista, quindi ha perfettamente ragione, però dopo 16 anni quasi e mezzo.
1: Cioè, quindi il senso è quello che bariste e barman creano crisi nelle coppie? È quello il senso?
0: Non lo so.
4: Lo sappiamo.
0: Sinceramente non saprei. Però a questo punto volevo un attimo così fantasticare su sta roba da poppa, l'hanno beccata a poppa. Ma secondo voi, che cosa è successo in quella crociera? E quindi...
1: Snorkeling.
0: Raffica da ipotesi. Sentiamo un attimo quali possono essere le ipotesi secondo gli ascoltatori, però devono essere un minimo costruite, eh? Cioè non mi dite hanno beccata con l'animatore. No, non vale. Cioè la dinamica proprio, che è successo?
1: Tipo la storiella coi numeri.
0: Sì, bravo, okay. Guarda, la stessa cosa.
11: E allora lei frequentava i bar.
0: Quelli della nave da crociera. È giusto, ha ragione, vai.
12: A sentirlo questo, secondo me stava a raccontare la storia sua.
0: Ah, capito, quelli che dicono per un amico e poi
4: il mio cugino.
0: 8:13 su Radio Globo.

0: Ma chi?
1: No, Radio Globo è un'entità, secondo lui, sì, è vero, abbiamo quattro teste, Cibel mostra sì. quattro teste, capito come?
2: Un Cerbero con noi quattro con le capocce.
0: Ma è maschio poi, Radio sì. Globo dovrebbe essere femmina, no? Così nell'immaginario.
1: No.
0: Invece
1: c'ha,
0: no, maschio.
1: C'ha tutte e due, c'ha sia il pisellino che la patatina, c'ha tutte e due.
0: Ah, è ermafrodito.
1: È ermafrodito. No, il dito. Te l'ho detto, pisellino e patatina, che c'entra il dito adesso? Sono le 8 e 17 minuti. Melissa, buongiorno Melissa. Melissa, aspetta che sì. Ah, ecco, ti sentiamo.
3: Buongiorno.
1: Adesso. Ciao Melissa, benvenuta qua su Radio Globo.
3: Grazie.
1: Allora Melissa, hai qualcosa da raccontare qui al Morning Show di Radio Globo? Dobbiamo alzare un po' l'asticella, eh?
3: No, parlavo dell'ironia della vita, ho sentito che i matrimoni finiscono al bar, effettivamente io 20 anni di relazione, 2 figli, cornificata 2 volte con 2 bariste differenti, e adesso l'ironia della vita appunto ha avuto che io faccia la barista da un anno.
2: Ironia o hai detto e mo te faccio vedere io?
3: No, è stato un caso, però già che c'è stato, insomma.
4: È l'universo.
1: Ma scusa, ma come mai questo stava sempre al bar? Perché
2: andava a prendere il cornetto.
1: Andava a prendere il cornetto.
3: I cornetti li prendevo io, lui andava a fare la pausa pranzo, diciamo.
1: Quel bar che c'ha anche la gastronomia,
3: esatto,
1: quindi pausa pranzo.
3: Stessa cosa che faccio io adesso, praticamente. Lavoro in un bar con gastronomia dopo la casa.
1: Scusa, adesso che stai dall'altra parte, no? Cioè, è molto uh-huh. facile rimorchiare con quelli che vengono alla pausa pranzo, quindi mettiti nei panni, insomma, di quella che ha rimorchiato tuo marito o il tuo ex marito.
3: Sì, ho capito, è facile se c'è l'intenzione dall'altra parte, altrimenti... Ma consumi e te ne vai.
1: Quella però magari sì. era libera, vedeva uno che insomma andava lì e
3: sì, certo, lei sì, ma infatti il problema non è da barista, il problema era di lui, insomma, perché era lui quello non libero.
1: Ma come mai questo andava a cercare da altre parti? Come mai?
3: Si sentiva trascurato perché con i figli piccoli io purtroppo la mia attenzione era rivolta ad altro e lui
4: vabbè allora
3: povero cucciolo.
4: Allora era giustificato. Certo.
2: E dove stai al bar adesso?
4: Perché ti va via la voce?
1: No, che i figli sono cresciuti adesso, sai com'è? Insomma,
3: sono morena.
1: Però fammelo dire, errore pessimo, questa cosa di trascurare le persone. Io poi capisco che ci sono gli impegni familiari, però dai, è un erroraccio.
3: Vabbè, ma questa sarà la sua giustificazione. Mo io non entriamo in dettagli, ma non è vero niente.
4: Non è vero, non c'era il calo della libido.
3: Ma no, ma assolutamente no.
1: Dai, su,
4: ma poi scusa, posso fare una domanda? Ma con le bariste poi questi tradimenti si consumano? Cioè lì è la conoscenza,
2: è la consumazione proprio.
4: Poi però il tradimento si sarà consumato dopo, cioè tu te ne sarai resa conto perché una sera non c'era? Come faceva?
3: Guarda, io me lo sono resa conto perché, vabbè, a parte chat e cose che ho trovato, ma della seconda addirittura foto. Cioè che lui quel periodo usava la mia macchina e stavano nella mia macchina. No.
1: Le foto dove? Sul suo cellulare, quindi sei andata a sfrugugliare.
3: No, perché mi ha passato il suo cellulare perché mi era rotto, quindi per un periodo ho usato il suo.
1: Ammazza,
3: e c'erano cose che lui non ricordava di avere sul telefono. No, vabbè, ragazzi.
1: Vabbè, allora, o te l'ha voluta mettere sotto il naso, oppure è incredibile.
3: No, veramente. Proprio rimosse. Cioè, io l'ho scoperto tipo anni dopo, perché erano veramente vecchie quelle foto, lui aveva proprio rimosse. Ma non so neanche come l'ho trovate negli archivi strani.
1: Madonna, no.
5: Ma regà, ma che pare lavora questa? Si può sapere.
1: No, non è disponibile.
5: Cavolo, strano, sempre colpa dell'Omis. Se sa com'è sta questione.
1: Ragazzi, è sempre colpa degli uomini. Vabbè, adesso però ti sei rifatta una vita, ti sei ricostruita, c'hai un altro.
3: No, sto bene così per adesso.
1: E allora a che bar lavori?
6: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
1: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
7: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di di esperienza, molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
1: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
7: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
1: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele!
8: Wait for me, I'll be back.
9: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
10: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a €2,15. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre cariche Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda.timoauto.it.
14: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439 450. 51.
15: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
16: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
17: Da quattro generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
18: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
19: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
20: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
21: The Morning Show, sponsored by Top Supermercati.
22: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
23: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
24: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
25: Top Supermercati.
26: This is the Morning Show with

0: c'è censura, è censuro. Radio Globo
1: 8:25, buona mattinata a voi che state ascoltando Radio Globo, ma anche a chi ci sta guardando dal canale 91 del digitale terrestre Globo TV. Sapete, no, il morning show è in diretta tutte le mattine, che potete insomma guardare ma anche riguardare, perché poi anche nel weekend c'è il meglio di tutta la settimana.
2: Proprio fasse male, cioè non lo guardiamo una volta, doppio.
1: I super fan fanno quello e anche molto di più. Bravi, bravi, bravissimi. Pensate che io quando mi incontro sul canale 91 del digitale terrestre addirittura mi registro, capito? Vabbè, dai, a 8:26 è arrivato il momento di sentire che cosa pensano gli ascoltatori possa essere successo su quella nave da crociera dove ci fu il fattaccio che ci ha raccontato il nostro ascoltatore di questo matrimonio che era partito con tutti i buoni propositi, però che è naufragato, è il caso di dirlo, durante il viaggio di nozze, una crociera. Cosa sarà successo, ragazzi?
3: Non è che lei che ha beccato lui, sentendo l'amico che dice che era poco attivo.
4: Ma secondo me, dato che lui non era attivo, l'hanno beccato lui con l'animatore.
5: Stavo a fare le prove per un remake di Titanic, niente di che.
6: Secondo me hanno beccato a pescare la canna a mano, secondo me.
7: Secondo me ha voluto imparare una nuova disciplina lì sulla nave.
8: Ma quale animatore? Avrà incontrato Jack Dawson e poi è andata a finire male, lo sappiamo tutti.
9: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show.
1: Radio Globo. Attenzione, vedi, non avevamo proprio considerato questo aspetto, che potesse essere lui con l'animatore.
10: Beh, con l'animatore o con l'animatrice, però sì, molti insinuano lui, prendendo come sintomo il fatto che lui non beccasse, perché sai, c'è il detto, chi non becca, gabbecca.
2: Gallina che non becca già beccato.
1: Sì, però, capito? No, beh, questa ipotesi potrebbe essere valida, potrebbe essere.
11: È vero.
1: Più che buona. No,
2: non sempre, però, è vero, gallina che non becca.
11: No, ci sono proprio gli appassionati che beccano due volte. Pure dopo aver già beccato.
10: No, ma lui era svogliato.
2: Non gli andava.
1: Vabbè, ragazzi, ho beccato o non beccato, qua rimane il fatto che sto matrimonio è finito prima che iniziasse.
10: Mi piace più la teoria e alla fine arriva Polly.
1: E alla fine arriva
10: il film con Ben Stiller.
1: Ah, Polly, io sono allergico al Polly.
9: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: Allora, ragazzi, notizie, c'è poi l'attualità, la stretta attualità, e c'è una notizia che insomma si stava attendendo. Qual è?
11: Sì, va data, perché l'abbiamo seguito con tanta attenzione, ci ha catturato letteralmente la storia di Mario Roggero. Ve la ricorderete tutti, il gioielliere che sta scontando in carcere la sua pena, ed è stata rifiutata per la seconda volta l'istanza di differimento della pena, ovvero la possibilità di non scontarla in carcere, ma in questo caso a casa. Quindi secondo rigetto.
1: Ok, niente da fare. Purtroppo, mi spiace soprattutto per una persona che si era spesa in maniera particolare per insomma cercare di far qualcosa, no? Però il problema è che ogni volta che sta persona si spende per qualcosa va sempre a finire in un certo modo.
12: Io sto, in tanti stiamo con Mario Roggero. Una grazia per un lavoratore onesto, tranquillo, grazia per Roggero.
13: Aspetterà in cella il responso sulla grazia. Mario Roggero non lascerà il carcere di Bollate in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Mattarella.
1: Ma non è possibile, dico io, ma ogni volta succede così. Fatelo stare zitto! Siete su Radio Globo.

0: ha colpito ancora, ha colpito ancora.
1: Vai, servì, in altra cosa, così fanno fa 30 anni a questo, dai, dai.
0: Vabbè, ogni tanto succede, ecco, che si innesca questo cortocircuito, diciamo, ecco. Buongiorno, state ascoltando il Morning Show di Radio Globo, la mattinata di martedì che sta proseguendo. Allora, qualcuno mi sta dando dei consigli su quella roba che ho detto questa mattina, no? Sulla storia di portare mio figlio allo stadio. Io di calcio non ci capisco assolutamente niente, ho esperienza zero, non so nemmeno come si comprano i biglietti, per farvi capire. Sono un po' preoccupato, no, per questa storia. E allora,
2: a me non è mai piaciuto il calcio, però diciamo che sono romanista. Ora, mia figlia di 9 anni, chissà perché è diventata laziale, ieri sera mi ha chiesto: papà, quando è che mi porti allo stadio a vedere la Lazio? Dico: scusa, ma a me non mi piace il calcio, comunque sono romanista, io non te ci porto a vederla. Io volevo apposta figlia femmina, perché magari può essere che non si attaccava a queste cose del calcio, ma che, come glielo spiego che a me non mi piace?
0: Che crisi, ragazzi, capito? Quando poi, ecco, lei oltretutto ti chiede una cosa che a te già non va, ma te la chiede anche su quella che potrebbe essere la squadra avversaria, dramma, eh.
3: Però ti puoi sacrificare, visto che non ti interessa così tanto. Però una tantum, se poi lei si appassiona, allora lo chiedesse alla madre.
0: Ok, e va benissimo, però c'è sempre il discorso che poi devi andare allo stadio. Magari, ecco, segna la squadra che a te non sta particolarmente simpatica, ti lascia andare. Non so se avete visto, stanno circolando dei video di una partita Lazio-Milan, non so se nuova o vecchia, dove c'erano i tifosi del Milan e i tifosi della Lazio più o meno mischiati, almeno una parte, insomma, no? Ecco, e c'era un tifoso della Lazio che non l'aveva presa molto bene al gol del Milan, no?
3: Un anziano.
0: Ragazzi, hanno cominciato a litigare, sì. Un anziano che si è cominciato a dimenare con la moglie che cercava di tenerlo, e lui che andava, e lui che voleva andare a fare rissa, proprio
3: quella è la passione.
0: Rompo bottiglia, spesso famiglia. Capito come? È bello.
4: A Massimo, lascia sta, non portare tuo figlio. Al limite, se lo devi portare, portalo in tribuna, ma non lo portare in curva. No, perché praticamente quando la Roma ha giocato con l'Atalanta, non so se ti ricordi com'è andata la partita, che stavano a perdere e poi abbiamo fatto 2 gol in 5 minuti. Quando ha pareggiato la Roma, praticamente ho visto volare una ragazza.
0: No!
3: Sì, allora, no. Ma io stessa sono volata un anno perché stavo in curva, la Roma ha segnato, io sono finita 4 seggiolini avanti con tutti che mi hanno schiacciato le mani per terra, mi è caduto il cappello. Dai. Sì, no. No, vabbè, è un disastro.
0: Figata, ce lo porto subito. Bellissimo, ragazzi. Mi fanno entrare con un tirapugni?
3: Provaci, guarda.
0: Organizziamo una rissa. Madonna, ragazzi, così però mi fate venire l'ansia, eh.
5: Ma cioè, volo di 4 seggiolini, gente che ti pesta. Che dettaglio è? Mi è volato il cappello.
3: Ma pure il cappello mi è volato.
0: Come ti è venuto in mente? Del cappello,
6: vedo? Dai, Massime, io pure devo portarmi figlio la prima volta allo stadio. C'ha 3 anni e mezzo. Oh, organizziamoci e andiamo insieme.
0: Andiamo insieme, ragazzi, almeno così se succede qualcosa facciamo gruppetto.
5: Però che... andate in tribuna.
0: Sì, sì, però se succede qualcosa mettiamo avanti i bambini, eh.
3: Sì.
0: Non sia mai. Ci fermiamo un attimo, tra poco.
7: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
8: Scopri come su radioglobo.it.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
13: Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor Top Supermercati, che festeggia il suo 19° anniversario con offerte imperdibili come il grana padano DOP a soli 1,09 euro letto. E non finisce qui: martedì 22 settembre sconto del 20% su tutta la spesa e tante offerte valide fino al 21 settembre. Scoprile nei punti vendita e sul sito topsupermercati.it. Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
18: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
19: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Successo alla tua casa, fantastica!
4: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
5: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
6: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
8: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su W.com.
10: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi. Pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
11: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
12: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
13: The Morning Show.
14: Sponsored by
15: Top Supermercati.
16: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
17: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano. È cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
18: Top Supermercati. La grande convenienza di qualità.
16: Top Supermercati.
19: This is The Morning Show.
20: Alzo presto la mattina e ne sono perché.
21: Se poteva dire, non se

0: state aspettando, perché oggi la giornata è un po' più trafficata del solito. Sono ripartite le scuole a pieno regime e quindi ci sono le mamme che stanno parcheggiando in questo momento in doppia fila. Però sono un po' deluso perché non sono arrivate moltissime fotografie, questo non mi va bene, ragazzi.
1: Aspettavi la torretta di macchine?
0: Ma sì, volevo vedere la torre di Babele, capito? Volevo vedere le piramidi di auto parcheggiate in terza e quarta fila e invece...
2: Vabbè, sono tutti impegnati a schivarli, capito? Devono fare il dribbling e non ce la fanno a fare le foto, Massimo. Ci stanno.
0: Sono offeso, mi dispiace, Flash. Allora, 393-777-7172, io rilancio l'appello per vedere, ecco, un po' di movimento davanti a ste scuole. Fateci godere, no? Abbiamo aspettato tutta l'estate, abbiamo aspettato. E adesso stiamo così. Comunque, ritornando al discorso dei figli, no? Io che voglio portarlo allo stadio, però insomma ho poca esperienza.
3: Ricordate che per i figli si fa di tutto. Pure mia figlia mi ha detto: papà, mi porti a vedere Lazio Milan perché so del Milan. E l'ho portata, ma perché pure io so del Milan. Forza Milan!
0: Eccolo, vai.
4: Attenzione però, perché se vai allo stadio con tuo figlio per la prima volta e la Roma perdesse.
0: No, dai, non mi dire adesso. No, cioè,
2: gli devi spiegare che questa è la sportività, che si vince e si perde nella vita.
0: No, secondo me lui lo dice con un altro intento. Dice, cioè, allora portate sfiga.
5: Esatto.
0: Ma no, non ci frega niente. Che c'è?
6: Mia figlia mi dice che deve, se la porta a vedere la Lazio. Mi dico: amore di papà, papà ti passa un mese in cantina, chiusa in cantina, tutte da pestare giallo rosso. Tra mese se rivedemo, chiudo la porta a chiave, vediamo se cambia idea. Allora lì sì che te ci porta a vedere la Roma.
0: Mazza, ragazzi, oh, ma nemmeno sai quei film e documentari che fanno vedere dei papà, quelli che torturano. Ma che è sta roba? Madonna, ragazzi, comunque il calcio fa diventare delle bestie,
1: sì,
2: alcuni sì,
0: la sportività proprio sotto i piedi.
7: A Max allo stadio portacelo, soprattutto a vedere a Roma, o porti in tribuna Tevere, quando senti l'inno te via la pelle, tocca pure a te. Non potete capire quanto è bello essere a Roma.
2: Ma infatti, scusami, Roma o Lazio?
0: No, è Roma, perché te l'ho detto, io non me ne frega niente del calcio, però ecco, c'è la nonna che quel semino glielo butta dentro ed è Roma, Roma, Roma, Roma, Roma.
2: Okay.
0: Cioè, capito?
8: Comunque è macello, mo per carità, io pure so da Roma, no? Però stavano a perdere, poi abbiamo vinto. Cioè, quando perdo, tipo proiettivo, quando perdono stavano, quando si vince, vinciamo tutti insieme.
2: Bellissimo.
0: È vero.
6: Vi ricordate quando nel 2001 Inter-Atalanta hanno lanciato un motorino dal secondo anello?
0: Beh, tranquillo da portare allo ora mia figlia allo stadio, un posto insomma tranquillo. Vai.
9: Io sto in giro col car attrezzi, quanto mi piace a me sto casino di macchine.
0: Lui col car attrezzi, senti come gode. Sai che vanno in giro, non sto scherzando, ragazzi, quando passa il car attrezzi tu senti delle robe un po' particolari, senti proprio se aggirano così, si aggirano
1: tipo avvoltoio.
0: Appena tutti fermi un attimo sulla corsia d'emergenza, solo perché magari, che ne so, devi prendere una cosa nel cassettino, nel cassettino avvicinano e fanno: ha bisogno d'aiuto? Serve una mano?
2: Mamma mia
0: come arrivano quatti, che bello.
10: Mamma accompagna i figli a scuola e vanno poi al bar.
0: Quindi adesso vanno al bar, ragazzi, dopo quello che abbiamo sentito
5: riferimento
0: stamattina,
1: abbiamo definito che è il miglior posto di rimorchio.
0: Vai.
11: Ragazzi, a Pia Pignatelli, direzione Capannelle, le macchine stanno una sopra l'altra.
0: Ma le vogliamo documentare queste cose oppure le vogliamo lasciare all'immaginazione? Dai, no, mandate le foto.
2: E su, andiamo.
6: C'è star panico per strada, bordello.
0: Sono ricominciate le scuole.
12: Cioè, non parliamo di questa cosa, per favore, perché io ho una macchina piccola, ma è irrilevante. Fatto sta che ho lasciato mia figlia alle 8 a scuola per andare al lavoro a Ciampino. Sono le 8:43 e sto ancora sulla pontina.
0: Mamma, ragazzi, oggi tragedia vera. Alessio, invece, cambiando totalmente argomento, ci dobbiamo preparare a uno sciopero che sta per arrivare, no?
5: È in atto.
0: Allora,
5: sì, è lo sciopero dei medici di base. Sarà oggi e domani. Tutto quello che c'è da sapere ve lo dico io brevissimamente, perché è uno sciopero contro le misure relative alla medicina generale. In particolare, però, i camici bianchi, così dicono quelli bravi, dicono no al debito orario per le case di comunità, cioè di svolgere parte del loro servizio, quello che svolgevano normalmente, all'interno delle case di comunità, e dunque una tematica che riguarda un po' la medicina in generale.
0: Okay.
5: Quindi oggi e domani non saranno assicurate delle visite domiciliari, quelle urgenti, l'assistenza domiciliare integrata, è tutto in sciopero, braccia conserte. E ovviamente bisognerà aspettare per la fine dello sciopero per riaccedere a tutti i servizi.
0: Ok, ma scusa, non ci saranno le visite domiciliari, ma perché a qualcuno il medico va a casa? No, infatti, spiegatemi un attimo.
5: Questa è tutta la teoria che poi noi siamo chiamati a raccontare, poi la realtà è un po' diversa.
0: No, per carità, sappiamo che ci sono delle criticità, no? Però adesso mi ha colpito molto questa cosa che hai detto, perché io non la vedo dall'84. Un medico che va a casa di un paziente, io non ho notizia, a meno che non sia una persona, insomma, di una certa età con poca mobilità, no?
2: Magari in qualche paese più piccolo, un piccolo centro.
0: Ah, ok. Aspetta, che c'è Fede che dice.
13: A me anche con molta. Cioè, io non lo volevo, però lui mi ha detto: vengo a misurarti la febbre, a controllarti. È venuto
2: Monterotondo, capisci? Sì. Magari a Roma è più complicato.
13: Sì, ma ha fatto anche il tampone del Covid, ma l'anno scorso, l'anno scorso. Io non la volevo fare questa cosa.
0: Ma scusa, ma chi è che se muove adesso va a misurare la febbre?
1: Il medico di Monterotondo.
13: Sì, tra l'altro gli ho detto pure: no, ma non veni, dai, ma chi te ce vuole? Cioè, nel senso, perché te devo accogliere dentro casa? Non mi va.
2: Già, ma mi devo truccare.
0: Mi devo truccare perché viene il medico. Stai scherzando?
2: Ha voglia,
5: non è che viene il barista.
2: Non ci sa biete, fai vedere.
0: Qua si apre un altro mondo. Cioè, adesso mi stai dicendo che ci sono delle persone che si truccano per andare dal dottore?
2: Senti, c'è mia madre che vive truccata perché potrebbe scoppiare incendio se arrivano i vigili del fuoco, non la possono vedere struccata. Ho capito.
1: Possiamo mandare un medico a domicilio alla mamma di Flaminia, però un altro tipo di medico.
2: Beh, servirebbe, perché non è che sì, sta direi tanto di sì. Bene.
0: Aspetta, mi dicono ancora di più. C'è chi si deve truccare per andare a buttare l'immondizia.
2: Certo!
1: Flaminia è una di quelle donne che pulisce casa perché sta per arrivare la donna di servizio e non gliela vuole far trovare.
2: No, Gabri, mi dispiace, qui ti contraddico, io non pulisco casa, cioè un cumulo di monnezza ovunque, no, lascia stare.
0: No, ragazzi, vabbè, deve arrivare quel meteorite che tanto stiamo aspettando, deve arrivare, ce lo meritiamo.
1: Però su casa Cappelli, che ce lo meritiamo?
2: Ma scusa, ma perché su casa mia?
0: No, perché guarda che non è mica solo lei, cioè io...
1: pure la mamma.
0: Avrà preso da qualcuno questa, normale, no? Cioè, quindi le colpe naturalmente, ma pure il padre si trucca a casa anche il papà dice: no, se non mi mette il fondotinta lascia perdere, guarda, mi è colato tutte rimmel.
2: Senti, io sono l'unica che non si trucca in famiglia, infatti.
0: Madonna, ragazzi, ma solo questa effettivamente che la mattina viene qua che sembra
2: scappata di casa.
0: No, anche tu ci tieni molto, non ci provare.
1: Vabbè, con una mamma che si trucca perché se mai arrivano i pompieri anche io scapperei di casa.
2: No,
0: ragazzi, comunque, ecco, per andare a buttare l'immondizia, cioè non volevo sentirla, volevo morire prima.
2: Vabbè, preferisci che io non mi trucco e non vado a buttare l'immondizia e me la tengo dentro casa? Meglio truccarsi a questo punto, però almeno tieni in ordine.
0: Cioè, se non ti trucchi non andresti a buttare l'immondizia?
2: Ma vengo così, ma certo, io. Però sto parlando di quelli che invece si truccano perché ci sono donne che vogliono mantenere un decoro e un contegno.
0: Allora, facciamo così, io non dico niente adesso, mi taccio, voglio che dicano gli ascoltatori alla Globo WhatsApp. Non dico niente, va bene? Facciamo così, non voglio dire niente. Allora dai, tra poco le notizie sul traffico, io mi taccio, vi faccio ascoltare Peggy Goo su Globo.

0: The Morning Show.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
2: Radio Globo.
0: State ascoltando Radio Globo. I medici di base stanno scioperando. Beh, hanno incrociato le braccia e questo lo faranno sia oggi che domani.
3: Raga, ma stiamo scherzando? Lo sciopero dei medici di base, questi lavorano già 2 ore al giorno, 3 volte a settimana. Fanno pure lo sciopero, hanno pure il coraggio.
0: Stanno incrociando le braccia. Poi ci sono le motivazioni, magari dopo le ricordiamo ancora una volta. Però un attimo al volo, perché poi insomma c'è stata questa parentesi che si è aperta sulla gente che deve andare truccata a fare qualsiasi cosa, perché se no
4: diamo priorità alle cose importanti,
0: vabbè. e poi ne parliamo. Però intanto fatemi parlare con Nando. Buongiorno
5: ragazzi, buongiorno a tutti. Vi racconto la mia.
0: Vai Nando.
5: Arrivo l'altro giorno al punto di consegna, faccio il corriere con Amazon, arrivo, la signora mi fa: ciao cara, buongiorno, che fai, scendi? Ma no, aspetta un attimo che mo arrivo, dopo un po' la richiamo, faccio così, ma perdona, ma io non la vedo, No, sai, io mi stavo truccando, fatto signo, ma manca a fare così, ho detto, cioè, oh,
6: ma
5: so...
6: Ma era mia madre!
5: Ma sono 10 minuti che sto qua, ma dai, lo stavo a fare, ma a me un caffè, una bottiglietta d'acqua, ho detto, caro, dai, la prossima volta scendo, ho fatto basta di scendi prima, la prossima volta signo, me ne vado, va, senza acqua, senza caffè,
0: ma
5: fa
0: dai.
5: Niente,
0: tu,
5: preoccupai, ho detto.
0: Cioè, lei si stava truccando perché se no non poteva scendere a prendere il pacco, ma perché certo, era in disordine.
5: Ma io ne vedo tutti i colori, tutti i giorni,
6: certo.
5: Tutti i giorni.
6: Ma certo. Mia madre le suonano, ma... e lui dice: può scendere? Sì.
5: Se scendi prima, la prossima volta di New, me ne vado senza acqua, senza caffè.
0: Ma
5: fa niente, preoccupai, ho detto.
0: Cioè, lei si stava truccando perché se no non poteva scendere a prendere il pacco, ma perché certo, era in disordine.
5: Ma io ne vedo tutti i colori, tutti i giorni,
6: certo.
5: Tutti i giorni.
6: Ma mia madre le

0: Scudaglia dentro al pacco, come fa la ristorante?
1: No!
0: Scudaglia dentro al pacco, che cavolo, dai, insomma. Bene, dopo questa abbiamo sentito sì. Tutte, grazie. Traffic News.
2: L'anniversario è nostro, la convenienza è tutta tua. Fino al 22 settembre, De Cecco pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi e prosciutto di montagna stagionato Assisi a 99 centesimi letto. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
0: Traffic News. Alla fine le foto stanno arrivando da parte degli ascoltatori, ci stanno facendo vedere incolonnamenti molto molto molto ordinati, sono tutte ordinate, però file chilometriche, quindi sentiamo la situazione della viabilità.
3: Traffico in coda per un incidente sulla Cassia Bis tra Le Rughe e Via della Giustiniana in direzione Roma. Code per traffico intenso sulla carreggiata interna del GRA tra Nomentana e Tiburtina, tra Casilina e Appia. Code anche a tratti lungo la carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina. Sulla tangenziale, traffico incolonnato tra via Tiburtina e via Nomentana e a seguire tra via Salaria e via di Tor di Quinto verso lo Stadio Olimpico. Code anche in direzione San Giovanni tra via Tiburtina e San Lorenzo. Per queste ed altre notizie sempre roma.luceverde.it.
1: Ma truccare no, ragazzi, al massimo depilati. Good morning.
4: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Captur 2023 a 12.990 euro?
9: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
8: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
9: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
8: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
9: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: AgriFamily.
11: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
12: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
13: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, pasta De Cecco, formati assortiti, 500 grammi, 69 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
14: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
15: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
16: Sabato e domenica aperti.
17: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even

0: Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma si allena qui.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre cariche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda.auto.it.
3: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-450.
4: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
5: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
6: The Morning Show.
7: Sponsored by
8: Top Supermercati.
9: La convenienza al top. La qualità al top. Supermercati top.
10: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
11: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
12: Top Supermercati.
13: Solo le migliori in FM.
14: Streaming,
13: DAB
14: e sul canale 91 del digitale terrestre.
13: Globo TV.
15: Ultima ora con il Morning Show di Radio Globo, anche sul canale 91 del digitale terrestre. Io sono Massimo Vari, con me Famiglia Cappelli, Gabri Venus, Alessio Morigi su Radio Globo. Buongiorno!
16: Congratulazioni ragazzi! Ho la netta sensazione che il vostro show mattutino abbia davanti un luminoso futuro.
13: The Morning Show,
17: un programma speciale
13: on Radio Globo.
18: Ok, iniziamo.
15: Dai, un altro giro di lancette, ce lo facciamo insieme qua su Radio Globo. Continuano ad arrivare foto, non l'avessi mai detto. Mandate le foto degli incolonnamenti dovuti alle mamme che stanno parcheggiando male davanti alle scuole. Ma non solo quello, però stanno arrivando, ce ne sono tantissimi oggi. Situazione davvero complicata, ma vi abbiamo aggiornato prima con il Traffic News qua nel Morning Show di Radio Globo che prosegue.
19: Io mi ricordo quando ero piccolo e veniva il dottore a casa, visitava, ti toccava lo stomaco, la pancia, ti diceva quello che c'aveva, che c'avevo o che c'aveva mamma eccetera. Adesso vai dal dottore e dici fatte una TAC. No, vabbè.
15: Fatte una TAC. Dai ragazzi, il medico di base effettivamente a casa ormai è una cosa in via di estinzione, non si vede più. Abbiamo detto che oggi c'è lo sciopero, oggi e domani, quindi tengono le braccia incrociate, sappiate insomma di questa situazione. Adesso però ritorniamo invece a quelle che ci tengono in maniera particolare, non so se possiamo chiamarle vanitose, però quelle persone che devono essere sempre truccate.
20: Ci tengono.
15: Beh, sei vanitosa un po', no?
20: Beh, vanitosa. Mia madre era una bellissima donna, quindi poi col passare del tempo ovviamente sfiorisci un po' e vuoi essere sempre come eri da giovane.
15: Che gli hai detto?
20: È che io ho detto, è la verità, lo sa pure lei, lo dice pure lei.
15: Che gli hai detto?
20: È così, ma più sei bello quando sei giovane, più è difficile affrontare la vecchiaia.
15: Signora Cappelli ha appena detto che sei invecchiata male, tra l'altro.
20: No,
15: io adesso faccia lei,
20: no.
15: Se la vuole ancora tenere sull'eredità, faccia lei.
21: Vanitose non va bene, definiamo nel modo giusto, psicotiche.
20: Ma perché psicotiche? Ma guarda te.
15: Perché per andare all'immondizia, a buttare l'immondizia, ti trucchi. Stefania, ciao, buongiorno.
22: Buongiorno a tutti.
15: Sei truccata in questo momento, Stefania?
22: Assolutamente sì, sto andando al lavoro, ovvio.
15: Bene, bene, non sia mai che uno, ecco, te becca fuori posto.
22: Ma scherzi.
15: Sì, però credo che non sia tua l'esperienza che vuoi raccontare, no?
22: No, non è mia, è di una mia amica che ha scelto di truccarsi proprio durante le doglie perché doveva andare a partorire, ragazzi.
15: Cioè, per andare a partorire. Aspetta un attimo, no,
22: quei
15: tacchi.
22: Giuro.
15: Mi prendi quei tacchi là che mi devo mettere? Ma dice devo andare a partorire? No, io senza i tacchi non partorisco.
20: Ma voglia!
22: Poi immaginate il marito in macchina.
15: Dai.
22: Che aspettava.
15: Non ci credo.
20: Cioè, senti, quando io avevo le doglie, ho chiamato mia madre, ho detto: mamma, mi sa che si sono aperte le acque, corri, corri. Lei mi ha detto: non posso venire, non sono truccata.
23: È coerenza.
20: È arrivata 40 minuti dopo, non sto scherzando.
21: Parole. non ho parole.
7: È qualcosa di impensabile. Io non pensavo potesse esistere.
20: Dai, e invece
21: si chiama malattia psichiatrica. Pensa, può esistere, può esistere.
7: Senti, ma tu invece sei un po' come la tua amica o te ne freghi? Ti fai vedere anche struccata?
22: Guarda, io non ho idea di in che condizioni potevo essere durante il mio parto, guarda, lasciamo perdere.
7: Ah, vabbè, quindi insomma sei il contrario, non è che stai a guardare se sei truccato o non,
22: no,
7: sei truccato.
22: No, guarda, io sono una di quelle che quando viene il corriere a suonarmi mi ha visto in tutti i modi, in pigiama, elegante, veramente con una sottana, qualsiasi
21: che
22: cosa
21: bello.
22: Avevo indosso.
21: Oh,
8: così, meno male.
21: Così ci piacciono.
7: Così ti vogliamo, con una sottana ti vogliamo.
20: Certo. Sì, sì, però poi quando vedono le foto delle fighe, vedi come sono avvelenati.
7: No, se sei figa,
20: ci piaci
7: figa.
20: Brutta.
7: Se sei figa, anche a questa porta.
21: Struccata in sottana e in ciabatte.
22: È la sostanza che conta.
7: Brava. Però scusa un attimo se insisto, siccome non ci credo, ci potresti far vedere qualche foto in
21: perizia.
20: In sottana.
7: ciao.
17: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
18: Ciglia finte, labbra tatuate e sei sempre truccata.
7: Ammazza, ragazzi.
20: Infatti io me le voglio far colorare adesso le ciglia, perché non mi va di truccarmi, perché poi ho sempre allergia agli occhi. Allora me le voglio far truccare in modo permanente.
7: Però così
20: mese.
7: Come l'ha descritta, va a lavorare circo.
20: Ho capito.
7: Elia, scusami. Elia, buongiorno.
23: No,
7: buongiorno. Sei truccata anche a te, lo chiedo.
21: Dalla voce sì.
7: È truccata.
23: Allora, momentaneamente no, sono uscita dalla palestra, non mi sono truccata.
7: Allora attacchiamo.
23: Fermi tutti. Però quando avevo le doglie della seconda figlia, non stavo malissimo e mi sono fatta la piastra ai capelli prima di andare in ospedale.
20: No.
23: Perché la piastra al capello ci sta sempre su tutto.
7: Ma
23: non stavo malissimo, c'avevo un leggerissimo dolore, quindi ho detto, sai che c'è? Io un botte di piastra me le do.
20: Sì, non com'è? Per tutte le donne è così traumatico come vediamo nei film,
23: no,
20: che
23: no,
20: si attaccano alle pareti.
21: Tua figlia è nata con i capelli lisci?
23: Lisci, lunghi.
7: È il minimo.
23: Senti, sì, è vero.
7: Utilizzi il trucco per fare qualsiasi cosa oppure puoi uscire anche senza?
23: No, ormai all'età di 52 anni mi posso permettere pure di uscire senza trucco, non me lo frega niente. No, però solo per andare in palestra, al massimo per andare a fare la spesa. Per il resto è lavoro, se devo andare da qualche parte mi trucco sempre, perché comunque non me lo posso permettere di stare senza trucco, insomma.
20: Però perché dici non me lo posso
23: freschezza.
20: Permettere? Adesso noi scherziamo,
23: ma
20: però perché?
23: No,
7: lo dico io, non so può permettere.
23: Capito, bravissimo.
7: Tranquillo. Confermo. No, scherzo. Sei una...
23: No, è vero.
7: Sei una bellissima donna, fattelo dire.
8: Ma come l'hai vista? Ma perché la devi prendere in giro?
7: No, ha detto una cosa carina.
21: La voce
7: si sente che era bellissima.
23: A 52 anni il trucco ci vuole per apparire, insomma. Però se vai a fare la spesa, che ti frega, ti metti gli occhiali da sole e via, non si vede niente.
20: Posso dire una cosa? Io prima ho scoperto, perché non lo sapevo. Lo sapete chi ha 53 anni e a novembre ne fa 54?
8: Ma non glielo dire, ti prego, va in depressione.
7: Aspetta, quella che penso io.
23: Aspetta.
7: Non è quella, è Alessia.
20: Marcuzzi. Alessia Marcuzzi ha 54 anni. Io
23: bella
20: mi sono
23: donna,
20: rimasta bella donna.
23: Favoloso,
20: è
23: sì,
20: pazzesca.
23: Sì.
20: E ti credo che noi ci dobbiamo truccare, perché come facciamo a stare paragonate a lei? Cioè, veramente.
7: Insomma, io non ci faccio tanto.
23: Però diciamola tutta, ma quello è il lavoro suo, essere bella. Abbiate pazienza.
20: Brava, la natura.
7: Ma te pare che quella mai lavato i piatti a casa, ha passato lo scovettone e le solite cose che sentivi dagli invidiosi.
23: Bella, voglio dire, certo.
7: Molto bella.
23: Diciamo, il suo lavoro, però lo fa bene.
7: Bene.
23: È bella.
7: Senti, però adesso mi ha fatto venire in mente una cosa, Flaminia, dicendo: sai chi ha compiuto gli anni? Sai chi compie gli anni oggi invece?
24: Pronti?
7: Beh, happy birthday, Roberta Coletti. '64, ragazzi.
20: Sei un infame, non è vero,
7: Robertina. Grande Robby. può andare in giro anche senza il trucco lei.
21: Ma sì, ah, perché a 64 non te ne frega più.
0: Sarà a scuola oggi,
20: sì,
0: secondo
20: sì,
0: me.
20: Sì, non è vero.
7: A 64 che gli frega, ormai frega. Quello che doveva dare l'ha dato. Vai, grande Robby.
20: Robby, ti vogliamo bene, tanti auguri.
7: Tanti auguri, Roberta Coletti.
1: Massimo, io più che vanitosa direi che sono insicura, quello sì.
7: Hai capito? Insicurezza si nasconde dietro il trucco delle donne. Interessante come cosa. Adesso Bruno Mars.

0: se volete parlare di questo argomento in modo serio, non è né il luogo, non né l'ambiente, né siete le persone adatte. Perché è una cosa molto seria. This
1: is the morning show. Allora, secondo me, no, niente, ragionamento un po' meritato, ciao. Radio
2: Globo. Mamma, che bello, che bello.
3: Auguroni, Roberto, la nazionale 65 a non sentirli.
4: Perché? Ma no, ma quale 65? 64 ho detto. Adesso subito
5: Buongiorno ragazzi. Purtroppo la donna dopo una certa ha bisogno di essere più sicura di se stessa. Io non esco mai da casa se non ho almeno il mascara e i capelli fatti, sempre.
4: Hai capito? Deve stare in
6: ma
4: ordine.
6: Ma è ordine, esatto, è una questione di ordine.
4: Boh, non lo so, però insomma a me piace anche la donna a quel sapone. Poi dipende come sei, è normale,
6: appunto,
4: normale.
6: Non si possono fare
7: allora non è vero che ti piace anche a quel sapone.
4: No, insomma preferisco a quel sapone perché solo acqua poi si sente un odore un po' particolare. Quello è no, sai che cosa, vedi, lo dice la parola stessa, il trucco è artefazione, capito? Cioè stai nascondendo qualcosa, si chiama trucco.
7: Ma infatti te l'hanno, capito? Già svelato anche loro, è capito? Una questione di sicurezza o mancanza di sicurezza.
8: Ma, tra l'altro a 50 anni si truccano per sembrare acqua e sapone, o sbaglio? Cioè non è che spesso c'è un trucco così marcato, no? È quello l'effetto che te manca.
4: Trucchi
8: cioè.
4: Come Moira Orfei, insomma.
8: Esatto, è quello.
6: Però ce ne sono tanti,
8: tanti,
6: si
8: certo.
6: Truccano così pesantemente, anzi.
8: Anche.
9: Io c'ho mia moglie che non si trucca mai, quelle 3-4 volte che si trucca durante l'anno magari per qualche occasione, roba del genere. Oh, a me dite me quello che vi pare, ma io mica la riconosco.
4: Vedi, è un trucco, è un trucco.
7: Infatti si chiama trucco.
6: Comunque il trucco, secondo me, più sei in là con l'età e più ti invecchia se lo fai pesante. Quindi il trucco pesante forse va meglio per una ragazzina di 20 anni che non ne avrebbe bisogno, che diventa ancora più bella, che per una signora age.
7: Però mettiamo dei parametri di correttezza. Allora, se io mi sveglio la mattina e veramente non ti riconosco, è scorretto, dovrebbe essere illegale. Cioè, ok, sentirsi un po' più sicuro, una ritoccatina al capello in ordine. Però se dopo un'ora, ah, salve, piacere, Gabri, ma Gabri sono sempre io. Cioè, quello è scorretto.
6: Sì. Le rivedi la mattina e ti sembra una strega.
7: No. E non dite, perché chissà che ti sei bevuto. No, no, si trasformano loro.
4: Sai che mentre parlavi, non so per quale motivo.
7: Hai rivissuto anni di vita?
4: No, mi è venuta un'idea. Siccome il trucco cambia proprio le persone, vogliamo truccare Gabri e vedere se una bottarella poi ha.
6: Ha voglia! Cioè, lui ha dei lineamenti molto delicati.
4: Cioè, possiamo fare questo esperimento.
7: Guarda che anni fa, quando non avevo ancora la barba, a carnevale mi sono travestito da donna e rimorchiavo come una maiala.
6: Sì.
7: Sì, sì,
6: attenzione,
7: sì, sì.
6: Credo.
7: E guarda che ci hai provato pure tu in console, se ti ricordi bene.
4: Allora, l'idea ce l'ha avuta e quindi.
7: Tutti all'ostrica blu.
4: Attenzione, organizziamo
6: anziché
4: per favore.
6: Anziché il trucca bimbi, il trucca Gabri.
4: Trucca Gabri.
7: Beh, potevamo farlo prima che avevo i capelli lunghi.
4: Allora, non so se ci può. No, vabbè,
6: una parrucca.
4: Mettiamo una parrucca, una cosa così.
7: Pure.
4: Sì, però devi fare la barba, no, quella...
7: Io con la parrucca sembro un biato.
4: No, adesso ci organizziamo. Allora, vediamo un attimo. Chi... Faccio l'appello a un estetista. Chi è che fa?
6: Truccatore,
4: carrozziere.
6: Un mega part.
4: No, qua c'è un truccatore, ragazzi.
7: Muratore.
4: Qua c'è uno, due muratori.
6: Guarda, io uno ce l'ho. Mo gli scrivo. Ma penso che ce ne abbiamo proprio a mazzi.
4: Allora, attenzione, perché Fede mi sta segnalando che forse abbiamo la persona giusta per fare questa cosa.
10: Tra l'altro è una nostra ascoltatrice, un nostro ascoltatore.
6: Due piccioni cioè, con una fava.
10: No, lui è, no, è un performer.
4: Una nostra ascoltatrice, un nostro ascoltatore.
10: No, è una drag queen. È una drag queen. Esatto.
4: Bello.
10: Lui ci ascolta tutte le mattine e fa degli spettacoli ed è anche molto famosa. Quindi.
4: Allora, facciamo così. Faccio come gli youtuber. Così.
7: Tanto ma lo posso scegliere io il truccatore?
4: No. Tanto ho già deciso, non me frega niente. Però solo per movimentare. Se arriviamo a 300 mi piace. Se arriviamo a 300 mi piace, facciamo truccare Gabri con il vestito da drag queen.
6: Vuoi vedere Gabri vestito truccato da donna?
4: Vestito da donna?
6: Sì, no. Vai.
4: Gabri, vediamo se il trucco. Ma giù la maschera, ste donne. Giù
7: da donna una cosa, drag queen è facciamo da donna.
4: No,
7: dobbiamo
4: da donna,
7: fare il
6: no però
4: da
6: drag queen
4: donna,
6: è figa, eh. Cioè,
8: sì,
6: è una
8: super
6: donna.
8: Dai,
6: ho capito, fammela bene.
7: Drag queen, cioè. Facciamo Flaminia. Io da donna.
4: Allora, facciamo così: 300 mi piace da donna, 400 mi piace da
6: no, nel senso, Ale, il mascara a Gabri glielo possiamo mettere io e te tranquillamente, serve un trucco di quelli fatti bene, cioè, quindi esagererei.
7: Tu non sai truccare te stessa, vuoi truccare me?
6: Esatto. Ma se ci provo ci riesco, non ti preoccupare.
4: Chiamiamo tua madre.
6: E chiamiamo tua madre.

0: su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up. Wow.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Riapre la scuola alla Crociera nel quartiere di Casal Bernocchi, chiusa nel 2024 per motivi di sicurezza. L'intervento del valore di quasi 900.000 euro ha riguardato la manutenzione straordinaria e il consolidamento strutturale dell'istituto. Venerdì 18 settembre la Nuvola ospita i Diversity Media Awards, gli Oscar dell'inclusione che premiano chi ha raccontato nei media genere, etnia, età, disabilità, LGBT+, e aspetto fisico in modo autentico e rispettoso. La partecipazione alla serata è gratuita. Torna per il quarto anno consecutivo Cinema in Verde, il festival cinematografico internazionale che racconta l'ambiente attraverso film e documentari. Dal 17 al 20 settembre la rassegna propone 6 film internazionali inediti in Italia in concorso per il Ginkgo d'Oro 2026.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Oh my car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
8: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
9: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro!
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato!
9: E tua moglie?
10: È scappata! Con uno del posto!
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
11: Auguri Gross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati! Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.

0: tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
1: The Morning Show. Sponsored by Top Supermercati.
2: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
5: Io ti giuro, non ti sopporto più. L'unica cosa che sai fare è sentirti sta c***o di radio.

0: morning show.
1: Vabbè, scusa.
2: The morning show on Radio Globo.
3: Ok, obiettivo centrato, ragazzi, quindi Gabri si dovrà sottoporre a questa prova, insomma, ma secondo me ne uscirà anche bene, sono sicuro che poi alla fine
4: ci prendo gusto.
3: Ti chiederò il numero, vedrai che ti chiederò il numero.
4: Però voglio denunciare il complotto, ha detto: ah, se arriviamo a 300 like, ma non c'è nessun posto su cui mettere like, quindi è evidentemente un complotto.
5: No, proprio WhatsApp. Guarda,
3: no. Ho già deciso io, quindi adesso si arrivano. Era solo per movimentare, mi piace questa. Vabbè, comunque, aspetta, non ho capito qua che sta arrivando.
6: Gabri, era meglio che te facevi il tuo.
3: Con un po' di incoraggiamento serviva.
4: Ma 20 anni fa già dovevo.
3: Vabbè, ricordiamo, insomma, adesso la prova. Stiamo organizzando per avere Gabri in versione woman. Nella...
5: Io dico drag.
3: Sì,
5: comunque, dai, donna.
3: Nella versione o donna o
4: però
3: drag.
4: Drag è caricato, quindi non vedi se effettivamente il trucco fa femminilità.
5: Facciamo
4: quindi
5: lo step.
4: Donna, secondo me, è più carina.
5: Sì. Poi drag.
3: Organizziamo. Adesso ci pensiamo un attimo, però insomma succederà questa cosa qua nel morning show di Radio Globo. Parlando di bellezza, invece, c'è una cosa che ci vuole dire.
7: Sì, no, anche perché insomma, se vi capitasse poi di vedere Gabri vestito da donna, andateci piano coi commenti, se no rischiate di fare la fine del presidente del Napoli, De Laurentiis, qualche giorno fa pranzava beatamente, amabilmente in una terrazza di Napoli, accanto a lui un tavolo con alcuni dirigenti di Forza Italia, tra l'altro rappresentanti istituzionali, presidente della regione. De Laurentiis li ha visti, si è avvicinato al tavolo e invece di parlare di politica, di amministrazione, di realtà locali, si è concentrato sul, diciamo, l'aspetto estetico di Elly Schlein, definendola inguardabile.
3: No!
5: Capito.
3: Ma sì.
5: Vabbè, ma è stata catturata la loro conversazione.
7: Sì, perché
5: chi?
7: Diciamo che era abbastanza pubblico quel posto, tanto che poi
5: sentiti.
7: Esatto, si è dovuto il De Laurentiis giustificare su X dicendo: ma no, io mi riferivo al suo operato politico.
3: Vabbè, insomma, non è la prima volta, però sento muovere qualche critica a livello estetico sulla Schlein.
7: È vero.
3: Però certo,
7: è una Rosy Bindi 2.0, ti ricordi come veniva attaccata la Rosy?
3: Sì, come no, sempre dallo stesso, però Berlusconi, se non sbaglio, disse: più intelligente che bella, qualcosa del genere.
7: Ma forse quando c'era andato piano.
3: No, più bella che intelligente.
4: Sì.
3: Credo, se non ricordo,
4: mi sembra anche a me,
3: non l'ho detta mica io,
7: è una citazione.
3: Berlusconi, se non sbaglio, in un'occasione, poi mi corrigerete casomai. Tanto per fare la citazione,
8: bravo, hai ragione. Allora, si può essere belle anche struccate con una crema colorata e basta, perché a una certa età poi diventi anche volgare e si mettono ancora più in evidenza le rughe.
3: Beh, ragazzi, io direi che è arrivato il momento di sentire le notizie, però
4: sono quelle vere.
3: Alle 9:28 ci colleghiamo con il direttore, che tra l'altro potrebbe anche lasciare la 7. So che c'è questa ipotesi.
4: Lo prendiamo noi.
3: No, è già qua con noi, eccolo qua. Il direttore Nomentana.
9: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina del giornale. Trump, delirio Dazi, tycoon fuori controllo. Tutti i Trump olieri dovranno pagargli i diritti d'autore. Taglio alto del Messaggero. Roma, rapina 6 volte lo stesso negozio alla Magliana, arrestato 42enne. Il ladro, miravo a ricevere la Fidelity Card. La spalla di Repubblica, novità sul rinnovo taglio accise. Oltre allo sconto alla pompa, sospensione delle sanzioni per bestemmia se tirata nell'area del benzinaio. Taglio basso del Tempo. Disperso il creator che aveva fatto un video poi diventato virale, in cui raccontava come i creator che fanno video, denunciando quei creator che fanno video virali, spiegando ai creator come fare video che diventino virali, diventano virali. Se il titolo non è chiaro, chiamare Tajani ore pasti. E per oggi è tutto, buona giornata.
2: The Morning Show Radio Globo.

0: me mi sa che non avete capito con chi ci avete a che fare mattina presto.
1: Ma vi sentite quando parlate voi, sì?
2: This is the morning show. Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
3: Marco! Buongiorno Globi!
1: Ma quale buongiorno?
2: On Radio Globo.
4: Su Radio Globo c'è il morning show.
5: Berlusconi disse alla Rosy Bindi: la sua bellezza è pari alla sua intelligenza.
6: No, era diversa, era diversa.
4: Magari non ha detto pari, ha detto lei è sempre più bella che intelligente, molto peggio.
6: Bel complimento. I tempi e il Berlusca. Sono le 9:33 minuti, ragazzi, incredibili le immagini che stanno girando su tutti i social. Dice di che cosa? Quello che sta succedendo in Medio Oriente, di che cosa? No, di questa giostra a Reggio Calabria, una cosa incredibile. Il frisbee, questa attrazione che insomma è anche abbastanza adrenalinica, se vogliamo, io non so se avrei il coraggio di farlo, vabbè, comunque c'è questa ruota che ondeggia. Ma dici in un parco giochi da qualche parte? No, in mezzo a dei palazzi a Reggio Calabria. È incredibile perché le persone che salgono si trovano a sfiorare un palazzo e sono a pochissimi centimetri, ragazzi. È una cosa incredibile. Come si fa a mettere una giostra in mezzo a dei palazzi?
7: Così.
8: Esatto, come vedi nelle immagini, tant'è che poi ci sono state tante segnalazioni, perché questo Luna Park è stato installato nel quartiere Botteghelle, appunto di Reggio Calabria, e nulla, il video realizzato e poi divenuto virale è stato realizzato in occasione dei festeggiamenti per la Madonna della Consolazione. In realtà poi ha creato un polverone di polemiche, perché come vedete sul 91 del digitale terrestre, se no su internet lo trovate, questo pendolo va letteralmente a sfiorare le finestre dei palazzi che poi quasi lo delimitano. E io vi dico la verità, ieri ho passato il mio pomeriggio a cercare di contattare il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro,
6: sì,
8: che m'ha visualizzato, sa che lo cerco, no? Però mi ignora completamente.
6: Vabbè, quello lo facciamo anche noi, adesso te la devi prendere.
8: Ma sì, io ho detto sono Primigi di Radio Globo, niente.
6: No, è perché hai detto Primigi, dovevi dire il tuo nome e cognome. No, scherzi a parte, effettivamente ci siamo messi ad operati perché volevamo capire, cioè, come si fa. Allora, non è il primo anno che succede, lui si è insediato da poco, tra l'altro, quindi è qualcosa che evidentemente, insomma, è già successa nel tempo, però qui è stata confermata,
8: infatti,
6: no?
8: Non era un atto d'accusa nei confronti del sindaco, era per capire.
9: Per carità.
8: Cioè, nel
9: per
8: senso,
9: carità.
8: Mi viene una domanda, i vigili del fuoco, no? Le istituzioni, le autorità competenti avranno modo di dire puoi metterlo a 10 metri da un palazzo, a 5 metri, ma no attaccato?
9: Beh, la logica umana vorrebbe questo, ma non ci serve l'istituzione per dire che quella giostra è un po' pericolosa.
6: Scusa,
9: no?
6: Sai qual è la cosa? È che la burocrazia schizofrenica, perché magari a te ti rompono le scatole perché stai facendo una virandina a casa, una cosa così, per la sicurezza, ti dicono no, e poi però danno il permesso di mettere questa giostra che va veramente a sfiorare i palazzi che ci sono lì intorno.
4: Allora, i piedi delle persone attaccate a questo pendolo arriveranno circa, grosso modo, sarà 1,5 metri dalla parete del palazzo. Però io non sono d'accordo. Cioè, allora, lì il pericolo qual è? Dici che se si stacca va addosso al palazzo, se si stacca sono comunque tutti spacciati. Quindi evidentemente stanno nelle norme di sicurezza, se
9: no
4: non avrebbero dato il consenso.
6: Aspetta, dai, no, perché scusa, lì vai a colpire anche un palazzo,
9: certo,
6: non solo le persone che
4: ma
6: stanno lì.
4: Ma se ci fosse questo rischio, non andrebbe proprio installata la giostra.
6: Ma no, infatti, Gabri, no, è infatti quello.
9: Ma i parchi giochi stanno in luoghi dove intorno non c'è niente, a meno che non ci siano altre giostre accanto, tipo i grandi Luna Park.
8: Lì sì, esatto,
9: però
8: grande Luna Park.
9: Sono a distanza di sicurezza, qui non puoi, perché
6: no,
9: succede
6: però,
9: qualcosa veramente.
6: Però c'ha ragione, io l'avrei messa accanto a un asilo, sarebbe stato
9: meglio.
6: Giusto.
4: Tra l'altro quell'edificio sembra che siano uffici, non abitazioni, quindi tutto a posto.
6: Ma tutto che tutto a posto? Che c'è la signora che si affaccia
4: tutto regolare.
6: C'è una signora che si è affacciata a fumare una sigaretta, gli hanno dato un calcio sul mento, cioè, ragazzi, stiamo scherzando.
9: Massimo,
6: veramente.
9: Gabri ha archiviato,
6: sì,
9: tipo quello di ieri sulla
8: scuola.
9: Archiviato.
6: Ma vi rendete conto? Uno, tu immagina c'hai la finestra del bagno che affaccia lì.
4: Ma non c'è un palazzo, quello è l'androne delle scale.
6: Ma non è l'androne delle scale, ma perché devi giustificare? È una cosa inguardabile.
9: Non...
6: Avete presente quei video che ogni tanto circolano sui social di queste giostre che stanno in India, di quelle super precarie, no? Quelle cose. No, è vero, ogni tanto vedi qualcuna che si stacca e cascano e si fanno anche molto male. tu non ci pensi, però in quel momento stai correndo un pericolo grande.
9: Ci ricordiamo anche quella che ha fatto il bungee jumping in Brasile quest'estate.
6: Ah,
9: e non l'avevano neanche legata, quindi insomma ci possono essere
8: l'errore umano deve essere insomma messo in conto,
6: quantomeno ecco limitare tutti i rischi. Se tu mi piazzi una roba del genere in mezzo a dei palazzi, forse non stai proprio limitando i rischi, non lo so. Chi ha dato i permessi per fare una cosa del genere, sinceramente non lo so. Però quelli che ci salgono, io mi chiedo, no? Cioè, perché è vero che poi c'è tutta la parte burocratica, ma quelli che ci salgono, cioè tu vedi una situazione del genere, ti viene voglia di?
4: Secondo me loro sono contenti, perché aggiungi al brivido il fattore che ti vedi in faccia al palazzo quando ondeggi da quella parte, quindi tutto regolare.
8: Ancora?
9: Il fatto è che la gente si affida psicologicamente, loro dicono l'hanno messa lì,
8: ti pare che non lo
9: ti pare che non hanno controllato il pericolo e quindi ci vai.
6: Pure quella lì del bungee jumping diceva, ma te pare che non,
8: che non me legano.
6: Cioè ragazzi, qua con questo mi pare che, però mi pare che il rischio c'è. Però ripeto, forse come dice Gabri, forse è l'emozione di avere quel rischio in più, no?
9: Vediamo se torno a casa con le gambe o meno.
6: Sfioro il palazzo con le gambe. Spioro il palazzo grega.
4: Siccome arrivano proprio a pochi centimetri dalla finestra, secondo me il vero pericolo è che a qualcuno non venga in mente che il gioco sia che ti devi lanciare e entrare nella finestra. Perché arrivano proprio lì, guarda.
8: Sì, è vero.
7: Guarda. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre.
10: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
2: Radio Globo Meteo.
11: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì anticiclonico sul Lazio, garantirà infatti tempo stabile ed ampiamente soleggiato, i cieli risulteranno sereni e tersi. Solo nel corso del pomeriggio sera qualche nuvola di passaggio interesserà le zone montuose, ma con assenza di precipitazioni. Le temperature massime diurne saranno ancora estive con picchi massimi fino ai 29-30 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Radio Globo Promotion.
6: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo e ricevi in omaggio un tavolo ingress con 4 sedie, più promozioni su top elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano Shopping Village e a Cecchina in via Nettunenza al chilometro 9, tutti i giorni con orario continuato. Tutte le promozioni e i dettagli li trovi su mbarredamenti.it.
2: Wait for me, I'll be back.
12: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
13: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
14: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: pasto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
4: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
6: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
7: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
8: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
9: The Morning Show,
10: sponsored by
11: Top Supermercati.
12: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
13: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
14: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
12: Top Supermercati.
15: Franco, puoi cantare What is love, Franco?
16: I is love, baby, come on me.
15: Cinque.
16: Come on me, come on.
17: Radio Globo, from 6 to 10

0: basta, ragazzi. Giù il gettone, si va. No, bambino, giù i piedi, altrimenti non partiamo. Che bello. Potrei andare a farlo, eh?
1: Come no?
0: Non sarebbe male, eh? Mi ci vedo, attenzione.
2: Ma, a fare la giostra o il giostraio?
0: No, no, il giostraio, ragazzi. Senti qua che roba. Che padronanza del microfono.
2: Vai.
3: Con la giostra a 1,20 m dal palazzo?
0: Forza, stiamo per partire. Forza, genitori con i gettoni. Stiamo per partire. Giù i piedi, bambino, giù i piedi. Sempre il bambino con sti piedi, dico io. Sì. Che ogni volta. E non partono mai per colpa del bambino. Che tra l'altro, giù i piedi è il cognome. Allora, sono le 9:45, dicevamo, di questa giostra a Reggio Calabria, leggermente fuori norma, credo, la
3: prendo le distanze.
2: Anch'io prendo le distanze, eh? Sì.
0: Allora, voi due avete preso le distanze, ma le distanze mi sa che ne ha preso quello che ha montato, perché esatto. L'ha attaccato al palazzo. Anzi, Madonna, come si fa a fare quei calcoli lì? Ci vuole un ingegnere di quelli proprio, cioè, sfiorano, ragazzi, con le gambe il palazzo, lo sfiorano. Pensa a quello che l'ha montata, capito?
1: Ha calcolato alla perfezione il moto oscillatorio di quel pendolo malefico.
0: Mamma mia, ragazzi.
4: Ragazzi, parliamoci chiaro. Tanto se stucca quella cosa, se fanno male lo stesso, Se c'è star palazzo, non c'è star palazzo. Se si rompe, si ammazzano uguale quelli.
0: Per carità, l'abbiamo detto anche noi, però vuoi mettere che c'è pure un palazzo, fa la differenza, no? Anche il palazzo è a rischio. Poi magari anche quelle vibrazioni stesse, no? Non è che...
2: Chissà.
0: Non si facciano sentire.
5: Ma scusate, quartiere di Reggio Calabria, vi state meravigliando della parte burocratica delle autorizzazioni? Basta fare una ricerca per cercare di capire le giostre o il parco giochi, quello che sia, di chi è, chi sono i proprietari, vedere il cognome, e secondo me qualche cosa esce fuori più facilmente invece di pensare alla burocrazia, perché sindaco e quant'altro secondo me c'entrano poco, oppure c'entrano perché hanno dato il permesso. Reggio Calabria.
0: Questo non lo sappiamo.
3: Prendo le distanze.
0: Mazza, stamattina col metro sei venuto.
3: Sì.
6: Ragazzi, però se si stacca là va addosso a una parete, se si stacca in un Luna Park sotto ci saranno 1500 persone, quindi oltre tutti i cadaveri del pendolo ci saranno pure un sacco di cadaveri sotto. Per me stai più in sicurezza così che in un parco giochi.
1: Io direi di non esagerare. No, adesso costruiamo i parchi giochi a un centimetro dai palazzi.
3: Io vorrei elogiare personalmente il sindaco di Reggio Calabria.
0: Ho capito, ma cioè qua stiamo parlando di c'è una signora, gli passa la montagna russa sul salotto, capito che ti
3: tutto
0: voglio dire?
3: Tutto regolare.
0: No, ma come fa a essere regolare?
7: Secondo me la sfida per prendere un altro giro gratis è toccare con i piedi il muro della palazzina. Se riesci a farlo hai un altro giro gratis, come quei calci in culo per prendere fazzoletto, insomma.
0: Darsi, quello potrebbe essere, che ne so, a sto punto sì, ragazzi.
2: Facevano prima a mettere i calci in culo a questo punto.
0: No, i panni stesi dalla signora del terzo piano. Se riesci a prendere un panno di quelli che sono suo stendino, a quel punto vince un giro gratis.
3: Comunque noi stiamo qui a parlare delle distanze di queste giostre super tecnologiche, ma ragazzi, ma noi da ragazzini quante volte abbiamo rischiato la vita cercando di agguantare quel fazzoletto dal calcio
1: in
3: culo?
1: O la scimmia.
3: Cioè, attaccagli a qua la catenella ridicola.
0: È vero, che meraviglia. Pochi minuti avremo un altro aggiornamento sulla situazione del traffico, ci stiamo preparando per scoprire la situazione movimentata questa mattina, documentata anche dalle vostre foto che stanno arrivando alla Globo WhatsApp. E ne sono arrivate.

0: fa?
1: Capra!
2: Tutti. Vuol dire tutti.
3: Qui qualcosa non mi quadra.
4: Siamo più intelligenti noi donne.
5: Benvenuti a Radio Globo.
6: Oh, ci pegga la rota, ci metta la rota dove fare mea. Mia. Allora non avete capito. Comando io. Su calabrese. I calabresi comandano.
7: Manco i cani, mi viene da dire. Fatto riassunto? Sì, beh, insomma, ha fatto.
8: Ma in quel palazzo, se uno s'affaccia, viene decapitato praticamente.
7: Sì, ragazzi, a fumare una sigaretta non te ritrovi più il naso.
9: Ma non ci sono balconi.
7: Ma ci sono le finestre, però.
9: Sì, ma danno sulle scale.
7: Ma che
10: niente,
7: danno sulle
10: scale?
11: Sa che d'oggi non ci va più nessuno sopra quella giostra. Che la state proprio a tirare, a mandare proprio, eh.
7: Ma no, ragazzi, vabbè, non è
10: beh,
7: che
10: era temporanea poi,
7: temporanea.
10: Era per una festa.
7: Beh, lasciamola là pure sempre, non lo so io. Dai, su, ma che?
12: Il giro gli frega nei mutande per vincere il giro dopo.
7: Sì, infatti, ruba la biancheria stesa.
13: Carmelina, 5 minuti fa ho stessi panni, che fine hanno fatto i panni? A dove hai messo?
14: Siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
15: Radio Globo, Traffic News.
7: E allora sentiamo qual è la situazione della viabilità.
16: Lievi rallentamenti sulla A1 Roma-Napoli per materiali dispersi tra Colleferro e Anagni e Fiuggi in direzione Roma. Alle porte della capitale code per un incidente sulla Cassia Bis tra via Baccanello e via del Prato della Corte in direzione del Grande Raccordo Anulare. Code a tratti per traffico intenso sulla carreggiata interna del Gra tra via della Bufalotta e Nomentane tra Casilina e Pontina. Rallentamenti e code lungo la carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina. Per queste ed altre notizie sempre roma.luceverde.it.
15: This is the morning show on Radio Globo.

0: 64 anni.
1: Auguri.
0: Oh, te voglio bene pure io.
2: T'ho tolto pure 2 anni, eh.
0: Sei un amore quanto ti amo.
2: Mamma mia, ragazzi, se dici l'età di una donna anche falsa, guarda come se la prende. Ma vieni qua.
0: Ma insultalo con insulti veri. Si può fare, le 9.53 non ci ascolta nessuno. E mandalo lì. Sì.
3: Dimmi.
2: No, niente, vieni
3: non ho
2: qua.
3: Paura.
2: Ti stiamo facendo gli auguri, ti stiamo facendo.
3: Grazie, poi me l'hai fatti.
2: No, vabbè, insomma, adesso anche gli ascoltatori contribuiranno, diciamo così, a rendere questa giornata
0: speciale. Io loro li aspetto con tanto amore.
2: Tanti auguri, Robertina.
0: Ti vogliamo bene. Grazie, tesori miei. Bella.
2: Quindi oggi colazione per tutti quanti? No.
0: No, ragazzi, veramente. Allora, tu poi mi conosci da una vita, ma io sono della Vergine. Se voi conoscete le persone del segno della Vergine, sapete che sono timide, riservate, che non vogliono mai essere al centro dell'attenzione.
1: Quindi non odi il tuo compleanno come me?
0: Sì, devo dire. Quando ho fatto 18 anni non ho invitato nessuno, nessuna festa.
2: Però tutto questo era perché non ha portato niente da magnà, insomma. Bene, tanti auguri, Robby. Ragazzi, noi ci sentiamo domani mattina, mi raccomando, con il morning show, e chi arriva prima regge il posto, naturalmente.
0: A voglia.
2: Ciao, eh.
1: Ciao.
4: The Morning Show. The Morning Show. Radio Globo. Il morning show è stato offerto da
5: Top Supermercati.
6: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top.
5: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
7: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
6: Top Supermercati.
8: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
9: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
10: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
11: Aiutateci!
12: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
13: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
14: Io ho sentito una grossa esplosione.
15: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
16: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
13: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
12: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
17: Wait for me, I'll be back.
18: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.

0: 19:20. Speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, asiago fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi.

0: tra poco.
1: On Radio Globo.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Solo le migliori in FM,
6: streaming,
5: DAB
6: e sul canale 91 del digitale terrestre.

0: Drake con questa Someday a ricordarci che nella vita non esiste solo il lavoro e la carriera, beh, i legami affettivi, amici, familiari, quelli sono molto più preziosi di qualsiasi traguardo materiale. Non dimentichiamolo mai, chiudono la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: Ma buongiorno, buona mattinata, martedì 15 settembre 2026. Con Radio Globo non c'è dubbio, si va al lavoro sempre col buon umore, eh? Qui siamo tutti già coi sorrisi accesi, ma già dal mattino presto, eh? Voi come va? Come gira oggi? Dai che siete fortunati, perché proprio c'è Radio Globo con la quale non ci si annoia mai, con tutto l'intrattenimento e tutte le hit della radio che suona solo le migliori.
2: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
3: Pensa che molti l'abbonamento a DAZN e Disney Plus lo fanno per i cani.
4: Non ci posso credere, io mi taglio le vene per lungo, però proprio per giù per verticale, lungo il braccio, proprio non ce la faccio. Come dite, così non me lo dire come una verità, non mi spacciare queste cose, perché veramente è il declino più totale. Oh signore,
5: guarda che il problema si risolve subito, non ti porti il portafoglio al matrimonio.
4: Vabbè, non ce ne frega niente sta roba ormai, eh.
6: Il mio commento è un bip di almeno 20 secondi.
4: Ma lo so.
7: Ma posso dire, sono dei geni,
4: certo.
7: Dei fottutissimi geni,
4: certo.
7: Perché se ci sono ritardi mentali che usufruiscono di questi benefit e pagano un sacco di soldi, sono loro i coglioni, non questi che hanno avuto quest'idea geniale.
4: Ma certo, ma questi sono geni, cioè addirittura vedevo poi nel video, fanno pure il massaggino e poi ci sono i cetrioli sugli occhi del cane. Cioè io penso, che ne so, magari me lo aspetto dalla Cina che mette i cetrioli, perché magari è una ricetta particolare col cane.
0: Dai,
4: però
0: no.
4: Vabbè, oh, li mangiano.
0: Ma dai, ma mica vivi eventualmente, no?
4: Eh sì, tipo crudité.
0: Ma dai, pinsimonio.
4: Sta là. Che partite si possono guardare poi? O che cartoni? Forza signori, suggerimenti di cartoni. Ecco, sicuramente vabbè, la carica 101, ste robe qua. Le partite mi immagino che si guardino quelle della Lazio allenate da Gattuso.
1: Tutto bloccato.
2: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
2: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
9: Fiera dei Sapori d'Italia ti aspetta a Villa Torlonia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre. Un viaggio tra i piatti, i vini e i sapori più iconici della cucina regionale italiana. Il tutto accompagnato da vini, show cooking e ospiti d'eccezione. Fiera dei Sapori d'Italia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre.
10: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno è immerso nel bosco con un campione mondiale. Jelly Ball, Splatmaster, Paintball, per tutte le età. Prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
11: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
12: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
11: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
12: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
11: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
12: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
11: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
13: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, passata di pomodoro Mutti 700 grammi, 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
14: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
12: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
14: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
12: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
14: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.it.
15: Agri Family!
16: Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
17: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
18: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
19: Sì, facci sognare!
18: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
19: Sì, ma poi dove sei andato?
18: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
20: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: È vero che è martedì e stiamo facendo finta tutti quanti di essere organizzati, no? Tommaso Paradiso, Agitare Coco

0: sponsorato il lunedì. Yuppie! Ci sta. Poi per quanto mi riguarda, ho superato indenne oggi anche Massimo Vari, figuratevi se mi fa paura qualcos'altro. No dai, si scherza, lo sapete, insieme a Radio Globo che sì, vi suona solo le migliori, siamo quindi carichissimi, pronti a tirare fuori tutta la nostra artiglieria pesante, ancora almeno fino a questa sera. E poi lo sapete che con Radio Globo si vincono solo i migliori premi, dovete solo rimanere connessi.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates? 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
3: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
4: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
5: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
6: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
7: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
8: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: l'anniversario è nostro, la convenienza è tutta tua. Fino al 22 settembre, De Cecco pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi e prosciutto di montagna stagionato Assisi a 99 centesimi letto. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News.
2: Mancano 7 minuti alle 1.

0: aggiornamento con la redazione Luce Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Evo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
10: Sabato e domenica aperti.
11: E questo è il soggiorno?
12: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
11: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
12: E il PVC?
11: È firmato da Piva Group S.p.A.
13: Fratelli Pasqualini, qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
14: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
15: Oh my car!
16: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
17: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
16: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
17: ValentinoAutomobili.it.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
2: su Radio Globo
1: è tutto bloccato.
18: Sponsored by
19: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magi Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura.
20: Magi Auto,
19: dove l'auto è magia.
1: Le bombe della programmazione.
2: Una dietro l'altra.
1: Solo le migliori.
2: Senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
2: Tra poco.
21: On Radio Globo.
22: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, mutti passata di pomodoro da 700 grammi, 89 centesimi. Arborea, latte parzialmente scremato, UHT da un litro, 79 centesimi.
23: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
1: Solo le migliori. In FM,
2: streaming,
1: DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: Vieni Iniziamo la seconda ora insieme a Roberta Coletti. Sto ancora cercando dove ho messo la testa io oggi. Vabbè, dai, è comprensibile. Buon martedì! Come fino alle 2 su Radio Globo.
1: Uno dei migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
0: Iniziamo la seconda ora insieme a Roberta Coletti. Sto ancora cercando dove ho messo la testa io oggi. Vabbè, dai, è comprensibile. Buon martedì!

0: preferiti, tante altre cose come news e comunque sempre a portata di mano. Cercatela nel digital store del vostro smartphone.
1: Radio Globo Promotion.
0: Bim Iperfamily Agorà, da sempre qualità e risparmio per tutta la famiglia, con prodotti selezionati e offerte sempre convenienti. Dopo le 20 nei negozi aderenti hai il 10% di sconto. Ogni martedì con la Senior Card il 10% su tutta la spesa e ogni weekend trovi tanti prodotti in offerta speciale. A Roma ti aspettano 31 punti vendita. Scopri subito il più vicino a te su supermercatipim.com.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
6: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
7: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
8: Settembre riparte da The Wow Side Shopping Center. Zaini, moda, cancelleria, accessori e tutto quello che serve per tornare a scuola con energia e stile. Ti aspettiamo a Fiumicino, in viale Donato Bramante 3165. Back to school, back to The Wow Side.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: Anniversario nei supermercati Iper Triscount. Fino al 22 settembre De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
11: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
12: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
11: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
12: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
0: Sono trio norvegese.

partner imperfetto, incapace di dare il meglio di sé in amore, ma comunque ci piace un sacco questa sua nuova traccia dopo il successo di Dracula. Sulla radio che suona sono le migliori, Radio Globo c'è Lazza ora con 100 messaggi.

0: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
9: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
10: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
11: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
12: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
13: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
14: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
15: Io sono già pronta ad alzare il volume della radio, che arriva una sferzata di energia.

sicuramente qui ne abbiamo ancora di artisti capaci di attraversare generazioni, di trasformare una canzone in un'emozione con il loro talento, la loro energia e il loro carisma. E Robbie Williams è uno di questi, lo fa ormai da 36 anni, era B-A-Boy sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo.

0: voi siete tutti impegnati con il vostro lavoro, magari vi trovate un po' in giro tra riunioni insieme anche ai vostri colleghi oppure nel traffico della città, tanto non sapete poi come rimanere sempre connessi con noi. Oltre all'FM c'è lo streaming musicale dal nostro sito ufficiale radioglobo.it oppure dalla nostra app ufficiale che è completamente gratuita, la trovate in tutti i digital store.
1: Radio Globo Promotion.
0: Kim Iperfamily Agorà, da sempre qualità e risparmio per tutta la famiglia, con prodotti selezionati e offerte sempre convenienti. Dopo le 20 nei negozi aderenti hai il 10% di sconto. Ogni martedì con la Senior Card il 10% su tutta la spesa e ogni weekend trovi tanti prodotti in offerta speciale. A Roma ti aspettano 31 punti vendita. Scopri subito il più vicino a te su supermercatipim.com.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru. Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
5: 19 e 20, Open Weekend Chilometri Zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
6: AgriFamily.
7: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
8: Fiera dei Sapori d'Italia ti aspetta a Villa Torlonia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre. Un viaggio tra i piatti, i vini e i sapori più iconici della cucina regionale italiana. Il tutto accompagnato da vini, show cooking e ospiti d'eccezione. Fiera dei Sapori d'Italia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre.
9: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
10: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
12: Sabato e domenica aperti.
13: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre cariche Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda.timoauto.it.
3: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-450.
2: Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre cariche Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda.timoauto.it.
3: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439.

0: Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
1: Ipertriscount.
2: Solo le migliori in FM.
3: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
4: Martedì 15 settembre 2026, insieme a Roberta Coletti fino alle 2 con l'orario in cui l'energia cala un po', eh? Allora, pronti che arriva un'altra ricarica?

0: chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: Una dietro l'altra, se non avete mosso nemmeno un dito, allora controllate il volume perché era impossibile rimanere fermi, eh? Così tutte le hit della radio che suona sono le migliori, che ci viene puntualmente incontro proprio nel momento in cui ne abbiamo bisogno, perché a un certo punto l'energia cala, e le potete trovare nella sezione playlist sul nostro sito radioglobo.it.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Globo. Un articolo che insomma poi magari vi leggeremo, che questa crisi si sta anticipando sempre di più, arriva molto prima del settimo anno adesso, magari per le varie vicende che si creano, le dinamiche che ci sono nella coppia, la vita complicata.
3: Infatti ci sono matrimoni che finiscono dopo neanche un anno, cioè si sposano e si lasciano, ma dico, pensateci un attimo prima, no?
2: Vabbè, però noi stiamo cercando quelli che hanno anticipato tanto, cioè magari sono anche sposati, però è durata veramente poco, roba di qualche mese.
4: Quindi
5: mese,
4: voi la vedete come una conseguenza negativa di aspetti negativi della vita, lo stress e tutto.
5: Se sì, si anticipa tutto.
4: Vediamolo in positivo, forse l'uomo sta consapevolizzando che non è biologicamente progettato per stare in coppia.
2: E allora per quale motivo sei sposato?
4: Eh beh, perché è masochista.
6: Quest'anno faccio 25 anni di matrimonio. Dov'è che ho sbagliato?
7: Lo sai che diceva mio nonno? Ricordate una cosa, figlio mio, che il 99,9% dei divorzi iniziano al bar.
2: Iniziano al bar.
4: Nonno, ce la spieghi?
2: Ma tu gli hai mai detto? No, che vuol dire? Non ho capito, nonno. Perché noi non l'abbiamo capita. Cioè, che vuol dire che iniziano al bar?
4: Non lo so, ha detto lui.
5: Perché guarda te.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Oh my God. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
9: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
8: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
1: Wake up! Good morning, The Morning Show.
11: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
12: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
13: On Radio Globo.
1: Sponsored by
13: Top Supermercati.
14: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top, è con te.
15: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano. È cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
16: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
14: Top Supermercati.
17: Da quattro generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
18: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800-300-300. Chiamare gli altri è inutile.
19: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
19: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
19: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
2: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
19: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: Siete con me, anche a quest'ora. Come belli attivi con Radio Globo, Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors.

0: sarà il meteo nelle prossime ore con i nostri colleghi di 3P Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre.
3: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
1: Radio Globo Meteo.
4: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di 3B Meteo. Condizioni meteo ancora estive nel Lazio nelle prossime ore, con prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso, temperature massime che continuano a sfiorare i 28-30 gradi, anche domani sarà una giornata da piena estate. Invece attenzione, giovedì le cose iniziano a cambiare, arrivano un po' di nuvole, arriva anche qualche acquazzone e poi anche venerdì giornata molto variabile e instabile, non ne si esclude anche qualche temporale e temperature a quel punto in progressivo calo. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
16: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi, a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition, 500 grammi, a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
17: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Juvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Juvenia, dove lo sport è vita.
18: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
19: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
20: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
0: Oh, mi vedo, che state correndo da una parte all'altra senza respirare un attimo, ma

Insomma, la notizia esplosa in questi giorni è che Lady Gaga e il suo compagno, imprenditore Michael Polanski, hanno accolto questo loro primo figlio in segreto, mantenendo il massimo ribrezzo. Al momento non c'è ancora l'ufficialità.

0: delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
1: E quando senti questo suono,
0: chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
0: e vinci due biglietti per il concerto di
1: Raff.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Evo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
3: Sabato e domenica aperti.
6: Con la promo Grandi Marche, mi tuffo in un mare di convenienza.
7: Alla Coop, fino al 23 settembre, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come i galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
10: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
11: Un disastro!
10: Ah, e le escursioni?
11: Abbiamo naufragato!
10: E tua moglie?
11: È scappata! Con uno del posto!
10: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
11: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
10: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
0: Le bombe della programmazione,
1: una dietro l'altra,
0: solo le migliori,
1: senza interruzioni.
0: Sequenza bomba,
1: tra poco
2: on Radio Globo.
3: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
12: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
12: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
0: Solo le migliori in FM.
1: Streaming,
0: DAB
1: e sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
13: Dopo la tavia, la mattinata di questo martedì 15 settembre, amici, ancora un'altra ora insieme a Roberta Coletti. Dai, c'è la buona notizia che ora si va in pausa pranzo e poi anche quella che ci

0: che vitalità! Iniziata con Peggy Goo, poi Coldplay, Charlie XCX, Calvin Harris, J-Ax, chiude Mika con Love Today, questa sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: Che poi io sono stata brava, adesso ve le ho elencate tutte quante, ve le ho annunciate proprio tutte le nostre 6 hit della sequenza bomba, ma nel caso in cui ne stiate cercando una in particolare o magari volete proprio

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: C'avevo il telecomando marcio, cioè mi è marcito il telecomando.
3: Ma come?
2: A quanto pare sì, è una cosa che succede, la batteria può marcire. È strano perché io le cambio sempre le pile, però.
4: Cioè, ti ha tirato fuori gli acidi,
2: sì,
4: praticamente.
2: È diventato bianco.
4: E giù a leccare ste pile. Già
3: vedete cosa
4: vedo.
3: Succedeva.
2: Cacchio succede. Quindi ho pensato, ma se io tolgo le pile, la sto depilando.
3: Il telecomando.
5: Ilea, ma lo sai che se tu le pile le metti al frigorifero, un pochino le ricarichi?
6: Io non vorrei di niente, ma secondo me a Caselli l'acido di batterie se l'è proprio bevuto.
7: Se tolgo le pile al telecomando lo sto depilando.
4: Capito?
7: Va bene, arrivederci, addio, è stato un piacere, eh.
8: E allora se mettiamo sul tavolo queste domande così, allora ve ne faccio una io. Se io ho 50 anni e per esempio mia moglie ne ha 25, vuol dire che lei è la mia metà, giusto?
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Oh my car. Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo.
10: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
9: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Settembre riparte da The Wow Side Shopping Center. Zaini, moda, cancelleria, accessori e tutto quello che serve per tornare a scuola con energia e stile. Ti aspettiamo a Fiumicino, in viale Donato Bramante 3165. Back to school, back to The Wow Side.
12: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
13: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
12: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
13: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
12: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
13: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
12: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
14: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, birra Peroni 66 centilitri 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
15: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
16: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
17: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
18: Scialla, c'è Skoda.
17: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
18: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
17: Anche a settembre? Allora scialla.
19: L'estate è infinita. A settembre cariche Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda.timoauto.it.
3: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-450. Attenzione amici, perché adesso il rischio karaoke è altissimo. Preparate le corde vocali. Sei se brascio c'è parlare da

25, la hit, successo globale degli Imagine Dragons, ritmo travolgente, un'adrenalina da stadion, questo loro sono maestri. Questa è la radio che suona, sono le migliori, Radio Globo, questa mi piace tantissimo, Malcolm Todd.

0: Poi questo martedì è ancora parecchie soddisfazioni da regalarci. L'importante è arrivare fino a sera, mantenendo il mood sempre positivo. E se non dovesse succedere, perché non eravate connessi con Radio Globo?
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Promotion.
0: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
3: Ciao, ciao a tutti.
0: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
3: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
3: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
3: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, che insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
3: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Vai subito a visitare il sito pensaingrande.it.
1: Wait for me, I'll be back.
4: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
6: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
7: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
8: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
9: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
10: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

0: gli aeroplani sono al posto delle stelle cadenti. Sai quando hai voglia di esprimere un desiderio, però le stelle cadenti non abbiamo nemmeno più il tempo di soffermarci, alzare la testa e guardare queste stelle.
1: È
0: con
1: vero.
0: La vita frenetica di oggi, no?
1: Speriamo che gli aeroplani non facciano la stessa fine delle stelle. Sai com'è qua, no?
0: Ma per favore, Jacopino.
1: Anche perché devo ancora tutta. Andare in ferie, capito? Quindi devo prendere poi un aereo.
0: Sì,
1: e quindi ecco.
0: Certo, chiamo Ferro, però hai rovinato tutta l'atmosfera romantica.
1: Lo so, sono fatto
0: vabbè.
1: Così, non sono molto romantico.
0: Sì. Sei un po' una canaglietta tua, però
1: dire.
0: Carinissimo, simpaticissimo. Posso aggiungere tanti altri aggettivi positivi, ma me ne vado perché ho
1: va
0: fame.
1: Va bene, brava, che anche oggi ti aspetta il tuo pranzetto.
0: Esatto. Ciao a tutti, vi lascio con Jacopo Saliani. Baci, ciao.
2: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: Radio Globo Promotion.
9: Bimba Iperfamily Agorà, da sempre qualità e risparmio per tutta la famiglia, con prodotti selezionati e offerte sempre convenienti. Dopo le 20 nei negozi aderenti hai il 10% di sconto. Ogni martedì con la Senior Card il 10% su tutta la spesa e ogni weekend trovi tanti prodotti in offerta speciale. A Roma ti aspettano 31 punti vendita. Scopri subito il più vicino a te su supermercatipim.com.
10: Oh my car.
11: Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
12: 19.20 speciale nuovo usato e chilometri zero Valentino.
11: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
13: E questo è il soggiorno?
14: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
13: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
14: E il PVC?
13: È firmato da Piva Group S.p.A.
15: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
16: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
17: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
18: Sì, facci sognare!
17: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
18: Sì, ma poi dove sei andato?
17: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
19: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Le bombe della programmazione.
1: Una dietro l'altra.
6: Solo le migliori.
1: Senza interruzioni.
6: Sequenza bomba.
1: Tra poco.
5: On Radio Globo.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
1: Think Big, become Big.
6: Solo le migliori in FM.
1: Streaming.
6: DAB.
1: E sul canale 91 del digitale terrestre.
5: Globo TV.
1: E dai che ci siamo, le 13:58. Ciao a tutti, io sono Jacopo Saliani.

0: Nino e Major Lazer a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 14.55
1: su Radio Globo.
0: 17 minuti dopo le 14 è iniziato ormai il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Globo. Ancora ciao a tutti, io sono sempre Jacopo Saliani, fino alle 16 ovviamente sulla radio che suona solo le migliori. Se invece state cercando magari di riascoltare quello che è successo stamattina durante il morning show, oppure ieri o nelle scorse settimane con tutto bloccato, lo sapete, noi abbiamo sempre i podcast a vostra disposizione, vi basta andare sul nostro sito radioglobo.it oppure utilizzare la nostra applicazione. Radio
3: Globo. Il terremoto! Corri! Corri!
4: Aiutateci!
1: Ascolta.
2: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
2: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
8: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
9: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
8: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
11: Alla Coop fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come i galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
13: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
14: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
15: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
14: Anche a settembre? Allora scialla.
16: L'estate è infinita. A settembre cariche Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda.timoauto.it.
17: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-450.
18: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

0: Beh, ragazzi, a Roma questo è stato proprio il weekend di Jovanotti, anche perché ha fatto queste due grandissime date al Circo Massimo. Ovviamente Circo Massimo sold out, ve l'abbiamo anche regalato come evento, e c'era pure Alfa sorpresa il sabato sera. Era buon vento, Jovanotti Alfa su Radio Globo. Attenzione, perché anche oggi vi continuiamo a regalare solo i migliori eventi.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
8: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
9: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
10: Back to you, back to W, è il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com. Back to the
0: music. Allora, siete pronti a vincere ancora i migliori eventi, ragazzi? Tra poco giochiamo insieme, sempre qui su Radio Globo. Intanto c'è Animal.

0: Su Radio Globo torna anche Giuli, che oltre a essere il produttore di Olly, in realtà produce anche per altre persone. Ha fatto anche un disco che si chiama Solito Cinema. Questo è con Brescia, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: più energica, semplicemente più bella. Globo TV, sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV
2: è tutto che ho preciso, c'ero un mio giuizio.

0: È tornato anche Lost Frequencies con delle sonorità un po' diverse rispetto al solito. La sua Paraíso su Globo. Sono pochi minuti che ci separano dalle 15, quindi manca pochissimo anche a un'altra sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
3: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
2: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
3: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
2: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Grupporosati.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
3: Anniversario nei supermercati Iper Triscount. Fino al 22 settembre, prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
4: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
5: Auguri Gross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati! Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi! Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo! Supermercati!

0: tra poco on Radio Globo.
1: 19 e 20 Open Weekend chilometri zero da Valentino con 500 e Panda Hybrid da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
2: Solo le migliori in FM
3: streaming
2: DAB
3: e sul canale 91 del digitale terrestre
4: Globo TV.
5: Siamo pronti a ripartire seconda ora insieme qui su Radio Globo. Ancora ciao a tutti, io sono sempre Jacopo Saliani. Da ora a

0: Last Friday Night a Katy Perry a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo. Con Radio Globo, ladies and gentlemen, vinci i migliori concerti dell'anno.
0: Veloci veloci, prendere la linea 06 8928 996, perché vi regaliamo in questo istante il concerto di Raf del 17 ottobre, ovviamente qui a Roma. Il primo che mi chiama e indovina le tre canzoni in

0: Dai che siamo stati bravissimi, erano le tre canzoni da indovinare. 06 8928 996, se volete vincere il concerto di Raf. In bocca al lupo.
1: Chiama ora lo 06 8928 996. Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di Raf. Radio Globo.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
6: Global. No, parlavo dell'ironia della vita. Ho sentito che i matrimoni finiscono al bar. Effettivamente io ho 20 anni di relazione, due figli, cornificata due volte con due bariste differenti. E adesso l'ironia della vita, appunto, ha avuto che io faccia la barista da un anno.
7: Ironia o hai detto in motte faccio vedere io?
6: No, è stato un caso, però già che ci stiamo, insomma.
8: È l'universo.
9: Ma come mai questo stava sempre al bar? Perché
7: andava a prendere il cornetto.
9: Andava a prendere il cornetto.
6: I cornetti li prendevo io, lui andava a fare la pausa pranzo, diciamo.
9: Quel bar che c'ha anche la gastronomia,
6: esatto,
9: quindi
6: esatto,
9: pausa pranzo.
6: Stessa cosa che faccio io adesso, praticamente. Lavoro in un bar con gastronomia, lavoro la casa.
9: Scusa, adesso che stai dall'altra parte, no? Cioè, è molto facile rimorchiare con quelli che vengono alla pausa pranzo, quindi mettiti nei panni, insomma, di quella che ha rimorchiato tuo marito o il tuo ex marito.
6: Sì, ho capito, è facile se c'è l'intenzione dall'altra parte, altrimenti... Ma consumi e te ne vai.
9: Quella però magari era libera, vedeva uno che insomma andava lì e
6: Lei sì, ma infatti il problema non è da barista, il problema era di lui, insomma, perché era lui quello non libero.
9: Ma come mai questo andava a cercare da altre parti? Come mai?
6: Si sentiva trascurato, perché con i figli piccoli io purtroppo la mia attenzione era rivolta ad altro e lui... povero cucciolo.
8: Allora era giustificato.
6: Certo.
7: E dove stai al bar adesso?
9: Perché ti va via la voce? The
1: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10
10: su Radio Globo.
11: Wait for me, I'll be back.
12: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
13: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
12: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
13: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
12: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
13: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
12: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
14: Da quattro generazioni la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
15: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, tonno a sdomare all'olio di oliva 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
16: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
18: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: Oh my car.
19: Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
10: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
19: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.

0: scopriamo chi c'è in linea. Pronto?
1: Pronto, ciao, sono Federica.
0: Federica, allora hai ascoltato le tre canzoni di Raff. Se ti vuoi portare a casa i due biglietti, mi devi dire i titoli corretti. Dai, partiamo dalla prima.
1: Allora, la prima è Non è mai un errore.
0: Giusto, seconda.
1: La seconda era Ti pretendo.
0: Esatto, manca la terza ed ultima. E poi questi biglietti sono tuoi, Federica.
1: Stai con me.
0: Stai con me, giusto, complimenti. Hai vinto due biglietti per il concerto del 17 ottobre di Raff. Chi porti insieme a te?
1: Penso a mia sorella, se lo merita.
0: Ottimo, mi è andata a fare una bella seratina in compagnia di Raff. Ma adesso mi devi urlare qual è quella radio che ti regala, come sempre, solo i migliori concerti.
1: Sempre solo Radio Globo.
2: Abbiamo regalato due biglietti per il concerto di Raff. Continua ad ascoltare Radio Globo. I prossimi potrebbero essere i tuoi. Radio Globo. Thank you.

Olivia Dean, la sua Baby Steps, una novità di quest'anno su Radio Globo. Fa il suo ritorno invece con uno stile totalmente diverso anche Anna. La sua canzone dell'anno scorso si chiama Désolé.

0: I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su Decathlon.it.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
3: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapollonighetti.com.
4: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99€ e gocciole Pavesi da un chilo a 3,49€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
5: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
7: Sabato e domenica aperti.
8: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.

0: ci salutiamo. Come sempre a quest'ora vi lascio con Tutto Bloccato. Ci risentiamo domani sempre a partire dalle 14. Ciao.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Oh my god. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
6: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
5: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
5: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
6: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
5: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
7: E questo è il soggiorno?
8: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
7: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
8: E il PVC?
7: È firmato da Piva Group S.P.A.
9: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Pasqualini.com.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre cariche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda.timoauto.it.
13: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-450.
14: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, asiago fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Supermercati PIM, iperfamilia cura,
15: di risparmio, di qualità. A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
16: Tutto bloccato è offerto da...
17: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
18: Scopri KGM da Magi Auto.
17: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
18: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
17: E affronti il traffico con un sorriso.
18: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
17: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
19: Ciao amici di Radio Globo, dai, è forte.
18: Ibrida ed elettrica.
17: E affronti il traffico con un sorriso.
18: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
17: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
19: Online, no, non so. Ciao amici.

0: ascoltando Tutto Bloccato
1: on Radio Globo.
2: Marchetti, Marchetti, Marchetti di Micione, buonasera.
3: Credo che non c'è sta cosa più bella che stacca e risentire le voci vostre. E come torna a casa?
4: A treni. Quindi mostre mamme ritornano sole un'altra volta, i figli a scuola, i mariti al lavoro e ci stanno i benefattori in giro che gli vanno a fare compagnia.
5: Abbattete la poetessa! Abbattetela!
6: Oh, fate come me, ho smesso di guidare per bere.
7: Quanto è triste la spiaggia senza ombra di pannocchia. Oh.
8: Oddio, quanto mi siete mancati!
9: Ah! Ah, fantastici, ah, magici, ah, spettacolari.
10: Siete troppo forti, troppo forti, troppo arguti, troppo arguti.
2: Marchetti, Micione, lei è grandioso in tutto.

0: only on Radio Globo.
1: Allora, io volevo dire a Roberta, Miriana, Ileana e Tommaso che in quest'anno ci siamo conosciuti, o ci siamo conosciuti meglio, ci siamo fatti tante risate insieme, ci siamo commossi insieme, abbiamo parlato di cose serie, abbiamo cantato canzoni a tema di fattanza, e quello che è emerso è che, oltre ai bravissimi professionisti, è che ognuno di voi, per ben più di un motivo, è una persona speciale, e proprio per questo tutti noi stiamo benissimo in vostra compagnia. A Roberto hanno già detto tutto, quindi per evitare stucchevoli ripetizioni aggiungo solo il ringraziamento per averci permesso di conoscere le persone che ho nominato poc'anzi, scegliendole per questo programma, e questo deve essere un

0: quindi se mandate roba del genere io mi commuovo. Signore e signori, le 4:04 di martedì 15 settembre 2026, che non sono solo le idi di settembre, ma è anche il compleanno di questa trasmissione che cerca di farvi compagnia e di farvi risorgere nell'animo e nell'intimo ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19. Eccolo qua, sì, giustamente come il fake art director vi ha annunciato poco fa, vi sta parlando Roberto Marchetti e da un anno con me e di fronte a me c'è lei, vestita oggi elegantissima di nero, Roberta Marchetti.
1: Buon pomeriggio e buon compleanno, tutto bloccato. Quindi buon compleanno a tutti noi, ma soprattutto buon compleanno anche a loro che ci ascoltano, che questo programma, non mi stancherò mai di dirlo, sì, lo fanno davvero insieme a noi dal primo giorno. Poi qualcuno, più di qualcuno spero, si è aggiunto in corsa, qualcuno sicuramente anche a partire da questa stagione, e siamo diventati una bella comitiva, come ci piace chiamarla.
0: Magari proprio oggi potrebbe essere il primo giorno per qualcuno, e allora benvenuti signori, benvenuti. Fammi dare il buon pomeriggio a Ileana Caselli. Ileana, accendi le non far fare le figurasse proprio il compleanno, maledetto.
1: Buon compleanno via Boccanelli. Oggi gioca in casa.
0: Oggi sì. Tutti gli amici qua di fronte, tutti, quelli degli altri uffici. No,
1: anche la zecca, tutti. Sì, tra l'altro pieno di boni, ho visto, sono un paio di giorni che stanno qua
0: non
1: fuori.
0: Non solo boni.
1: Pieno di gioventù, carne fresca.
0: Sì, eccola lì, subito, così a strascico la Marchetti si procede. E ovviamente all'assistenza anche oggi capitanati dal feldmaresciallo Miliano Di Bartolomeo e Tommaso Di Vito. E allora, signore e signori, come di consuetudine, come facciamo da un anno, procediamo con le nostre scarrellate. Ah no, aspetta, come sto a doppietta. Per sicurezza ho messa due volte la sigla oggi. Allora, perché? Perché ragazzi, tenetevi pronti, tra l'altro. Perché ho messo la doppietta? Perché stiamo facendo le prove qua con la grafica delle sigle. A breve anche noi arriviamo in televisione, ragazzi.

0: immagino, no? Quelli che stanno lavorando, che addirittura si metteranno adesso la televisione in macchina
1: per
0: o sul furgone.
1: Discreti.
0: Esatto. Allora, forza, scarrelliamo. Capo WhatsApp 393-777-7172.
2: Marchetti.
0: Sì.
2: Marchetti, senta che voce. Marchetti, lei è stato grandioso, un anno di successi, è stato il gladiatore di tutto bloccato. Grazie a lei abbiamo fatto risate, abbiamo... No, aspetti, Marchetti, aspetti, ho sbagliato tutto. Fermo. Marchetti, sì. Marchetti, lei è stato bravo, ma lo sa chi è stato veramente più bravo di lei? La più bella. Quanto è bella, quanto gli piace star lì. Senza di lei la trasmissione non era niente. Quest'anno si è alzata pure dalla sedia, giravo studio, fai finire. È lei, Cleo, Roberta Marchetti.
0: Cleo.
2: Ho fatto bene, Marchetti, sono stato bravo.
0: Sì, molto.
2: Quindi grazie a Roberta, è stato un anno eccelso di tutto bloccato. Una simpagliana allegria, quanto è bella, quanto è brava, quanto sono tanta. Bene, Marchetti, mi sono ripreso in tempo, se no capirà chi sa, sentiva. Marchetti, bravi, siete stati grandiosi, siete più forti, Radio Globo, siete voi, i Marchetti, allegria, grazie. Noi siamo sempre con voi, Marchetti, Micione e Cleo. Dai, avanti così, Marchetti, avanti così.
3: Micione e Cleo.
4: Signori, eccoci qui, sì. Festeggiamo il primo anno di questo splendido programma.
1: Sì.
4: Avete creato un movimento, avete creato una famiglia. Tutti ci sentiamo membri e protagonisti di questo splendido programma. E ricordatevi, come direbbe qualcuno, chi è più bello di voi se trucca. Buon anniversario, tutto bloccato.
0: Grazie ragazzi, siete veramente di una profondità incredibile e noi ne gioiamo e vi benediciamo.
1: Sì, guarda, emozionante, perché poi veramente io mi ricordo come fosse ieri quella prima puntata.
0: Mamma
1: io stavo là, tu eri agitatissimo, io pure piena di ansia, qua c'avevamo un'orchestra, il pittore,
0: sì.
1: Non ci stava a capire niente,
0: no.
1: Però poi vedi come ha preso forma tutto quanto, e che forma.
0: Peccato, perché adesso potrebbe finire tutto nei prossimi giorni.
1: Vabbè,
0: però, tanto.
5: Lidi di settembre, Robert.
0: Sì, l'ho detto poco fa, Lidi di settembre, è vero.
5: A Marchetti.
0: Oh.
5: Allora andiamo a chi da beve.
0: Ecco.
6: Ciao ragazzi, buon compleanno.
0: Grazie.
6: Dopo un anno sono sempre qua, in macchina, a ascoltarvi tutti i pomeriggi. Un bacione.
5: Auguri, tutto bloccato.
7: Buon compleanno, signore Ruberti.
8: Oh, lo sto sulla sigla. Ma che davvero? Ma che davvero?
9: È tutto bloccato. È tutto bloccato. Tutto bloccato. È tutto bloccato.
0: Bloccato, vero?
5: Andiamo, Marchetti.

0: bloccato.
1: Grazie.
2: E se si capisce che se stavo a sentire tutto bloccato in macchina con i finestrini aperti, adesso si capisce perché io mi sono attrezzato, mi sono comprato le cuffiette e mi sento Radio Globo sullo scooter, ogni tanto rido come incredina, la gente mi guarda e gli dico sti cazzi, c'è tutto bloccato, e nabo.

0: Oh, Marchetti, è passato un anno, però io il calendario della Marchetti e di Roberto ancora non ho ricevuto. Che devo aspettare un altro anno?
1: Vediamo come andrà quest'anno. Di solito i calendari se ne parla quando a novembre-dicembre, non prima.
2: Dice? Vabbè, però qualche rumor.
1: Anticipazione. Facciamoli aspettare, dai.
2: Sì, sì. Dovete cuocervi. Guarda, si tonda su quella sedia, ma quanto ti piace. Adesso vengo là con una pistola a sparacchiodi, te la incastro, ti piatti crocifiggo. Crucifige.
3: Bravi. Io ne sento tanta di radio da anni, dalla mattina alla sera, e questo è un programma veramente dove il pubblico veramente interagisce tanto, il pubblico romano veramente bello tutto, bravi.
2: Grazie, è vero, il pubblico fa la differenza, ragazzi, perché in altre radio sì, magari c'è un ascolto passivo, qua siete i protagonisti. E allora le 16:14, anzi quasi le 16:15, mettiamola così, in questo momento preciso di martedì 15 settembre 2026, non si parla d'altro, ci sono file virtualmente chilometriche per i concerti.
4: Sono un grande fan di Vasco Rossi, quest'anno fa 10 date all'Olimpico e non sono riuscito a prendere i biglietti. Allora, sicuramente fan sale ci sarà un altro modo, come tutti i concerti dove sono andato negli ultimi anni, ci sarà un altro modo per arrivare a sti biglietti, soprattutto su 10 date, però non è normale, adesso anche con gli Oasis stanno già dicendo che devi registrare tramite il sito di Virgin, cioè non è normale, per andare a un concerto regolare prende il tuo cazzo di biglietto e sta tranquillo, non esiste, è diventata una mission impossible,
2: è una sofferenza, è diventato un lavoro
1: veramente, guarda, vabbè, però è pure bello che tutta questa gente vuole andare ai concerti. Adesso non si parla altro di quello degli Oasis, perché ritornano in Italia dopo 17 anni e vengono a Roma, quindi unica data italiana, anzi doppia data, perché saranno all'Olimpico il 29 e il 30 luglio del 2027, e questi giorni si stanno scannando per accaparrarsi i biglietti. Però sta succedendo una cosa particolare, perché mentre per tutti gli altri concerti a cui abbiamo assistito, no, anche Ultimo, ti ricordi quando abbiamo parlato là così, che c'è questa fila virtuale su Ticket One, loro hanno fatto una cosa diversa, cioè scelgono il pubblico a estrazione. Guarda, è una cosa incredibile, tu ti devi registrare a questo sito,
2: il sorteggione.
1: Avviene un sorteggio, se sei tra i fortunati sorteggiati ti arriva un codice univoco, con quel codice tu in una finestra che va entro giovedì ti devi iscrivere a questo sito e poi hai 2-3 giorni, se ti arriva questo codice, per comprare massimo 4 biglietti. Però là non è detto che riesci a farlo, perché se prima di te li hanno finiti, comunque t'attacchi, quindi tu puoi anche essere tra i sorteggiati ed avere il codice, ma se finiscono i posti e non prendi manco dei biglietti.
2: Allora, ho una curiosità, adesso magari non avrai forse i numeri alla mano, perché non è che sei Pagnocelli, adesso andiamo con i grafici, facciamo le statistiche. Però hai detto che non suonano in Italia da quanto?
1: Da 17 anni.
2: Sì. L'ultima volta che hanno suonato 17 anni fa qui, c'era tutto sto macello per prendersi i biglietti?
1: Sicuramente no, perché non avevano, erano sempre gli Oasis, ma non erano gli Oasis di oggi. Cioè i fratelli Gallagher che si sono riuniti, che rappresentano, no, quegli anni 90, i primi 2000 un po' dimenticati.
2: Può essere che magari ci sia anche in mezzo la famosa FOMO, quella paura, no, di non esserci, quel fatto di essere un evento instagrammabile e mi fa vedere al mondo intero che raga, ci sto pur io, e più di tanto non ci avresti avuto nemmeno tutta sta passione per gli Oasis.
1: Guarda, sicuramente sì, perché sui social si vedono tantissimi video dei fan veri che stanno incazzati per, come, no, quando allo stadio dici no al tifoso occasionale, no al fan occasionale, perché siccome adesso tutti vogliono andare il 29 e il 30 luglio 2027 all'Olimpico a vedere gli Oasis, anche se non se li sono mai sentiti e conoscono due canzoni in croce,
2: esatto,
1: e
2: quello,
1: tolgono il posto al fan vero, anche perché sono 120.000 posti disponibili all'Olimpico, 120.000 una serata, 120.000 un'altra, quindi sono 240.000 posti, ma se c'hanno una richiesta di
2: 500.000, un milione
1: di più, tutta Italia,
2: ma sì, esatto, perché poi è tutta Italia, e soprattutto è tutta Italia, aumenta appunto in maniera esponenziale tutto quel numero di gente gente dice io l'ho sentito due volte, conoscono quindi gli altri invece che conoscono tutte le canzoni degli Oasis a memoria, perché quella volta non c'era sta ansia di voler dimostrare o essere presenti e mettere la roba sui social, capito, vanno a occupare il posto a chi lo vorrebbe.
1: Eh sì, perché magari arriva c'è un milione di richieste,
2: sì,
1: e solo 240.000 posti disponibili.
2: Che poi una noia mortale, gli Oasis.
5: Tutto bloccato, torna tra poco
6: su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
7: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
8: Fiera dei Sapori d'Italia ti aspetta a Villa Torlonia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre. Un viaggio tra i piatti, i vini e i sapori più iconici della cucina regionale italiana. Il tutto accompagnato da vini, show cooking e ospiti d'eccezione. Fiera dei Sapori d'Italia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre.
9: Oh My Car, sabato 19 e domenica 20 open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
10: 19.20 speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
9: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
12: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, pasta De Cecco, formati assortiti 500 grammi, 69 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
13: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
14: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come i galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
15: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
16: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Tutto bloccato.
17: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
18: Scopri KGM da Magia Auto.
17: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
18: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
17: E affronti il traffico con un sorriso.
18: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
17: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
19: Comunque tutto molto bello, belli conduttori, bella Boisserie, ma senza Caselli sto programma non sarebbe stato niente.
20: Ammazza che buon qualità!
21: A Roberti Marchetti,
20: mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
6: Stai ascoltando
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
4: Non lo so, dobbiamo creare un sindacato per chi vuole andare a ascoltare la musica. Dobbiamo tutti quanti smettere di comprarci, di non andare più nessuno ai concerti e far capire che comunque non è possibile. Non è più una situazione piacevole questa. Quando vai a un concerto, più che la bellezza di adesso ascoltare l'artista, c'hai l'ansia di dire oddio, come lo fa per biglietti.
2: Ma che ci andate a far vedere i concerti, che ormai tanto se non state al primo posto vedete il concerto sul telefono di quello che avete davanti.
1: Non solo, pure esatto.
2: Se va bene. Se c'ha un iPad peggio pure. Cioè ormai è tutto filtrato.
20: I biglietti! Ma grazie a Radio Globo!
0: grazie, io mi sono visto domenica al concerto dei Jovanotti, grazie a Radio Globo, altro che internet in fila, grazie ancora, mazza la gnocca che c'era.
1: Sì, perché ha fatto sabato e domenica Circo Massimo Jovanotti.
2: Sì, l'avamo regalati noi. Tra l'altro ne arriveranno altri biglietti, ragazzi. Tenetevi pronti! Mi raccomando, sempre con quello 06 89 28 996, il numero da fare, non solo per parlare con noi, ma anche per l'appunto giocare e vincere.

0: Roberta, io credo che siano 120.000 totali,
1: sì,
0: 60.000 e 60.000 alla seconda serata. 120.000 persone all'Olimpico non credo ci entrino in una serata sola.
1: Sì, sì, chiedo pardon, rettifico, sono 120.000 totali, quindi 60.000 il 29 e 60.000 il 30 luglio, quindi pochissimi effettivamente, ancora di meno rispetto a quanto ipotizzavamo prima.
2: Pure di meno, pure di meno.
1: E poi mi sono chiesta, no, siccome costano un sacco di soldi,
2: sì,
1: perché vanno dai 92 euro, figura di la piccionaia, 92 euro, 2,76 se non sbaglio quelli al Prato Gold, quelli
2: 2,76,
1: 2,76
2: pure quell'euro, cioè manco 2,75, 2,76
1: incluse la privendita e tutte le spese accessorie, poi ci sono i pacchetti VIP a 4,70, ma non so lì che ti mettono, magari ce l'hai anche
2: canti sul palco,
1: l'area lounge, la cena, così. Comunque vabbè, ma una volta che tu ricevi questo codice, fai tutta sta trafila, riesci a prendere i biglietti, magari ti eri preventivato una spesa di, non so, 100-120 euro e vedi che sono rimasti solo quelli del Prato Gold, che invece immagino che vadano via per primi, quindi sto ipotizzando l'assurdo.
2: Okay.
1: Però che fai? Spendi 276 euro? Perché ormai stai là, hai fatto tutta questa trafila.
2: Dipende dalle, diciamo, dalle possibilità dei, di questi grandissimi fan degli Oasis che in 17 anni sono triplicati, cioè, anzi forse decuplicati.
1: Due biglietti sono più di 500 euro, ma sono soldi. Metti, vuoi fare un regalo?
2: E poi si lamentano, sai, anni fa si diceva, i ristoranti sono sempre pieni.
1: Esatto.
2: Che è vero, ve lamentate tutti, ma siamo pieni di stronzate. Abbiamo riempito una vita, un'esistenza di puttanate che costano ognuna poco, ma sommate costano un sacco di soldi. Oh. E dico sempre, ricordatevi, quando tornate a casa date una carezza ai vostri. Ah no, quella è un'altra cosa, per il megalomane, adesso Marchetti Papa.
1: Veramente.
2: Giovanni XXIII, il Papa, il Marchetti Buono.
1: Sì.
2: No, ricordatevi, finché vi fate il dubbio su quello che potreste mangiare stasera, ricordate che insomma conducete una vita, direi, in abbondanza.
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
2: Allora invece ti sarai accorta forse, Roberta Marchetti, che a volte ho una leggera così predisposizione e mi altero subito, mi accendo quando ci sono quelle combinazioni di numeri,
1: ma
2: no?
1: Ma guarda, giusto un pelo, poco.
2: Cioè,
1: sì,
2: c'è interrompo pure la trasmissione, è dato 16:16
1: e
2: 18:18 e poi quando c'è pure il secondo, uguale.
1: Manda gli screen sul telefono, quando prende il telefono e vede l'orario che è lo stesso orario, insomma, 15:15 del 15 settembre,
2: esatto,
1: lui subito fa lo screen, ce lo manda a tutti e non so che cosa ci leggi là
2: niente
1: dietro.
2: Niente, perché poi non mi intendo e non ci credo nemmeno alla numerologia, ma non ti ho spiegato tante volte, una volta vedevo sempre l'11:11, dicevano quelli sono gli angeli che ti vogliono parlare, eccomi qua, perché mi devi parlare attraverso una coppiata di numeri, dimmi, ditemi che volete,
1: sono segnali, tanta gente ci crede alla numerologia,
2: a voglia. Ecco, però quello che non mi aspettavo sinceramente per niente proprio, addirittura la numerologia sui civici,
1: mamma mia,
2: delle abitazioni, il classico numero civico. Sentite qua, sentite che meraviglia.
4: Non comprarti mai una casa al civico 10, perché il civico 10 significa spendere tantissimi soldi. Ci saranno sempre delle rotture, specialmente tutto ciò che riguarda l'acqua, la lavastoviglie, la lavatrice, le tubazioni, si allagherà improvvisamente. Quindi non ti comprare una casa al numero civico 10, perché la numerologia dice che è un blocco emozionale. Più tu sei bloccato nella tua vita emozionalmente, più la casa risponderà attraverso la manifestazione della rottura con l'acqua, quindi allagamenti, rubinetti, lavandini, lavatrici, lavastoviglie.
2: Il civico 10 è sinonimo di allagamenti.
1: Mamma mia, disastro ambientale sto 10.
2: Float. Ma non finisce qui, signori. Oh, intanto, quanta gente. Ci sarà qualcuno tra gli ascoltatori che abita al civico 10?
1: Infatti, sono curiosissimo di sapere non solo quanti abbiano al 10, ma se veramente hanno avuto problemi con l'acqua, di allagamenti, rubinetti rotti, lavatrici che perdono.
2: Allora, attenzione.
5: Io, ragazzi, vivo nel civico 10.
2: Tommaso Di Vito!
5: Sì.
1: E ha avuto questi problemi?
5: Allora, in realtà si è allagata due volte casa. Una volta si è rotto il tubo della lavatrice.
2: Ma dai.
5: E una volta invece ci eravamo trasferiti da pochissimo.
2: Sì.
5: È iniziato a perdere il lavandino.
2: Vedi?
1: Quindi raga, due volte in quanti anni? Però?
5: In 8 anni.
2: Volte
5: però in... la volta della lavatrice, raga, cioè ha fatto danni seri.
1: Immagino, ci credo.
2: Immagino.
5: Sì. Attenzione. Però confermo.
2: Cioè abbiamo, adesso stavamo, io mi immaginavo, no? Le frequenze di Radio Globo che si sta così in espansione, chissà dove dovremo allontanarci, fino a quanto dovremo allontanarci per beccare subito la prima storia di allagamenti al Civico 10.
1: E invece eccolo qua, Tommaso Di Vito, e ci conferma che ha avuto questi problemi. Ora potrebbe essere anche, no, se vuoi, una casualità.
2: Ma,
1: nel senso,
2: beh, vedi
1: chiunque ha avuto problemi di tubature rotte, lavatrici che perdono, però subito ha visto 10, tatta, lui fatto.
2: Quando ero nella povertà più totale, io ho abitato per i primi 4 anni a Roma, a Ponte Lungo, zona Ponte Lungo,
1: sì,
2: più o meno,
1: no?
2: A Piolatino, che bueno, che lindo a Piolatino. E stavo là e c'era sta casa con la classica lavatrice, ma non con il tubo di scarico, dello scarico che è collegato alle tubature. Cioè, era un tubo di plastica.
1: Ah, esterno,
2: sì.
1: Che finiva su dentro una ciotola.
2: Che dovevi mettere, ma che ciotola? Era tanta l'acqua, la ciotola. No, dovevi metterlo dentro al water, praticamente.
1: Ah.
2: Così scaricava tutto là.
1: Oddio, ma stiamo parlando di una cosa vecchia, veramente.
2: Esatto. T'ho detto, eravamo nell'indigenza più totale, io ero secco con le mosche sugli occhi. E stavo lì. Ben due volte mi sono dimenticato di mettere sto tubo lì dentro al water. L'ho lasciato attaccato sul manico, no, come si chiama? Sì, la maniglia della finestra.
1: No.
2: Quindi ho fatto veramente un lago di acqua scura e schiuma. Che mamma.
1: Sì, perché poi non è che esce solo l'acqua, c'è proprio la schiuma.
2: E c'è tutto, c'è. Delirio, ragazzi, delirio. Ma attenzione, perché il viaggio non finisce al Civico 10. Abbiamo anche il Civico 8. Attenzione, Civici 8, all'attacco!
4: Hai un Civico 8? Abiti in una casa con Civico 8? Devi comprarti una casa con Civico 8? Allora ascolta, una casa Civico 8 porta abbondanza se tu di lavoro fai il cuoco, hai un ristorante, sei uno psicologo. Allora io ti dico, guarda, Civico 8, Studio 8, perfetto, benissimo, altrimenti no, perché avrai una vita di alti e bassi. I soldi entrano, arriva una multa, escono, entrano i soldi, arriva qualcosa che devi pagare, ti si rompe qualcosa e tu paghi quello che entra, esci. Allora, o cucini, o fai l'avvocato, o fai il commercialista, se no, casa 8, vendila, prima di subito.
1: Oh, ti posso dire, meglio casa allagata, meglio il 10.
2: L'8 mi sembra pure più drammatica.
1: L'8 è una sciagura.
2: 8 è il passerotto, diceva.
6: Mia figlia, quando c'è l'orario uguale, 15:15, 16:16, 20:20, fa tocca naso, tocca verde. Non so cosa sia, però fa così: tocca naso, tocca verde. E allora tutti noi dobbiamo toccare naso e toccare una cosa di colore verde. Vabbè, mia figlia c'ha 9 anni.
2: Pensavo 31, però continua ad andare avanti così.
3: 06 89 28 996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
0: Quindi al 10 di Downing Street, il primo ministro inglese, sono tutti problematici.
1: Vero?
2: Chi lo sa, magari pure lì ogni tanto da quelle scalette.
1: Da chiedere, se hanno problemi con l'acqua.
0: Io sono 30 anni che abito al Civico 10, non è successo niente, devo essere sincero.
2: Vedi, mamma, dai. Sì, dai.
7: Regà, effettivamente a me una volta, un annetto fa, mi è cominciata a cascare l'acqua dal tetto, e un mesetto fa invece mi sei allagata a casa perché mi sei rotto un tubo. Però io sto al 25, a me è solo...

0: Ma io abito al 13, non è che cambia. Ogni volta che ho 2 lire a fine mese dico, ah, meno male, sto mese mi è rimasto qualcosa dentro al conto e mi arriva una multa, qualcosa da pagare, e però abito al 13. Lui è un
1: esibizionista. Ho sognato con Marchetti nudo, da quel giorno non ho più dormito.
2: Io una botta a Marchetti gliela darei.

0: bloccato on Radio Globo.
1: Allora 0689 28996, adesso veniamo da voi al telefono, però attenzione, prima c'è una cosa veramente inquietante, signori, sentite qua.
2: Un proiettile che è conficcato nel braccio, per fortuna non ha lesionato arterie.
3: Fa fatica a parlare Cristina dal letto d'ospedale in cui è ricoverata da ieri. Il suo racconto agghiacciante consegnato in un post sui social. Erano da poco passate le 15 quando, camminando su via della Giuliana a Roma, quartiere Prati, ha sentito un dolore lancinante al braccio.
2: Questo proiettile che è conficcato nel braccio è un proiettile che è radiopaco, hanno fatto la strettac e quindi verosimilmente di piombo, è stato sparato con grande violenza, quindi anche forse a una bella distanza.
1: Ma roba da matti.
4: Sì, è successo l'altro ieri, tra l'altro una collega, lei, una mia ex collega, una giornalista, è stata colpita da questo proiettile sparato probabilmente da qualche appartamento lì che affaccia sulla via. Lei inizialmente pensava un'aggressione perché ha sentito solo questa forte botta, quindi è caduta, invece poi ha visto un foro nel braccio, la maglia insanguinata, e quindi poi ha dedotto che era un colpo sparato da qualcuno, quindi è stata portata al Santo Spirito. Stamattina è stata operata perché aveva ancora il proiettile conficcato dentro. Insomma, adesso i carabinieri stanno indagando perché pare che non sia un fenomeno isolato, cioè sembra che ci sia questa abitudine quasi di sparare dai balconi con le pistole aria compressa.
1: Una roba da matti.
4: Una follia.
1: Infatti, era già successo, poi sempre lì.
3: Servirà un intervento chirurgico nelle prossime ore per estrarre il proiettile e accertare da che arma sia stato sparato, probabilmente una pistola d'aria compressa.
5: Stiamo effettuando dei controlli su soggetti di interesse operativo. Sono in corso le acquisizioni delle telecamere di videosorveglianza in area.
3: Non è la prima volta, racconta l'agente del quartiere, che si sente di pistole a pallini e colpi sparati alla cieca.
6: Tuve il passato 29 di maggio.
3: Matias vive a Granada. La notte tra il 29 e il 30 maggio era ospite in casa di un amico, sempre a Prati. Un colpo lo ha raggiunto attraverso la finestra aperta e lo ha colpito sul sopracciglio, l'occhio salvo per miracolo.
1: Capito? La roba da matti, non ci si crede. Cioè, addirittura così, vabbè. 06 89 28 996, andiamo da Pierluigi. Benvenuto a Radio Globo.
7: Ciao. Ciao a tutti.
1: Sì, vai.
7: Niente, io ho un'abitazione, insomma, una villetta da sempre, era dei miei, con il doppio numero civico, 810.
1: Ma no. Dai.
4: Vabbè.
7: Potete immaginare quello che può essere accaduto in tutti questi anni?
1: Ma allora confermi? Cioè, sfighe a casa?
7: Sì.
1: A
7: voglia.
1: Tipo?
7: Cioè, penso di essere l'unico in Italia a cui gli è esploso il contatore dell'Enel, l'ha bruciato tutto e l'Enel non l'ha ripagato.
4: No.
7: Potrei dire questo. Mi è caduto un albero, cioè l'unico fulmine che è cascato lì è cascato sull'albero di casa mia che è caduto, quindi è quello.
4: Invece qualche sfiga con l'acqua ti è capitata? Perché la numerologa prima diceva che chi vive al 10 ha problemi con l'acqua.
7: Assolutamente, la conduttura rotta dell'acqua principale, quindi dopo il contatore ovviamente, perché non è che succede prima, dopo, per entrare dentro casa, per cui a un certo punto una bolletta è arrivata di 120.000 euro.
4: Ma che dici? 120.000 euro di bolletta?
1: Mia,
7: assolutamente sì, perché c'era questa perdita, però la sfiga, perché qui vedi, si parla di sfiga, quindi la numerologia c'è, si era rotto praticamente dove c'era un passaggio per lo scarico delle acque chiare, quindi delle grondaie.
1: Sì.
7: Quindi praticamente l'acqua passava, ma andava a finire nello scarico,
4: no,
7: quindi nessuno se ne è mai accorto.
4: Scusa Pierluigi, ma quando tu hai visto la bolletta da 120.000 euro, che hai fatto? Cioè, l'hai contestata in qualche modo?
1: Adesso chiama dal Messico.
7: Sono andato a contestare, volevo scappare in Messico. Sono andato a contestarla, gli ho detto come dovevo farla, sono 3 anni che però sto praticamente, ci devo andare in causa perché per loro tanto l'acqua è consumata. Fondamentalmente non è che rispondono, vanno a monogrammi, è così, punto.
4: Quindi per loro li devi pagare?
7: Sì.
4: Ma roba.
7: Vabbè, siamo in Italia, quindi in qualche modo si farà, ma bisognerebbe vedere quando. Però, insomma, la lista continua, insomma, tubature dentro sono esplose, quindi rifai i pavimenti.
4: Ma non hai mai pensato di cambiare casa per lui?
7: Assolutamente sì, solo che sono proprio rose per vendere o per riacquistare, quindi.
1: Oppure anche una seduta, non lo so, da un padre.
7: Ci sono state negli archiviani perché i miei erano molto religiosi, quindi il prete che veniva a benedire casa. Però questo non è che ha sortito così grande effetto, insomma. Anzi, diciamo che i giorni seguenti qualche sfiga in più c'è stata. Insomma.
1: Ah,
7: menzione all'interno dei suppelletti, insomma, dove metti tutte quante a bigiotteria, sì, o vuoi le tazzine che si rompevano da soli e cascava tutto, quindi cocci dappertutto.
1: Madonna. Beh, allora guarda, forse non ci voleva il prete proprio quello classico, esatto. Serviva proprio un bel esorcista.
0: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
8: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre.
9: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
0: Radio Globo Meteo.
10: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora estive nel Lazio nelle prossime ore, con prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso, temperature massime che continuano a sfiorare i 28-30 gradi, anche domani sarà una giornata da piena estate. Invece attenzione, giovedì le cose iniziano a cambiare, arrivano un po' di nuvole, arriva anche qualche acquazzone e poi anche venerdì giornata molto variabile e instabile, non ne si esclude anche qualche temporale e temperature a quel punto in progressivo calo. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
11: Scopri come su radioglobo.it.
12: Voce generata in AI.
13: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
14: Kia. Movement that inspires.
13: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
15: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
16: Subaru.
17: Cosa fa Oscillo Coccinum?
16: Cosa fa Oscillo Coccinum?
17: Cosa fa Oscillo Coccinum?
18: Cosa fa Oscillo Coccinum?
16: Cosa fa Oscillo Coccinum?
18: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
19: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
20: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
21: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
22: Successo alla tua casa, fantastica!
23: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
24: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution, ristrutturiamo. Cambiando le regole.
2: Accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, è rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
4: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
5: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
6: Tutto bloccato.
25: Sponsored by.
26: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
27: Scopri KGM da Magi Auto.
28: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
27: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
28: E affronti il traffico con un sorriso.
27: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
28: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: mai sa ghiaccio ieri sera.
1: Bravo Adriani!
2: E adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di merda.
3: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
4: Dai!

0: toccato ed è veramente un piacere, penso di parlare anche a nome di tutti, stare qua in diretta con voi, gli ascoltatori più belli del mondo, anche perché questi ci abbiamo e questi ci teniamo.
1: Certo, ci dobbiamo tenere per forza, lo scappiamo per tetti.
0: Esatto, per tetti, il primo romanzo di Roberta Marchetti. Un nome, una garanzia, signore e signori. E visto che ci teniamo gli ascoltatori, purtroppo ci dobbiamo tenere anche lei.
2: Ho tante domande, ho diverse domande.
3: Mamma mia, eccoli là, ti stavo aspettando.
4: No, fate bere stasera, Caselli, sennò sai come ritorno a casa.
5: Mamma mia, che voce sexy, Caselli.
6: Beh, stavo ragionando su, mi è venuto in mente sto spunto. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
7: Stai ascoltando Tutto Bloccato.
8: È tossicissima.
7: Radio Globo.
0: Allora, domanda intanto per Iliana Caselli. Allora, che cosa diavolo hai lì sulla sedia? Una busta del pane lì vicino a te? Cos'è?
9: Aspetta,
0: no,
9: dove?
0: Ah, è dietro, perché in prospettiva dietro. Non si vedeva là. Che
9: ah, c'ha? Sì.
0: Le bustate, le offerte della Caritas. Che c'è?
9: C'è una busta con la schiscetta.
1: Ah, per il pranzo.
9: La schiscetta, sì.
1: Che ti ha riportato?
0: Cosa c'era?
9: Allora, io adesso sto facendo questa cosa. Visto che devo cambiare casa, sto cercando di cuocere tutte le cose che ho rimaste. Esatto, tutto. Faccio la brace con le sedie, tutto quello che c'ho. E io c'ho della farina, c'ho del riso che non mangio da un anno,
1: e
9: letteralmente.
1: Che ti sei mangiata? Riso e farina.
0: Buonissima proprio. Certo. Una colla che veramente ti blocca lo stomaco per sempre.
9: Oh, però stai sazio per diversi mesi.
0: Ci credo.
9: Ti dirò.
0: Ti mangi il Vinavil, non lo so. Guarda. Ma tra l'altro se ce l'hai tipo da un anno, cioè sarà la farfalla più piccola, sarà un buon dilatosauro.
9: Sì, no. Ma poi considera che io quel riso l'ho usato per asciugare il PC quando si è annaffiato.
1: Ah, non l'hai buttato, l'hai rimesso dentro.
0: Risotto alla programmatora. Parola matti. Ti mangi il riso con cui ci hai asciugato della tecnologia, ma ti rendi conto? Ma sei la numero, ma certo, ma fai bene.
1: Tanto poi bollito, va via tu.
0: Ma sì, no, agli sprechi proprio.
1: Fatto.
0: Grande Eliana Caselli. Allora, aspetta un attimo, Eliana, adesso ci dici tutto.
3: Allora, ragazzi, messaggio importante.
0: Sì.
3: Te ragazza che stai attraversando al semaforo del Ponte della Musica, completino tutto nero con la gonna, sei bellissima, dimmi come ti chiami, fammi che stai ascoltando la trasmissione Radio Globo.
1: Magari sta ascoltando sull'app.
0: Mi piace sta cosa, ma non ho capito, questa è a piedi però.
1: Sì, ha attraversato il Ponte della Musica con un completino nero, quindi sarà a piedi. Si innamorano questi per strada,
0: ma
1: capito?
0: giusto. Allora, caro mio, caro ascoltatore, credo tu abbia poche possibilità di condividere qualcosa, perché in genere, così statisticamente vediamo adesso i grafici, infatti dietro la Caselli, statisticamente l'ascoltatore di Tutto Bloccato su Radio Globo in genere sta in macchina o sta su un motore, abbiamo sentito prima quello sta sullo scooter,
1: sì. Qualcuno al lavoro,
0: però a piedi non lo so, la vedo un pochino improbabile, però le vie del Signore sono infinite.
1: Oh, ma magari qualcuno che invece sta passando ora lì nei dintorni del Ponte della Musica, che riconosce la ragazza, ha coraggio, la ferma, perché tanto no, non è che si deve dichiarare lui, dichiara l'ascoltatore.
0: Ho un dubbio, ha detto completino nero, ma
1: completino
0: questa
1: nero,
0: sta, sta girando in intimo praticamente. Completino nero.
1: C'è una
0: matta sul Ponte della Musica, una strega che sta con mutande reggiseno neri.
1: Sarebbe stato più facile trovarla così, certamente.
0: Ecco, proseguendo, Lungotevere, Tor di Quinto, forse magari qualcosa in più. Allora, Eliana Caselli, invece di scompisciarsi, ci dica.
9: Allora, su Cosmopolitan cioè hanno fatto un post sulla pagina di Cosmopolitan dove si parla di chiamate tra amichette, cioè tra amici, insomma, in generale, in realtà adesso ugualmente al femminile, ma un po' in generale, perché effettivamente non c'è più l'abitudine di farsi quelle chiamate lunghe, vero, adolescenziali, anche magari che è un po' il classico immaginario che si ha nelle serie televisive,
0: sì,
9: delle ragazze che stanno ora al telefono così, e adesso in realtà ci abbiamo paura quando ci chiama qualcuno,
1: vero,
9: tendenzialmente io.
0: Ansia totale, io
9: cioè ce l'abbiamo sempre lì, però io se qualcuno mi chiama un po' mi scago, perché penso che ci sia qualcosa di grave.
0: Mi scago.
9: Bene. Sì.
1: Ile, che poi tu, scusa, quanti anni hai? Tu non c'hai neanche 30 anni.
9: Quasi 30 anni.
0: Il 7 novembre.
1: Se fa 30 il 7?
9: Sì.
1: Ma quindi tu fai parte di quella generazione che non l'ha mai vissuta questa cosa delle telefonate lunghe?
9: No, io no, non le facevo, però
1: quindi direttamente messaggi.
0: Piccioni.
9: Sì, messaggi. Certo, le viaggiatrici. Però no, in realtà cioè, quando facevo le chiamate col fisso alle amichette, cioè, però ero più piccola proprio, le facevo per dire: oh, c'è Erika? Sì, ok, Erika, andiamo giù, ok, fine. Ah, quindi c'era questo.
1: Vabbè, ma quello perché tu magari di tuo non sei una chiacchierona.
9: Ah, sì. Però adesso devo dire che in realtà, ma un po' per la distanza, le faccio di più.
1: Cioè, sì. Ah, okay. Sì, ah, vedi, sì, quindi sì, tu controverti il trend, questo qui.
9: Sì, sì.
0: Io dopo i 2 minuti e mezzo comincio a dire: mamma mia, però. Infatti, a volte quando mi capita di fare telefonate importanti, al massimo con la famiglia, sono un po' più lunghe.
1: Beh, certo.
0: Se no, sto là, vabbè. Dai, aspetta, basta. In difficoltà.
1: Beh, diciamo che dipende dall'argomento. Io se c'è succo, sto anche mezz'ora al telefono, per carità. Però è vero, chiamo molto molto meno e mi viene l'ansia se invece mi arriva la telefonata senza preavviso, perché a volte succede anche questo. Oh, ti chiamo oggi, Prima mica si avvisava qualcuno,
0: no, certo,
1: prendevi e chiamavi. Oggi invece, quando devi chiamare, avvisi che chiamerai.
0: E tu hai memoria di aver usato il telefono, quello col disco, o già non c'era più?
1: Ce l'aveva nonna. Era a casa di mia nonna, quindi quando andavo da nonna telefonavo.
0: A casa tua no, non te lo ricordi?
1: No. No, quarto d'ora per farlo.
0: Se era lo zero, non finiva più, perché faceva tutto il giro. Così, scusate, momenti da vecchi. Traffic News.
10: Siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
2: Radio Globo Traffic News.
1: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. Difficoltà su via Cristoforo Colombo per incidente, ci sono code tra via di Malafede e Acilia in direzione di Ostia. In centro nel pomeriggio tra le 17 e le 19 è in programma una manifestazione in piazza dei Santi Apostoli, possibili ripercussioni per il traffico di zona. A partire dalle 21 è chiuso il sottopasso che dalla Flaminia porta verso viale Tor di Quinto. La riapertura è prevista alle ore 6 di domani mattina. Questi lavori andranno avanti tutte le notti fino al 25 settembre. Altra interruzione su via Appia fino al 23 settembre, a esclusione dei giorni festivi. In fascia oraria compresa tra le 21 e le 6, la strada sarà chiusa all'altezza del bivio per l'aeroporto di Ciampino. Nelle due direzioni ci sono deviazioni sul posto. Per altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
11: Ti ho visto anch'io, sei un bel mascalzone. Comunque mi chiamo Mario.
7: 06 892 8996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
0: Allora, ovviamente questa è una risposta al messaggio che andiamo a riagevolare, perché queste sono cose importanti, ragazzi, sono delle missioni che noi prendiamo veramente a cuore.
3: Allora, ragazzi, messaggio importante a te ragazza che stai attraversando al semaforo del Ponte della Musica, completino tutto nero con la gonna, sei bellissima, dimmi come ti chiami, fammi che stai ascoltando la trasmissione Radio Globo.
0: Allora, l'unica risposta che è arrivata ovviamente era un fake, e quindi, però lo dicevamo prima, le probabilità di ascolto della signorina matta che va in giro in mutande nere sono basse.
1: Dai, magari la riusciamo a trovare, può nascere un amore. Lui di certo per mandare un messaggio qua a noi si è proprio folgorato, colpo di fulmine vero.
0: Ma spesso accade tipo: ragazzi, ma per favore, ma dite a quella che sta dentro la smart qua l'incrocio di, ecco, se avete segnalazioni del genere, che anche oggi in questo 15 settembre, una bellissima giornata, c'è un cielo azzurro meraviglioso, cioè fino a poco fa qua dentro stavamo dentro le grotte dei Frasassi praticamente, quindi noi così immaginiamo che là fuori ci sia ancora quel cielo bellissimo di un paio d'ore fa. Ecco, lì se per caso avete lo stesso segnalazioni di folgoramenti o folgorazioni, potete lo stesso buttarlo qua, che noi rintracciamo tramite la community di Radio Globo.
1: Facciamo una sorta di messaggeria.
0: 06 892 8996. Intanto andiamo da Carla. Vai Carla.
12: Sì, ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: Ciao Carla.
12: Dice allora, che... io ho chiamato perché ovviamente sono abbastanza anziana da ricordare il telefono, quello con la rotella che girava.
13: Sì.
12: E noi a casa avevamo il duplex all'epoca,
13: pure
12: questa linea divisa per due con la signora che mi abitava al piano di sopra.
1: Sì, sì.
12: E io facevo queste telefonate lunghissime con le mie amiche, vabbè, telefonate inconsistenti ovviamente, però erano lunghissime, e questa mi veniva puntualmente a bussare tutti i giorni, che mi fai chiamare, mi puoi attaccare, insomma tutte queste cose qua. E adesso ovviamente bollette che sono di caffè, mio padre era sempre arrabbiatissimo, e penso me l'abbia tirata al punto tale che io oggi per lavoro sto tutto il giorno al telefono, perché mi occupo di contattare i clienti per farmi pagare, e cioè, non a me, insomma, la mia azienda, l'azienda per cui lavoro, e quindi adesso odio totalmente il telefono e ci starei il meno possibile.
1: Certo, poi chiamare per chiedere i soldi è terribile, proprio.
12: Mamma mia.
1: Sia per chi la riceve la chiamata, ma pure per chi la fa, dai. Se
12: sì, non è semplice, non è semplice. Però diciamo che c'ho, diciamo, uno stile abbastanza allegro, quindi vi richiedo sempre questo riso, questi soldi, poi alla fine me li dà.
13: Ma tanto li puoi chiedere pure come te pare, puoi fare pure le scoregge con l'ascelle, ma tanto rimangono sempre soldi. No. Comunque avete ascoltato una storia di tristezza e povertà chiamata duplex. Non è uno snack alla cioccolata, eh?
14: Ragazzi, buonasera. Io faccio trasportatore. Ma sai quanti colpi di fulmine? Talmente ho preso colpi di fulmine che sono tutto nero, mi sono bruciato. Ma ci stanno cose incredibili, ragazzi, dai, su.
13: Lo so, mi ricordo i primi tempi in cui si stava tutti in silenzio. Che bei tempi, dentro la metropolitana, perché non prendeva né telefono, né internet, né niente. E giù ci si guardava. Quante ne ho viste così, poi... sono scese, non ho visto più. Ma tanto mi rimarrà sempre quella... alla fermata del treno, che conosce bene anche il mitico Samuele là dietro, la fermata di Nera Montoro, questa che scende là così, e sono stato tentato di scendere, quella mi è rimasta, quella è una cosa che mi è rimasta, non me la perdono.
1: Poteva essere uno sliding doors.
13: Ci eravamo visti, guardati tanto, c'era sti occhi verdi, belli, riccia.
1: Magari a quest'ora eri sposato con due figli.
13: E stavo a Narni, poi ci spostavamo un pochino, andavamo su a Narni, anzi Narni Scalo, stavamo giù, belli, pianura là sotto, vicino al ponte d'Augusto.
1: Una conca, bro.
13: Mamma mia, veramente.
1: Fa caldo.
15: Più di un anno e mi sono folgorato con Robertina Marchetti. Abito pure là di fronte a lei, ma non è che mi potete di precisa il portone, che stalkerizzo un po'.
16: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
17: Da quattro generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
18: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jelly Ball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
19: Ottobre inizia da Romix. Quattro giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
20: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
21: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
22: 116
20: dai, ma non riesco ad arredare.
21: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
0: Sabato e domenica aperti.
2: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
3: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Wake up!
5: Good morning, the morning show.
6: Buongiorno!
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
7: Ed è il mio appuntamento mattutino.
5: The morning show.
8: On Radio Globo.
5: Sponsored by
8: Top Supermercati.
9: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
10: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano. È cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
11: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
9: Top Supermercati.
12: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
13: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
14: Un disastro.
13: Ah, e le escursioni?
14: Abbiamo naufragato!
13: E tua moglie?
14: È scappata! Con uno del posto!
13: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
14: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
13: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Tutto bloccato. Sponsored by
15: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magi Auto.
15: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
15: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura.
16: Magi Auto. Auto.
15: Dove l'auto è magia.
5: Solo le migliori. In FM.
8: Streaming.
5: Dab.
8: E sul canale 91 del digitale terrestre.
5: Globo TV.
17: Eccoci qua, signori, sono 4 minuti dopo le 5 di martedì 15 settembre 2026. Abbiamo detto che è il compleanno del tutto bloccato? Non mi ricordo. Perché questo è.
18: Robetti!
17: Eccola.
18: Auguri! Appena arrivata una cassa di prosecco.
19: Dai a Marchetti che te stavo aspettando, dai a Marchetti!
20: E namo, mo comincia la festa.
19: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
21: Roberta Marchetti! Tutto bloccato!
5: Now on Radio Globo.
21: Tutto bloccato!
22: Comunque c'è una cosa proprio che non sopporto dei romani,
17: cioè?
22: E quando dici oh vabbè sono nato lì, l'altro giorno sono arrivato a Piazza San Silvestro, vabbè ma dove rimane Piazza San Silvestro? È al centro, ma cazzo al centro, il centro di Roma è grosso quanto Parigi, ma sì più preciso no, al centro, mamma mia quanto me fa rute.
17: Vabbè ma è un problema del signore che non conosce il centro della sua città, è inutile che dice più grosso di Parigi, poi se non lo conosce Piazza San Silvestro è famosissima, io sono andato una volta in India, conoscevano solo Piazza San Silvestro, pensate.
23: Vabbè, sta un po'.
17: Famosissima, una cosa veramente spaventosa, pornografica quasi. Signore e signori, a proposito di pornografica.
23: Certo,
24: ma tu
23: sì, perché ormai la cercano per dark room tutta Roma. Da dopo venerdì.
17: Dopo i grandi racconti di feste a tema. Bunga bunga.

0: Carlo,
1: ecco,
0: buonasera.
1: Oggi più che patate arrostite io mi sono arrostita. Fa caldo fuori, un caldo inverosimile. Poi, per carità, è bella ancora il profumo dell'estate.
0: Quello ma si è rinfrescato un pochino comunque, non c'è quell'ariaccia secca.
1: Stamattina alle 7 addirittura
0: pizzicava.
1: Pizzicava. Adesso

0: Ribollisce, ribollisce, no? Ribolle,
1: no, no, ribollisce.
0: Ma una roba, cioè, sono.
2: Beh, vabbè, comunque, grazie che ci insomma spieghi cosa succede fuori, perché noi siamo qua dentro da due ore ormai.
0: Un microclima,
2: no? Noi poteva venire giù un cataclisma, non ce ne saremmo accorti.
1: Cioè, io a volte vorrei tipo giocare alle slot machine, pare sta a Las Vegas qua dentro, non, cioè, non ti rendi conto di quello che accade fuori.
0: C'è un ossigeno poi che ti tira su. Io avevo sonno, ero stanca, poi questo caldo tremendo, questo sudore orribile. Questa puzza di smog, arrivi qui e ti trovi Roberto e Roberta con questi occhi che brillano di queste luci sintetiche, però sì, sembrate sempre gioiosi.
2: Sì, sembra come lavorare nel duty free dell'aeroporto qua dentro. La sensazione è quella.
1: E comunque oggi Livia Fredella vestita da galbusera. Visto tra pigiama e galbusera. No, sempre veramente una grande mise la Livia Fredella. Hai avuto mai tu, in passato sicuramente, tipo una sorta di, adesso chiamiamolo colpo di fulmine, ma oppure così un attimo, pam, una freccia scoccata da questo cupido immaginario, che ne so, su qualche mezzo pubblico, su qualche treno, autobus, metropolitana, oppure passeggiando in giro?
0: Sì, sì, assolutamente sì, sì. Però non sono stata ricambiata. Però ricordo questo ragazzo, un modello. Poi io non sono avvezza a questa tipologia di bellezza. Era un modello un po' atipico, molto muscoloso, ma muscoloso sportivo. Un po' il fisico di un pallanuotista.
2: Mazza.
1: Cioè che va su a imbuto,
0: però,
1: praticamente.
0: Sì, però lo capisci che non è uno che va in palestra, fa quelle robe lì, insomma, adesso non so, pesi, eccetera.
2: Sì.
0: Quindi sano, bello con questi occhi con un taglio orientale azzurri, azzurri, come non vi so dire che. Con questi capelli scuri, un po' ricci, un po' scompigliati dal mare.
3: Ciao Livia Fredella, sono qui, sono tornato,
0: Ovviamente chi c'era con me a rimirar sto bonazzo?
1: Chi c'era?
0: A capelli.
1: È il certificato di qualità, capito?
2: Certo.
0: Ma eravamo a Ibiza poi, quindi tutta, sai, quella situazione friccicarella. Quindi io tentai l'occhio de fero che vi avevo detto. Però niente, no. Lui mi guardò tipo come, scusi?
2: No, però vedi, il colpo di fulmine in vacanza può essere più remunerativo, perché magari uno si guarda, sa che sta in vacanza,
1: ci paga?
2: No, che ci puoi provare, puoi avere uno scambio, no? Puoi conoscerlo.
0: È più fresco, più libero.
2: Se tu incontri uno a Ponte Lungo dopo 12 fermate di metro A che ti sei fatto in mezzo alla folla, lo puoi anche vedere, ma non è che approcci.
0: No, pure secondo me approcci un po' meno, cioè, devi essere proprio coraggioso. Cioè devi, come si suol dire, mette palle.
1: Eccoci qua.
3: Sei pronto? Buonasera. Volevo raccontare di storie. Quando sono nati i bise, ricordo dei due scemi che mi guardavano sempre. Io stavo lì appena scaricato cocomero, però questo guardava, ho detto, questo è un culo cocomero.
4: Evviva, evviva, evviva!
0: Evviva, evviva, ragazzi!
5: Oh my God!
4: Da ogni diatriba legale ti può salvare.
0: Tirarono fuori una pistola e spararono.

0: gli ormoni femminili, eh! Oh, sono arrivato fino a Monte Rotondo!
1: Andiamo anche oltre i confini della realtà, io e la Marchetti.
2: Capirai.
3: Colpi di fulmine sono così.
2: Per fortuna ho messo gli stivali oggi, ragazzi. Allora, 17:11 minuti di martedì 15 settembre 2026. Qualora aveste qualche domanda, c'è la fratella.

0: questi jean.
1: Quanto mi piace la pannocchia.
2: Dai e bomberoni.
3: Dai e dai che mi sto caricando, Dai e tutto bloccato.
4: A me sto programma da quando lo sento mi ha rubato la dignità.
5: Stai ascoltando
6: Tutto bloccato.
7: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
5: On Radio Globo.
8: Le 5 e quarto, ragazzi, gli ultimi 3 minuti con il sottofondo di Shakira. Qua dentro è stata una perizia, sembrava di stare all'archivio di Stato con l'avvocato Livia Fredella, che stava andando alla ricerca di questo uomo con il taglio degli occhi in Medio Orientale, vista Ibiza. Quanti anni fa? 15 anni fa,
9: no, di più. 20, 25 anni
10: quindi
9: fa.
10: Non si sa manco se è vivo ancora questo.
9: Oddio, però hai ragione. Qua tocchiamo ferro, che però è vero, sai? Non lo so. Bello, mamma.
10: Mamma mia, ma poi adesso mi sto ricordando, mi si stanno sbloccando tutti i meandri del mio cervellone.
9: Certo.
10: E lui era spagnolo, quindi te parlava, capito, così tutto con questo.
8: Ah, ma quindi ci avete parlato?
10: Sì, ci abbiamo parlato, abbiamo approcciato, tentavamo di attaccarci dove ci poteva qualunque tipo di muscolo, perché erano vari amici.
8: Ah, ma proprio saltate addosso. Tipo, ma che roba è?
10: La Cappelli si è attaccata a un bicipite e io a un quadricipite.
8: Ma tipo
10: femorale.
8: Zombie, capito?
10: Sì.
8: Ma immagino la fratella che lancia le taiole per terra, capito? Le trappole per prendere le caviglie del povero.
10: Hanno rischiato di essere denunciate.
8: Ma
10: questo povero ragazzo.
9: No, scherzi a parte, abbiamo approcciato, abbiamo anche bevuto qualcosa, ma io continuavo a guardare lui come per dire: oddio, adesso mi ama, si è fuori.
10: Snobbata.
9: Sì, nebbia davanti a lui.
10: Magari c'era la fidanzata, che ne sappiamo.
8: Comunque, no, mi segnala la redazione, anzi l'assistenza, che è arrivato il messaggio di questo signore. È arrivato il messaggio.
11: Sei il mio riscaldamento. Sei il mio riscaldamento, amore. Non andare via, che sei il mio riscaldamento.
10: Senti lo spagnolo.
11: Arrivano freddo. Freddo sta arrivando. Chi mi riscalda di notte?
10: Io.
11: Amore, sto senza riscaldamento.
8: Sei
11: il mio riscaldamento.
8: È finito male.
11: Se no, muoio di freddo. Non andare via, che sei il mio riscaldamento.
8: Da freddo a freddella. È lì proprio. Oh, avvocato Livia Fredella, visto che lei mi è avvocato e quindi una grande professionista, mi va in giro per la capitale da un'aula all'altra. A proposito di aule, ecco, mi è anche mamma.
9: Già.
8: Oh, come la sta vivendo lei, avvocato Livia Fredella, questa storia della riapertura delle scuole? Nel senso, la scuola della sua piccina è aperta quei 10 minuti come sono aperte adesso le scuole gli ultimi giorni?
9: Allora, faccio fatica a tenere l'occhio senza che mi batta in maniera compulsiva, perché io sono una di quelle che firma petizioni, partecipa a convegni, perché io sono proprio assolutamente d'accordo sull'apertura delle scuole. Non dico tutto l'anno, ma sostanzialmente tutto l'anno. In che senso? Fare X mesi con dei break, come fanno poi nel resto del mondo, mantenendo chiaramente, tenendo in considerazione l'Italia che fa molto caldo, quindi mantenendo magari un bel pezzone di agosto dove veramente fa caldo e i bambini poi non possono, bambini piccoli, certo. Anche gli adolescenti, ma pure noi abbiamo caldo, poverelli, tutti quanti, quindi abbiamo il nostro bel periodo estivo e poi le scuole riaprono il 1° settembre. Posto ciò, sono anche una di quelle mamme che studia tantissimo pedagogia, eccetera. Quindi io sono d'accordo sull'inserimento graduale, con l'empatia, con la comprensione, con i sorrisi, con mamma che sta là. Ma se tu me fai iniziare la scuola er 16, mezz'ora, perché il ragazzino si stranisce. E invece su madre no.
8: Su madre.
9: Quindi non se deve stranire.
10: Quindi anche tua figlia sta andando pochissimo. Quanto?
9: Oggi in quarto d'ora. Però tu mamma non va via. No, io non va via, perché dove vado via fa che? Che devo fare in 15 minuti? Io manco bevo il caffè, sto isterica al naturale.
8: Si sente.
9: Quindi dove vado?
8: Sì.
9: Va bene, amore. Ma certo, io accolgo
8: oggi
9: la tua paura.
8: Veramente un quarto d'ora? Perché ieri ci ha chiamato una ascoltatrice e diceva 20 minuti.
9: 15 minuti.
8: Poi ma che fanno? Che devono fare in questi 15 minuti? Che fanno?
9: Buongiorno, mamma.
10: mi chiamo Livia, poi mia mamma.
8: Ma chi è che te lo dice, mamma? Le maestre?
10: Le maestre, perché vabbè, giustamente non è, possono ricordarsi i nomi di tutti. Poi io vado a una scuola pubblica, quindi ci sta. Buongiorno, mamma. Allora, oggi, primo giorno per questa cucciolina, facciamole un pochino vedere la scuola.
8: Parla come bambina.
0: È riposseduta, maestra.
10: Sì, sette giorni. Neanche. 15
8: sette
10: minuti.
8: Bagni.
10: Esatto.
8: Sette camini.
10: L'esilio. Esattamente, esatto. E poi tu vai lì e fai ambientare il bambino, gli dici qui c'è la tua classe, ma a me tutto questo piace, io lo comprendo, magari 15 minuti no, farei un 3 ore.
0: Ma scusa, lei in che classe sta?
10: Lei fa l'ultimo anno della scuola dell'infanzia, che per capisse è l'ultimo anno di asilo.
0: Ma l'ultimo anno ancora ha bisogno di ambientarsi?
10: Io le ho cambiato scuola, quindi ci sta.
0: Ok.
10: Sì, ad esempio altre mie amiche che hanno i figli che continuano da un paio d'anni a andare allo stesso asilo, li hanno un po' lanciati, ma lanciati fino a un certo punto, perché alle 12, mamma, le devi venire a riprendere.
0: Madonna.
10: Ma come?
0: Ma così per un paio di settimane?
10: Sì, poi iniziamo il 22. Se il bambino se la sente, allora fino alle 17.
0: Mamma mia.
10: Che poi è una follia. Cioè, tu mi passi da 15 minuti a 17 ore.
0: Certo.
10: Fuori i ragazzini. No, ragazzi, io purtroppo sono veramente scoraggiata.
0: È più traumatico
10: tanto.
0: Quello passare.
10: Molto più traumatico.
0: Se tu mi abitui a stare per una settimana un quarto d'ora a scuola e poi ce ne sto 10,
10: brava.
0: Un colpo.
10: Esatto.
6: Buongiorno, sono il preside.
0: Ecco. A scuola così.
6: Faremo ambientare sua figlia. Nel migliore dei modi. Ovviamente sotto la cantina c'è un antico cimitero indiano. Ce l'hanno ancora con noi. Non si sa perché, però sono cazzati fragili.
5: Manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
12: Dentro quello studio, con tutto quel ben di Dio di Roberta e l'avvocatessa, penso che uno gay possa diventare immediatamente eterosessuale.
8: Ma scherzi? Ma io fino al 14 ero gay, quindi fino al 13, poi dopo a volte si cambia.
13: O comunque stanotte io mi sono sognato l'avvocata fratella, stavamo in tribunale, lei mi accusava di peggiori crimini, ma sotto la toga non c'aveva niente.
0: Incubo.
14: Ma insomma, l'avvocato gli è partita la ciabatta, fermatela.
8: A Birkenstock, eh?
5: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live,
15: i migliori artisti sulla scena.
5: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
15: E quando senti questo suono,
5: chiama per primo lo 06 892 8996.
15: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
5: e vinci 2 biglietti per il concerto di
15: Raff.
5: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
16: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
17: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, mutti passata di pomodoro da 700 grammi, 89 centesimi.

0: a o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
1: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
0: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
1: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
2: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
1: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
0: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
1: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
0: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
1: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
0: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Oh my car!
5: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo.
6: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Tutto bloccato.
11: Sponsored by.
12: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magi Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura.
13: Magi Auto. Auto.
14: Dove l'auto è magia.
15: Perché alle 12, mamma, li devi venire a riprendere.
16: Ma come?
17: Ma così per un paio di settimane?
16: Sì, poi iniziamo il 22.
15: Se il bambino se la sente,
16: allora fino alle 17.
17: Mamma mia.
16: Che poi è una follia. Se tu mi passi da 15 minuti a 17 ore,
17: certo.
16: Poi i ragazzini. No, ragazzi, io purtroppo sono veramente scoraggiata.
17: È più traumatico
16: tanto.
17: Quello passare.
16: Molto più traumatico.
17: Se tu mi abitui a stare per una settimana un quarto d'ora a scuola e poi ce ne sto 10, è un colpo.
16: Esatto.
18: Buongiorno, sono il preside.
17: Ecco. A scuola così.
18: Volevo ambientare tua figlia. Nel migliore dei modi.
19: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
20: Eccoli i genitori moderni, quelli che contestano tutto, non gli sta mai bene niente. Quando andavo a scuola io, la maestra c'aveva ragione e basta. Ecco i genitori moderni, tutti insegnanti, tutti professori.
21: Domani iniziamo l'inserimento nella pubblica della mia figlia di 3 anni. Però domani, giovedì e venerdì, cioè 3 giorni, farà 9:20, 11:20. Dal 21 al 28 farà 8:20, 13:20. E poi dal 28 settembre farà 8:20, 16:20 con la mensa. Un quarto d'ora non mi è mai capitato di inserimento. Forse il primo giorno al nido che c'aveva 9 mesi la bambina.
22: Cioè, non ho capito, ma Bannacci ha già aperto le classi differenziali? Perché è un racconto assurdo. 5 minuti, come sta mamma, quali sono i bagni, qui ci possono andare i bianchi, qui i neri, qui i normodotati, qui quelli con deficit, cioè è una scuola lager, forse è il caso di ricambiarla un'altra volta.
1: No, no, ma quale ci ha fatta? Avvocato d'attacco 12 minimo.
2: Ah, ti piacerebbe? Io adesso non vorrei infrangere i vostri sogni, signore e signori.
17: Oggi diciamo il tacco proprio non c'è,
16: ma
17: c'è la pianella, è la pianella di quelle un po' pesanti, eccola là, la friulana col gommone della bicicletta.
16: Bravo,
17: sotto, no, me lo ricordo.
16: Copertone,
17: ecco,
16: esatto,
17: sì,
16: esatto.
2: Sì. Tra l'altro colore Big Bubble.
17: E beh, in pandan con l'abbigliamento di oggi.
2: Certamente, certamente, ragazzi. Oggi c'ha praticamente è un misto tra Spadrias e
17: la babbuccia.
2: La babbuccia, esattamente, esattamente.
11: Ma che stai a fare in radio? Ma via qui la nuvola! C'è il Roma Bar Show! Siamo tutti a bere! E tu niente!
2: Ragazzi, ecco che c'avevo da fare!
23: Entrando a casa con questa luna, io ascolto voi e mi portate fortuna.
24: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
25: Mamma mia, stasera c'è stata una luna che ti spaccherei il culo.
26: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ride. Ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
27: Tutto bloccato on Radio Globo.
2: Signore e signori, 17:29 per la precisione. Tra 4 secondi potrebbero essere le 5:30, pensate. Sì, proprio in questo momento. Così abbiamo tutti gli orologi sincronizzati alle 5:30 di martedì 15 settembre 2026. Addirittura la Fredella oggi si è presentata come un remagio con dei doni per festeggiare il primo anno, diciamo, tutto bloccato.
17: Il compleanno.
2: Considerando anche la pausa estiva in mezzo, cioè pausa, tra l'altro è stato un battito di ciglia.
17: Così. Ma ce ne siamo accorti.
2: No,
17: però è un anniversario. Ecco, più problema, perché oggi, un anno fa, facevamo la nostra prima puntata. Quindi sì, dai, una bella giornata da ricordare e da festeggiare, soprattutto con queste caramelle gommose che mi si appiccicano ai denti e la posso mangiare solo in pubblicità.
2: Ma infatti, ma sembri una pianola praticamente, il sorriso a pianola, perché ogni tanto c'è tutti quei denti bellissimi bianchi e poi ogni tanto c'è un pezzo di queste caramelle nere che vi state mangiando veramente in maniera peracottara. Sono circondato da degli amatoriali. Proprio da delle amatoriali. Non è vero, signore e signori, noi amiamo, non siamo amatoriali, amiamo.

0: on Radio Globo.
1: Tranquillo papà, a te non ti si mandava all'asilo, tanto c'è mamma che non fa un cazzo.
2: Eccoci qua. Vedi, questa stanno a pensare all'asilo, roba del genere. Ma mettete pure in queste scuole, per farli perdere tempo, sì, ragazzi, mettete anche delle macchine da cucire. Serve manodopera, serve manodopera, con quelle manine piccole piccole. No,
3: adesso è impensabile una roba del genere, proprio penale per direttissima. Ma tu, per questo io dico, visto che è tutto cambiato, soprattutto anche le donne lavorano, certo, insomma, lavorano tutti perché c'è bisogno del doppio stipendio, ma anche perché c'è volontà di far lavorare le donne, eccetera, eccetera. E io dico, ma perché rimaniamo ancora con il calendario che seguiva quello del grano?
4: Ma
3: quando
4: vedrai,
3: i figli erano braccia, come sì, dicevi tu. Cioè, all'epoca dire a 9 anni lavoro, mica ti denunciava qualcuno. Oggi mai sia, ma è anche giusto, per carità.
2: Comunque fino al 78 la scuola reiniziava il 1° ottobre. Penso, dopo piano piano si è andato a scalare.
4: Il calendario non dopodomani, ma piano piano si adeguerà alla società, ne sono sicura. Ci vuole un po' di tempo, ma certo.
2: Oh, invece c'è una cosa che non tramonta mai, e qui riportiamo la Fredella un attimo, l'avvocato della Fredella, che è con noi come di consuetudine, il martedì e il venerdì. Eccola, riportiamola a suo agio, ossia torniamo a parlare di soldi. Perché insomma abbiamo parlato di povertà, di tristezze, di bambini all'asilo, elementari, roba del genere, e quindi l'inserimento. Le scuole sopra il cimitero indiano. E invece andiamo a parlare di soldi, però lo facciamo parlando di eredità.
4: Sì, ne abbiamo parlato diverse volte di eredità, però questa è particolare perché...
2: Scossa?
4: Tanquino. Perché questa signora di 80 anni di Modena, che è morta, ha lasciato tutta l'intera eredità da 800.000 euro, quindi insomma case, conti correnti, un bel po' di soldi, all'unico nipote. Lei non aveva figli, aveva solo nipoti, figli di un fratello o di una sorella, ora non ricordo, però ha lasciato tutto a lui perché era il nipote preferito. Quindi ha fatto questo testamento. Gli altri nipoti hanno iniziato a dire che non era vero, che sicuramente sarà stata pilotata. Invece il tribunale, dopo un'analisi grafologica e dopo aver anche perizzato la psiche della donna, ha dato ragione all'unico erede, quindi gli ha detto no, è giusto, lui è l'unico erede, e è scoppiata la lite in famiglia. Ovviamente
3: lite in famiglia che, come hai detto tu, è sfociata poi a farsi causa. Immagino che ci sarà stato un tribunale, una corte d'appello, e ora si arriverà magari anche a pensare di fare un bel ricorso per Cassazione. Ma io farei subito chiarezza. In che senso? Raccontarla così in maniera rapida, noi ci intendiamo subito. Quello che magari gli ascoltatori non sanno è che una zia, magari tutti potessimo avere sta zia che a un certo punto passa a miglior vita e poi arriva il famoso testamento. La zia o lo zio, chi per lui, senza figli, quindi senza eredi legittimi, può scegliere in maniera assolutamente libera a chi far ereditare i suoi possedimenti. Dimmi tutto.
2: Zia, ghigliottina. Va bene.
3: Allora, io non ce la faccio, però scusatemi.
2: Io mi sono fisso sull'eredità, non ho ascoltato minimamente la storia, non mi interessa nemmeno, tanto non c'ho pareti, poi c'ho cagnacci.
3: Però se c'è qualche zia senza figli all'ascolto o qualche nipote all'ascolto, sappiate che è assolutamente lecito.
2: Sì.
3: Se il testamento è olografo e quindi scritto di penna,
4: questo era olografo.
3: Mi raccomando, se volete fare testamento dovete scriverlo con una bella penna su un bel foglio, mettendo la data che si legga bene, il luogo e la vostra firma, che sia chiara.
2: Ok.
4: Poi ho una domanda, il testamento, no? Io queste cose non ne so nulla perché non ci ho mai avuto una lira, figurati. Ma il testamento, se io lo faccio una scrittura mia, metto data, quindi olografo, e poi lo devo consegnare necessariamente notaio affinché valga?
3: Lo puoi lasciare anche nel cassetto. Basta che lo comunichi a qualcuno, perché chiaramente ci deve essere un superstite che sa dove andare a cercare, oppure magari vengono a svuotarti casa e lo trovano, però sai il rischio che lo facciano sparire. Quindi però attenzione,
2: la trama si infittisce.
3: Esatto, un conto è la zia senza figli, un conto è chi invece i figli o il marito e la moglie ce li ha. Quelli sono eredi legittimari,
2: anche se
3: tu scrivi voglio, me ne importa niente di mio marito, non me ne importa niente di mio figlio, io voglio lasciare tutto a Marchetti.
2: Ecco, bravi, all'ascolto, fatelo. Gente che state là,
3: tanto non vale, ragazzi, non vale, perché nel nostro ordinamento non si può ledere la quota di legittima.
4: È giusto.
3: Ma
2: però è una cosetta.
3: Una sciocchezza davo. Ma sì, amore, ma che non lo sai? No. Allora, sapete che dovete scrivere, ragazzi, sul vostro testamento, se volete lasciare qualcosa a Marchetti?
2: Sì.
3: Gli lascio la mia quota disponibile. La disponibile, che è un X percentile del vostro intero patrimonio, la potete devolvere a chi ve pare a voi.
2: Ah, quello si
3: anche,
2: può fare.
3: Sì, anche a un figlio, eh. Avete due figli, Pino e Pina. Pino è stronzo, Pina lo è meno. Io voglio lasciare tutto a Pina. Non posso, allora faccio così: lascio la disponibile, la quota di legittima a Pina e a Pino solo la legittima.
4: Quindi un po' di più un altro figlio, si può dare, però è a 50-50 se sono due figli,
3: sì,
4: oppure
3: c'è anche il coniuge, esatto.
4: Invece se uno non ha figli può dare.
3: Se questa zia non avesse scritto il testamento, ereditavano tutti i nipoti.
4: Infatti sta una tossica.
2: Invece si attaccano riccamente. Ma proprio adesso immaginate la fratella che fa con le mani a imbuto, va giù fino alla foce del suo desiderio.
0: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
5: Terremoto, il terremoto. Corri, corri,
6: aiutateci.
0: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
7: Io ho sentito una grossa esplosione.
8: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
9: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
0: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
10: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
0: Radio Globo. Promotion.
2: Ed ora parliamo del nostro sponsor, Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza. Ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
11: Wait for me, I'll be back.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
14: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
18: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
19: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
20: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
21: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
22: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
23: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
0: Tutto bloccato.
24: Sponsored by.
25: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
1: scopri KGM da Magi Auto,
3: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton,
1: benzina, GPL, full hybrid ed elettrica,
3: e affronti il traffico con un sorriso,
1: con offerte imperdibili di livello nazionale,
3: assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
4: Buonasera, via Ossenze, tutto bloccato.
6: Oh, ma sempre la pubblicità c'è sta, ma che ha deciso Bruno se vuole comprare a Lussemburgo?
24: Messaggio di servizio per Bruno del Sorduca Conte, se ti chiedono uno spicciotti in più marchetti taglieri perché sto programma spigne.
25: Tutto bloccato on Radio Globo.
2: È lui. A breve, ragazzi, a breve, quando anche a noi verrà concesso così dimostrare tutta la bellezza sul canale 91 Globo TV o TV. Ecco, vedrete tutte queste grafiche meravigliose che stanno realizzando. Intanto 06 89 28 996, quello che state ascoltando per l'appunto Tutto Bloccato qui su Radio Globo 1744. E allora via al telefono, andiamo da Luigi, benvenuto.
26: Grazie.
2: Prego.
26: Allora, io devo fare una domanda alla fratella.
2: Eccola.
26: Allora, io ho un grave problema. Io ho una sentenza del giudice di giugno 2025 che dice che entro luglio 28 luglio 2025 inizia a fare incontri con mia figlia. E io ad oggi ho sentito mia figlia 4 volte al telefono e poi sono andato in ferie e io non l'ho più sentita.
27: Beh, qui c'è un problema drammatico. Se c'è una sentenza decisa da un giudice con il diritto.
26: Sono 3 anni che non vedo mia figlia.
27: Ok, allora innanzitutto mi dispiace perché è una situazione drammatica, però io mi chiedo, se si è arrivati a questa sentenza e lei quindi ha un diritto di visita disciplinato con la mamma della sua figliola, il problema non è tanto che lei non riesce a vedere sua figlia, quanto che lei dovrebbe
26: sono
27: fare
26: gli assistenti sociali.
27: Ah, ecco, ci sono problema. Ok, non penso che siano loro il problema, io penso che
26: no,
27: ci
26: sono
27: sia
26: loro il problema, perché mi sono stati cambiati più volte gli assistenti sociali.
27: Ma perché lei deve vedere la bambina in regime protetto?
26: La bambina sta in regime protetto, io dovrei incontrare la bambina, però io ho avuto la sentenza del giudice che io devo incontrare la bambina, però non me la fanno vedere.
27: Qui dovrebbe parlare con il suo legale e capire come fare. Magari io manderei 2 righe o comunque parlerei con gli assistenti sociali, parlerei con la struttura
26: approvato,
27: che ospita sua figlia.
26: Approvato, a volte si negano.
27: No, questo non è possibile. Allora può fare causa alla struttura, non è che possono negarsi i servizi sociali. Mi farebbe piacere sentirla per esaminare bene il suo caso.
26: Taglio.
27: No, può tranquillamente anche farla, si rivolga anche alle forze dell'ordine. In questo caso lei ha un titolo esecutivo che è appunto una sentenza, quindi lei può agire, deve agire, assolutamente sì. Nessuno glielo vieta, nessuno glielo può impedire. Vada a fare un macello dove può. Per macello io intendo ovviamente sempre tutelato.
2: Non una strage,
27: sempre ovviamente nella tutela e nel rispetto della legge. Quindi io farei denuncia ai carabinieri, ai servizi sociali, se non le rispondono, però ci deve essere un'evidenza. Magari lei può fare
26: l'unica denuncia che posso fare è omissione d'atti d'ufficio.
27: Certo, anche, ma io farei anche di più. Lei telefona ai servizi sociali che non rispondono, faccia 50 chiamate, 50 screenshot, oppure mandi 14.000 mail in cui scrive che vuole vedere la bambina e dimostri che nessuno le risponde. Insomma, crei un bel precedente e si attivi in tal senso. Lei può anche fare richiesta al giudice di far spostare la bambina da una struttura a un'altra, magari più vicina a lei, magari seguita da altre persone. Ci sono tantissime strade, non si perda d'animo, questa è una cosa che proprio le chiedo col cuore.
2: Una strada potrebbe essere quella di cambiare legale.
27: Vabbè. Eccola là.
2: Così,
27: T'ha butto là, Vedi te.
2: Generale Fredella. Immagina cala dall'alto adesso la Fredella. Virtus Fredelle. Faccio come il senatore che parla, il senatore del PD che parla in latino. 06 89 28 996, continuano le battaglie qui su Radio Globo. Abbiamo partito tutti Bruno, tu spiccetti trascinano nell'agone, ma noi siamo qui anche per questo, signore e signori, perché la libertà passa anche per Radio Globo, passa per Tutto Bloccato. Seguitemi come un solo uomo. Fabio, vai.
28: Buonasera. Allora, a me mi capita che nel 2000
5: due subito dopo il Covid, mi sento una telefonata dei carabinieri il 26 dicembre, subito dopo Natale, che mia zia era morta, si era suicidata, che si era buttata dal balcone di un ospedale. Perché? Perché noi avevamo fatto una denuncia che non la trovavamo. Sì, infatti siamo andati con i carabinieri a trovare mia zia e l'hanno trovata in questa struttura.
2: Sì.
5: Allora, che ha fatto? Mia zia, non avendo più la disponibilità, perché una volta che uno fa una denuncia per scomparsa, gli bloccano i conti correnti,
27: certo,
5: giusto?
27: Certo.
5: E allora, non avendo più la disponibilità della cosa, deve essere buttata dalla finestra di questa struttura. E abbiamo trovato che nel petto lei aveva un testamento olografo con la data del giorno prima, perciò del 25 di Natale, e lasciava tutti i suoi beni a Papa Francesco.
27: Hai capito? Il Papa.
2: Al più povero lasciati proprio.
5: Sì.
7: Quindi che hanno fatto?
27: E la zia le poteva lasciare, ma adesso non so se è possibile lasciare al Papa.
5: Infatti ancora noi, scusate se vi interrompo, ancora noi siamo, perché mia madre c'ha, diciamo, un quarto di casa, e un'altra mia zia c'ha un altro quarto di casa, perciò il suo quarto di casa va con tutti i conti correnti che abbiamo saputo che viveva da barbona, e cioè i conti correnti che fra titoli e soldi ci saranno stati 500.000 euro.
7: Mamma mia.
5: E tutto quanto quello che è va a Padre Francesco. E noi adesso abbiamo solo la casa di
2: Padre Francesco o Papa, diciamo. Francesco?
27: Ma un parroco o il Papa proprio?
5: No, proprio il Papa.
2: Il Papa, che il ovviamente Papa. Poi è morto pure il Papa, quindi...
27: Quindi non è de Papa Leone.
2: Madonna.
5: No.
7: Ma io penso
5: hanno
7: che...
5: fatto l'inventario, hanno fatto tutto l'inventario prima che andasse a quello nuovo.
7: Ma qui, scusa Fabio, non ho capito, poi concretamente è andata l'eredità alla chiesa, perché immagino che poi insomma non è che vada
5: ancora siamo in ballo.
27: Siete in
5: ancora
27: causa?
5: Siamo in ballo, sì.
27: No.
5: Ormai è quasi finito tutto, perché i soldi la chiesa se li è presi.
7: Quello volevo chiedere.
5: I conti correnti,
7: adesso
5: c'è da vendere la casa.
7: Quindi i soldi sono stati trasferiti sul conto corrente, tu dici,
5: ma
7: del Vaticano?
5: Sì.
27: Ma quindi voi non vi... Scusami, io ho bisogno di capire un piccolo passaggio. Voi siete opposti a questo testamento olografo, sostenendo chiaramente che la zia purtroppo con la testa non ci stava da tempo.
5: No, perché quando i carabinieri sono andati a trovarla in questa struttura, hanno detto lei se ci stava con la testa.
27: Vabbè, però non ci si può basare su ciò che dice un carabiniere, che sicuramente la preparazione di uno psichiatra non ce l'ha.
5: Fatto sta che sta tutto quanto in mano al Vaticano e noi abbiamo solo un 33esimo di questa casa. Per fortuna che sta in Prati.
27: E allora speriamo che li abbiano spesi bene. Che ti devo dire?
2: Io per sicurezza andrei, magari stasera mi porterei via una colonna di Piazza San Pietro.
27: Esatto.
2: Ce ne stanno tante, sono due file.
27: O almeno un par d'udienze private con 3-4 indulgenze plenarie, così a regalà ve le potrebbero comunque concedere.
2: Mi immagino lui con una Fiat Regata e sopra sta colonna di San Pietro portata via.
7: Magari non una di quelle portanti.
2: Adesso anche una statua, un capitello, una cosetta, oppure il cestino delle offerte, qualcosina. Questo è mio, lo voglio. Traffic News.
8: L'anniversario è nostro, la convenienza è tutta tua. Fino al 22 settembre, De Cecco pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi e prosciutto di montagna stagionato Assisi a 99 centesimi letto. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
25: Radio Globo, Traffic News.
7: andiamo a vedere la viabilità. Partiamo dalla raccorda anulare, dove ci sono code in carreggiata interna tra Cassia Bis, Veientana e Salaria e tra Nomentana e Prenestina. Code anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Code a tratti anche sul tratto urbano della Roma Teramo tra Tor Cervara e il raccordo anulare in questa direzione. Difficoltà su via Cristoforo Colombo. Per incidente ci sono code tra via di Malafede e Acilia in direzione Ostia. Incidente anche su via Pontina, dove ci sono code tra Tor De Cenci e il raccordo anulare in direzione della capitale. E sempre su via Pontina, rallentamenti e code tra via Apriliana e Aprilia in direzione di Latina. Se volete altri aggiornamenti sul traffico, potete andare sul sito di romaluceverde.it.
9: I detti non sbagliano mai. Morto un papa, si è fatto un testamento.
25: 06 892 8996. Tutto bloccato. On Radio Globo.
2: Giacomo, vai. Giacomo? Giacomo? Giacomo 1.
10: Pronto?
2: Pronto Giacomo. Ciao.
10: Buongiorno.
2: Sì,
10: ben alzato. Buonasera a tutti.
2: Ecco, prego.
10: Allora, io ho una domanda per l'avvocato.
27: Eccola.
10: Allora, siccome io ho perso i miei genitori meno di un anno fa, e purtroppo nostro padre ci ha lasciato dei debiti con Natari, eccetera, la mia domanda è: se io rinuncio all'eredità, l'eredità va ai miei figli poi?
27: Esattamente, quindi c'è da fare, se sono minorenni bisogna fare un passaggio al giudice tutelare per far rinunciare l'eredità anche a loro.
10: Ok.
27: È obbligatorio.
10: Okay.
27: Però ha tutto il diritto di poterlo fare, a meno che non ci sono altri cespiti da poter ereditare, e a quel punto allora conviene magari fare una valutazione, chiedere alla Tari magari una cosa?
2: Sì. Altri?
27: I cespi, altri beni, altri soldi, immobili, altre cose così.
10: No, purtroppo no, non ci ha lasciato eredità sotto questo punto di vista.
27: E allora se non c'è niente, purtroppo i debiti verso l'erario si ereditano. Quelli contro invece Roma Capitale, no. Quindi se dici, ma do, è arrivata una cartella esattoriale per 30.000 euro di multe non pagate, le multe non si ereditano. Però non ha pagato la Tari, non ha pagato il bollo auto, non ha pagato l'IMU, quello purtroppo
7: quello
27: si eredita.
7: Devi pagare.
27: Sì, quindi dipende, bisogna fare due pesi e due misure, quindi ti consiglio sì di fare la rinuncia all'eredità, ma di farla fare anche ai tuoi figlioli.
2: Capito?
10: Va bene.
2: Va bene.
10: Grazie mille.
2: Oh, ciao. Ma che scherzi, siamo sempre qua, Giacomo. Sempre da te.
25: Tutto bloccato. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru.
13: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
28: Think big, become big.
29: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
30: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante, installa un erogatore acqua.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summerville abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre cariche Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda.auto.it.
7: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-450.
8: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
9: Tutto bloccato.
10: Sponsored by.
11: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
12: Scopri KGM da Magi Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
12: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
12: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura.
12: Magi Auto. Auto.
13: Dove l'auto è magia.
14: Solo le migliori in FM.
15: Streaming.
14: Dab.
15: E sul canale 91 del digitale terrestre.
16: Globo TV.
17: Precisi ragazzi, le 18 in punto di martedì 15 settembre 2026, le idi di settembre.

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Eccoci qua, ragazzi. La comunità di amici di Tutto Bloccato è qui riunita. Oggi in particolar modo, essendo martedì, c'è anche l'avvocato Livia Fradella.
2: Viva, ragazzi, è sempre bello stare con voi.
1: Andiamo al telefono, anzi.
3: La dispensa papale, ha dato.
1: Sì, sì, sì. Da qua proprio allarga le mani.
2: Mia, proprio portami via ormai.
1: Allora, 06 8928 996, andiamo da Sabatino.
4: Buongiorno, ragazzi, innanzitutto auguri a tutti quanti.
1: Oh, grazie.
2: Grazie, Sabatino.
1: Vai, Sabatino, che dici?
4: Niente, volevo fare una domanda all'avvocato, una curiosità che mi nasce spontanea, perché una volta c'è stata una diatriba tra gli amici che era la seguente. Sì. Allora, immaginiamo una famiglia con una figlia, il marito divorziato e poi magari un'altra persona che però, come posso dire, non è ufficialmente sposata. Allora, la quota legittimaria prevede la metà del patrimonio alla figlia. Immaginiamo che ci sia una casa che vale 200.000 euro, tre case che complessivamente valgono 150.000 euro, parliamo di valori ipotetici più o meno stimati di mercato, e 50.000 euro sul conto corrente, per cui fa 200 e 200. Può la persona in vita stabilire con il testamento? Immaginiamo che ci sia una casa che vale 200.000 euro, tre case che complessivamente valgono 150.000 euro, parliamo di valori ipotetici più o meno stimati di mercato, e 50.000 euro sul conto corrente, per cui fa 200 e 200. Può la persona in vita

0: atto il testamento olografo, se io lo redigo oggi e magari, se Dio mi aiuta, muoio tra 30 anni, magari il valore dell'immobile che io attribuisco ad oggi potrebbe non essere il medesimo tra una ventina, trentina d'anni. Però è chiaro che tutti i testamenti vanno sempre letti secondo una logica, secondo me, anche umana. Che cosa voleva in quel momento quella persona, certo, che stava pensando magari alla sua dipartita? Sicuramente non a far litigare i figlioli o la moglie, il figliolo o chi per lui, però purtroppo questo è quello che non avviene. Per quello che dicevi tu, magari nel momento in cui il De Cuius stava scrivendo il suo... Il De Cuius si chiama. Vabbè,
1: si chiama così, è vero.
0: Il morente, diciamo così, il morente.
2: E quando c'è una falla nel De Cuius si dice Bucio De Cuius. Per quello qua.
0: Mi deve sempre rovinare il legale. Comunque così mi piace Bucio De Cuius, mi piace tantissimo.
3: Certo. Soprattutto chi prende l'eredità piace.
0: Esatto, Bucio De Cuius. Comunque, tornando a noi, sono del parere, dell'avviso, che anche se ci fosse una minima disparità tra chi eredita X e chi eredita Y, sta poi chiaramente in capo a entrambi gli eredi decidere se eventualmente sparigliare oppure anche mantenere così. Magari, sai, in effetti mia sorella mi riconosce che io tutta la vita sono stata appresso a mamma, a papà, zia Pina, zio Pino, lei invece è partita, è andata a vivere, che so, a Bali, e allora magari giustamente, se vede che nel testamento c'è qualcosina di più lasciato a me, mi auguro che possa dirmi: ma certo che sì, ti voglio bene sorella. Ma questo purtroppo, ragazzi,
3: sarebbe
0: non
3: bellissimo.
0: Avviene mai. Quindi comunque quello che dicevi tu si può assolutamente fare, poi al massimo se fa causa.
4: Ma è una domanda o un problema di matematica?
5: Su Radio Globo.
3: Perché ti ha assegnato tutto? No, i valori, sì, le case, le cose.
0: Ha scritto 150, 250, 200.
2: No, io nel frattempo ero in silenzio perché ho fatto proprio lo studio di funzione, stavo finendo di fare il grafico. Proprio qui era f di x uguale integrale che va da zero a più infinito di 250.000. E dai, su, ragazzi.
0: Pi greco, che ci sta sempre bene. Pi greco.
2: Ma scherzi, anzi, pi greco mezzi anche meglio. Questa ve la spiego più tardi. Allora, intanto invece qui andiamo adesso sui grandi temi. Basta con sta roba dell'eredità che si chiama e basta, perché tanto a noi non ce lascerà mai niente nessuno.
3: Sempre agli altri.
2: Volevamo affrontare anche con la fratella, passando da, appunto, da un legalese a una roba proprio di lifestyle. Sugli asciugamani. Gli asciugamani.
6: Senti. Sentiamo. Posso farti una domanda?
7: Sì.
6: Perché se al bagno abbiamo la bellezza di 7 asciugamani, tu per lavarti il viso, lavarti sotto, lavarti il corpo, asciugarti, utilizzi solo l'asciugamanetto del bidet?
7: Perché è pratico. È estremamente pratico. È facile, lo vedo, è a portata. E poi perché io non voglio fare una lavatrice con 6 asciugamani. È uno spreco. È uno spreco d'acqua e di spazio e di sapone.
2: Bravo. Ma la teoria deve essere ancora sviluppata. Aspetta, adesso arriva il nocciolo.
7: Il motivo ancora forse più alla base è che quando io mi asciugo il viso, le mani o le palle, sono già pulite. Non è che io uso l'asciugamanetto quando sono sporco, e quindi ci sta il tuo ragionamento che schifo. Le mie mani pulite equivalgono alle mie palle pulite. Cioè non è che ci piscio dentro, capito?
6: No, infatti la mia era solo una domanda. Grazie per avermelo spiegato.
7: Comunque uso anche il tuo ogni tanto.
6: Che cosa?
0: mi piace la colonna sonora.
2: Sì, perché è la coppia che sta là. Tu immagina Jack e Rose che stanno sulla prua della nave. Ma io sai che mi asciugo le palle con l'asciugamanetto del viso?
0: Ti fidi di me? Sì. In questo caso purtroppo sì. Però posso chiedere, mi piacerebbe tanto parlare con, non so, chi, esperti di germi o di roba del genere, perché in realtà quando ci andiamo a pulire il deretano, è vero che è lavato, come diceva questo ragazzo, viso e palle sono lavati, quindi non è che sono sporchi perché li ho già lavati, eccetera. Ma secondo me invece c'è una forma batterica che comunque rimane attiva. Quindi se io mi asciugo...
2: sempre pelle, però. Palle di pollo.
0: Fatte da pelle, no, figlio di Apollo.
3: No, comunque sì, secondo me sì. E soprattutto c'è un altro problema che lui ignora. Cioè, se tu usi sempre la stessa asciugamano, in questo caso quello, l'ospite, no? Quella piccola asciugamanina. Cioè, due lavate e si bagna. Cioè, si inumidisce.
0: Brava, si inumidisce e quindi si creano, quando lo lasciamo lì ad asciugare, in realtà si attacca di tutto.
3: Fa schifo.
0: Gli asciugamani andrebbero cambiati una volta ogni 2 giorni. e più che altro bisogna sempre cercare di stenderli un pochino aperti, in modo tale che così appunto l'umidità si distribuisce e si asciuga prima, altrimenti ristagnano batteri, funghi, porcherie.
3: Ma puzzano. Poi, proprio, cioè, puzzano l'asciugamano per quanto
2: de cane sei bagnato.
3: Mamma mia, per quanto sei pulito, per quanto però dopo 2-3 giorni, 4 giorni,
0: no.
3: che lo

0: perché ti asciughi e puzza.
1: Ragazzi, mi avete sbloccato una fobia, io ve lo dico. Cioè, io proprio sono fobica. Se mi volete far soffrire, sì, mi dovete dare in mano un asciugamano umidiccio.
0: Ti fa schifo?
1: Dio mio, come sto male.
2: Veramente?
1: No, ma è una cosa proprio che mi viene proprio da piagne.
2: No, povero
1: poverino. E io ho sposato un rugbista, pensa che... Che dolore!
2: Capito? Cioè,
1: dolore.
2: Tu pensa che a casa mia gli asciugamani si mettono dentro il panno, dentro al cesto dei panni sporchi da soli. Cioè, non ce la fanno, a un certo punto. Ma, siccome ce l'ho sotto proprio dove sta attaccato l'asciugamano,
0: si costituisce.
2: Ogni tanto lo vedo che proprio prende e si lancia. Dico, questo si è lanciato.
3: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
2: Ma sì, e poi c'è da dire una cosa: un conto sono appunto è l'asciugatura del testicolo, un conto è l'asciugatura quella, un conto è del resto, che a volte, anche se ti lavi bene, ti sembra di esserti lavato bene, a volte un pochino qualcosa
1: le tarzanite ci rimane,
2: capito? Ci rimane. Allora 06 89 28 996, buona merenda a tutti, o aperitivo se state facendo. Andiamo al telefono, andiamo da Vittorio.
4: Buonasera a tutti quanti. Allora, io in merito a questo utilizzo degli asciugamani posso dire che da anni ho smesso di utilizzare l'accappatoio e tutti gli asciugamanetti, per utilizzarne solo uno, ovviamente rubato in un hotel.
2: Grande, ovviamente.
4: Ovvio, quelli più belli sono quelli degli hotel. Ovviamente è grande, sarà tipo 3 metri per uno, insomma 2 metri e mezzo per uno. Io con quello ci faccio tutta, cioè tutto, nel senso, una volta esci dalla doccia non è che sai, quello per i capelli, per la bocca, per le ascelle, per sotto, per i piedi. No, quello faccio tutto.
2: Ma sì.
0: E quanto te lo tieni? Visto che è uno, quanto te lo tieni?
4: Fino a che non faccio la prossima vacanza.
1: No, aspetta, no. Ogni quanto lo cambi durante la settimana?
4: Ogni 2-3 giorni al massimo.
1: Vabbè, che già comunque già è qualcosina,
0: già un po' di sale.
4: Vabbè, cioè, ovviamente, però la logica è che veramente, se tu esci dalla doccia, si presuppone che te lavi pure bene, quindi è normale che sei piuttosto pulito.
0: Ma sì, sei pulito, vabbè, però ti asciughi, ti tamponi l'asciugamano. Ora, o lo stendi ogni volta fuori e
4: certo,
0: prende un'asciugatura diversa, ma se tu lo tieni in bagno, per quanto si può asciugare, nel giro di 3-4 giorni quell'umidità poi, no, crea dei batteri, degli odori cattivi.
1: Ma gli acari, a parte gli odori, ma proprio quello che poi tu vai, lasci, ti lavi, dici sono lavato, perfetto, prendo il mio asciugamano, mi lavo, mi asciugo tutto. E su questo sono d'accordo, ma se tu poi tutto bello inumidito lo prendi e lo appendi, il giorno appresso lo riusi, lo prendi, lo appendi, il giorno appresso lo riusi, lo prendi, lo appendi, ripetiamo insieme, no, ecco, stringiamo. Figlio mio, sai che c'è sta su qua asciugamani, i mostri?
2: Ma tu guarda la Caselli nel frattempo, mentre parlavamo di questa cosa, stava lì, t'ho visto, Eliana, stava lì, si toglieva, non so se delle pulci, qualcosa, ho visto che hai messo le mani nei capelli e hai guardato qualcosa così con...
1: Vabbè, magari un peletto.
2: Che cos'era?
0: Vieni, l'ha mangiato.
2: Che cos'era? Esatto.
0: È un peletto, no, perché comunque ti ho detto che sto cercando di usare tutto quello che ho per gli ultimi pasti in questa casa, ho visto che è commestibile anche il capello, comunque si fibre.
2: Ho capito, ma poi mangia il capello, si dice guardo il capello al massimo, proprio sta a guardare il capello.
0: Lei sta a mangiare il capello.
5: Fritto e buono tutto.
2: Fritto e buono tutto, bello. Ciuffi dei capelli fritti.
1: Ma che... pensa come te che verrebbe fuori.
0: I miei però non sono fibri perché sono sfibrati.
1: Ah, sono sfibrati? Io no, perché uso sempre asciugamano nuovo.
2: Ah, hai capito? È quello
1: tesoro.
2: Forse è quello. E io direi che stiamo veramente chiudendo questo appuntamento di martedì, anche con la Fredella nel migliore dei modi. Così passando. E comunque la Fredella l'abbiamo rovinata. Perché se all'inizio appunto arrivava qui con un palo de cuius e...
1: ora non si è adesso
2: si è trasformata tranquillamente pochi minuti, pochi istanti fa, ho capito, asciugamano e ci asciughi le palle. Cioè, ma che roba è? Cosa stiamo diventando? Cosa stiamo creando?
1: Anche la toga io la cambio 2 volte al giorno.
2: Ah, pensavo, oddio, che te ci asciugavi.
1: No.
2: Bello, però.
0: Non c'ha più asciugamani, così fa.
1: Per quanto?
2: Ma sarebbe bellissimo l'accappatoio a forma di cioè con quel, come si chiama, i fez?
1: No, non quello... non lo so.
0: Ti immagini?
1: È l'ultima volta, perché poi non si potrà più.
2: Certo, da quando arriva la televisione. Adesso noi possiamo fare tutte le cose che ci pare proprio. A breve non lo potremo più fare. Ma attenzione, signori.
6: Ma un accappatoio, no?
7: Sì, 2-3 giorni. Io ce l'asciugavano mio, che ormai è diventata come una sindone.
5: Avvocata, asciugava un umidiscio, devi andare da piagne. Con un'altra cosa, umidiscia non credo che ti viene da piagne. Quindi qui non è essere fobici, qua essere paraculi.
7: Avvocato, buonasera, i rugbisti, bella gente. Non me ne parli male.
8: No. Ma perché? Ma sei sicuro in 2 giorni? Ne erano in 2 anni.
9: No, dai ragazzi, ma che schifo è? Io ho l'asciugamano per i piedi, l'asciugamano per il bidet, l'asciugamano per il viso.
1: Che bello!
0: Ma infatti, ma perché poi si fa mito. Sempre l'errore, no? Che vedi, come quella di prima, che sembra che gli uomini sono più sporchi. No, invece no. No, ci sono tanti uomini puliti, attenti all'igiene, no, meno male.
2: Vabbè, quello l'asciugamanino, quello per palle. Quello lì, ma che ospite, è sempre il mio, non è che lo cambio. L'ospite. Anzi, poi non c'è nessun ospite, quindi questo va sempre ricordato.
1: Mettiamo
2: agli atti. È lo stesso poi dei piedi. Tant'è che a volte magari hai fatto bidet, poi dico adesso lavo pure il piede, e a volte effettivamente non è che asciuga così bene perché
1: è bagnato.
2: Perché è bagnato de cuius. Il migliore dei modi per salutare l'avvocato Livia Fredella.
10: Viva, evviva, evviva!
1: Viva, evviva, ragazzi!
10: Oh my god! Che da ogni diatriba legale ti può salvare.
1: Tirarono fuori una pistola e spararono a mio padre.

0: gli animali io li amo tutti.
1: A venerdì, avvocato!
2: Evviva, ragazzi!
1: Ciao!
3: Su Radio Globo è tutto bloccato.
4: Comunque, ragazzi, io tra un asciugamano sgommato e un tarzanello mi stavo a piar caffè, ci mancava dentro oliva che non era oliva, come ne... aperitivi.

0: viene utilizzata una volta sola e pensa sempre all'uomini che ci si fanno chissà che. Ma perché donne no? Ma perché se vi ci pulite voi là sotto, no? Che c'avete il prato fiorito, c'avete il bonsai delle orchidee, che c'avete?
1: Perché proprio l'orchidea, proprio l'orchidea.
2: Perché è una bella immagine.
1: Qui sarebbe da usarne un'altra. Allora, aspetta, voglio cincischiare un attimo adesso, ma non per perdere tempo assolutamente. Anzi, mi raccomando, tra poco servirà tutta la vostra sapienza, la vostra conoscenza, perché torna Top Secret, ormai lo sapete, il martedì anche per questa stagione ci sarà Top Secret. Ma tutto questo per dirvi che sono le 18:18:18.
3: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor, Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
4: Wait for me, I'll be back.
5: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
6: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
7: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
9: Sabato e domenica aperti.
10: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
11: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
13: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
12: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
14: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
15: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Tutto bloccato.
16: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magia Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
3: Ora in tutto bloccato.
1: Eccoci ragazzi, 18:22 di martedì 15 settembre 2026. È martedì, quindi c'è l'appuntamento con Top Secret. Vi ricordiamo Top Secret, che cos'è?
2: Il nostro confessionale, noi raccogliamo le vostre storie, più che storie, le vostre richieste d'aiuto, la vostra, il vostro sfogo, le condividiamo, cambiamo il nome, la voce e vediamo insieme di trovare qualche soluzione o comunque un po' di supporto.
1: Ecco, quindi sono storie di vita reali, storie vissute, ed essendo questo un programma reale, un programma umano, cioè fatto di storie veramente quotidiane che sentiamo attraverso la Globo WhatsApp, sentiamo attraverso le vostre telefonate, in questo momento serve quell'esperienza di vita che sicuramente avete e potete andare incontro anche al protagonista di questa storia di oggi, di Top Secret.
3: Ora in tutto bloccato.
18: Ciao raga, io mi chiamo Fabrizio e c'ho un piccolo problema. Praticamente mi sono innamorato di una musulmana e abbiamo fatto l'università, quindi ci conosciamo pure da qualche anno e abbiamo sempre studiato insieme, chiacchierato, ci siamo sempre trovati perché poi i corsi erano sempre gli stessi e ci sono sempre andato d'accordo, non mi annoio mai, ci discuto, ci cazzeggio e poi devo dire che pure col velo gli amo. Là, cioè, è una figa da paura e io non l'ho mai vista in quel modo, devo dire, pure perché forse c'avevo qualche pregiudizio mio, però da un po' di tempo è cambiato qualcosa perché mi rendo conto che nella vita di tutti i giorni io vorrei proprio una ragazza così al mio fianco e quando usciamo abbiamo sempre qualcosa da dirci, capito? Mi piace proprio stare con lei pure se ci stanno le differenze soprattutto della religione, però sta cosa non ha mai pesato fino a mo', anzi era anche un pretesto per parlare, per discutere così goliardicamente. Io mo ho sempre avuto la sensazione che pure lei un po' madocchiava da certe cose che mi sono arrivate un po' per via traverse, insomma devo dire che forse non mi sbagliavo, però a me mo mi è venuta quella voglia di fare quel passo in più, però sta cosa mi sta mandando un pappa al cervello perché poi mi chiedo ma dove vado a infilarmi proprio, ma perché cioè io non sono musulmano e non ho nessuna intenzione di diventarlo, la religione proprio non me ne è mai fregato niente e non voglio trovarmi un domani a cambiare il modo di vivere o di pensare e fare le cose in un modo in cui io non credo, quindi sto un po' in crisi perché da una parte ci vorrei provare perché comunque mi piace, cioè io veramente non resisto più, però da un'altra ho pure paura che poi facendo quel passo vengano fuori i problemi in futuro che possono essere molto più grandi. Datemi un consiglio, che devo fare?
1: Ora immaginate Fabrizio su un cavallo bianco, scena a rallentatore. In realtà poi lo stacco invece è in timelapse con le nuvole che vanno veloci sul cielo. E la sabbia che vola dietro gli zoccoli.
2: Lo sceicco.
1: Sì, tutto capito, un po' vestito di bianco sul cavallo bianco, non si vede.
3: Ora, in tutto bloccato.
19: Top Secret.
20: Che dovevo filare? Io vado a vero, a Zozzoni.
1: Allora, calma signori, vabbè, possiamo anche buttare un pochino a ridere per carità di Dio. Però la storia è questa, è semplice.
2: Beh sì, Fabrizio che ha conosciuto questa ragazza all'università, lei è musulmana, lui insomma ha detto che non gliene frega nulla della religione, però essendo italiano immaginiamo che sia di cultura comunque cristiana,
1: sì.
2: Vuole provarci ma non sa cosa fare perché dice mi piace tanto, mi sono reso conto che sono anche contraccambiato, ma mi chiedo questa diversità può conciliare, cioè nel senso posso avere veramente qualcosa in comune con lei. Una bella storia questa perché sì, ci fa chiedere ma l'amore è davvero universale, perché qua non si tratta solo di una diversità religiosa che è già importante perché parliamo proprio di due religioni completamente diverse, ma parliamo proprio no, di diversità culturale, perché poi se lei porta il velo vuol dire che segue quella religione,
1: esatto,
2: là, e quindi a casa sua saranno no, più o meno dei ferventi credenti.
1: Sì.
2: Ci potrebbero essere dei problemi? Si chiede lui.
1: Allora sentiamo, perché il popolo di tutto bloccato sicuramente saprà dare i migliori consigli, signori. 0689.

0: in tutto bloccato.
1: Ciao raga, io mi chiamo Fabrizio e c'ho un piccolo problema. Praticamente mi sono innamorato di una musulmana e abbiamo fatto l'università, quindi ci conosciamo pure da qualche anno e abbiamo sempre studiato insieme, chiacchierato, ci siamo sempre trovati perché poi i corsi erano sempre gli stessi e ci sono sempre andato d'accordo, non mi annoio mai, ci discuto, ci cazzeggio e poi devo dire che pure col velo gli ammolla. Cioè, è una figa da paura e io non l'ho mai vista in quel modo, devo dire, pure perché forse c'avevo qualche pregiudizio mio, però da un po' di tempo è cambiato qualcosa perché mi rendo conto che nella vita di tutti i giorni io vorrei proprio una ragazza così al mio fianco. Io mo ho sempre avuto la sensazione che pure lei un po' madocchiava da certe cose che mi sono arrivate un po' per via traverse, insomma devo dire che forse non mi sbagliavo, però a me mo mi è venuta quella voglia di fare quel passo in più, però sta cosa mi sta mandando un pappa al cervello perché poi mi chiedo ma dove vado a infilarmi proprio, ma perché cioè io non sono musulmano e non ho nessuna intenzione di diventarlo, la religione proprio non me ne è mai fregato niente e non voglio trovarmi un domani a cambiare il modo di vivere o di pensare e fare le cose in un modo in cui io non credo. Datevi un consiglio, che devo fare?
2: Sì, lei è musulmana, delle cristiane, della sassinistra. Ma mo con la salsiccia, che favo?
3: Dai. Ma allora a canne va a fanculo, ma che te stai impappinando queste cose? E dai, Gesù.
4: Lascia perdere, per carità, per carità, per carità.
5: Ciao, scopà.
6: Ma non te bastano i impicci che si sentono già per televisione? Sarve, te mandrà.
7: Ma Fabri, è figlio mio, butta, di troppe paranoie te fai. Che ne sai come va a finire?
8: Fatti di una cosa, se ami ami, musulmana, cristiana, bianca, gialla, nera, marziana, sti cazzi di quello che dice la gente. Ama, vive tua vita serenamente e in libertà, punto. Fottitene.
9: Lascia verde che son picci, lascia verde!
10: Amico mio, io sono contento che te sei insomma invaghito di sta ragazza, ma tu ti rendi conto che se te ci fidanzi il sabato mattina non te puoi andare a mangiare panino con la porchetta.
11: Allora 06 8928 996, quella che avete appena ascoltato, oltre alla raffica di Globo WhatsApp, è anche la storia di oggi di Top Secret. Andiamo al telefono, andiamo da Guido. Benvenuto a Radio Globo, Guido.
12: Sì, buon pomeriggio, anzi buonasera, vi ascolto sempre. Sì. E volevo rispondere, siete dei grandi comunque.
11: Grazie Guido.
12: Volevo rispondere al signor Fabrizio, sì. Si è imbaghito, gli piace il tutto, c'ha questa tendenza e tutto. Come io credo tendenza? Che... la tendenza di passare alla religione musulmana, allora di conseguenza io consiglierei di fare tutto, si prende questa bella donna e se ne va al suo paese e fa tutta un'esperienza unica.
13: No Guido, però insomma non mi sembra di aver capito dalla storia che c'era un trasferimento in vista, cioè lui dice lei vive qua, è musulmana, io mi sono innamorato, vorrei provarci ma ho paura che insomma che poi avrei dei problemi. Tu invece dici vivitela, perché non
12: sì, te la devi vivere e vivere anche i posti da dove viene questa religione e come si vive là, cioè al loro paese.
11: Ma lui non ha intenzione proprio di approfondire, dice io non voglio nemmeno diventare musulmano, anche perché sarebbe la condizione base proprio per sposare una donna musulmana, altrimenti non te lo fanno fare.
12: Però ho sentito un tentennamento da quanto avevo capito io, un tentennamento ad accettare.
11: Ha interpretato Guido. No, lui dice a me non interessa lei quello che crede o che fa, è solo che poi mi vado a mettere in situazioni un po' più complesse rispetto al grado di libertà che tendenzialmente abbiamo nelle famiglie laiche, cristiane, chiamane come te pare, quelle anche atee.
12: Ma
11: che abbiamo qua.
12: Le cose a metà non vanno mai bene, o ti infili di tutto oppure ciao. Cioè,
13: cioè tu dici o ci provi o se la dimentichi ne trovi un'altra.
12: Sì, perché sennò si trova male, cioè, nel senso che prova la situazione e poi ciao.
13: Tu sei sposato, no? Guido? Hai una compagna?
12: Sì. No, c'ho la moglie.
11: La moglie.
12: Tutto perfetto, cristiano, sposato, felice.
13: E tu ti sei buttato per conquistarla?
11: Sei andata al suo paese?
12: No, veramente da quando avevo 14 anni.
11: Che
13: bella storia.
12: Sì.
11: E sta in catene da quando c'aveva 14 anni, no? È stato un amore libero.
12: No, viviamo le nostre libertà tranquillamente.
11: Cioè?
12: Cioè, nel senso che si lavora, ognuno va, ognuno c'ha i propri amici, quando dobbiamo stare a casa siamo a casa, siamo dei parenti che poi noi siamo di Benevento, andiamo giù, si fa tutto normalmente, senza, noi siamo italiani e...
11: Ma sì,
12: siamo,
11: certo, ma...
12: Sono
11: ma,
12: nati,
11: sì.
12: Ma è una sono nato in Germania, io sono nato in Germania, sono figlio di immigrato, sono andato in Germania e poi a 7-8 anni sono tornato in Italia.
13: A Benevento.
12: A Benevento, sì, sì, sì.
11: Che si chiamava Maleventum.
12: Maleventum, sì, sì, sì.
13: La città
12: che con
13: strighe.
12: I romani abbiamo anche vinto, vinto una battaglia.
11: Lo so, per quello che poi si è chiamata Beneventum.
12: Sì, sì, per 15 minuti abbiamo vinto, poi dopo ci hanno distrutti.
13: Quarto tutto, d'ora si fa tutto, eh?
11: Tutto non si può avere. Adesso perché non c'erano le sigarette ancora, ma se no ce la mettevi pure in mezzo in questi 15 minuti. Non so se veramente sia più drammatica la storia di Guido o la storia che abbiamo sentito di Fabrizio per Top Secret. Sì, sì, vabbè ragazzi, ci sono tante storie. Comunque anche sta cosa, no? Che ad esempio... Una donna musulmana non si può sposare con uno che non sia musulmano, mentre il contrario.
13: L'uomo musulmano può sposare una
11: donna che non è musulmana senza che si converta. Pensa,
13: cioè il matrimonio misto è
11: consentito solamente perché c'è sempre questa disparità che dopo qui c'è solamente il patriarcato, ma ragazzi, sapete che in giro è peggio di qua, molto.
0: Raga, io capisco tantissimo, guarda, il diritto di parola, la libertà di espressione, tutte quelle cose. Ma perché fate parlare certa gente, dico io? Ma perché?
11: Vabbè, ragazzi, che ha detto mai? Ci ha raccontato. Andiamo da Franco, benvenuto a Radio Globo, vai Franco.
5: Ciao caro, ciao Roberto. Allora, praticamente io ho vissuto una storia similare a questa qui e devo dire che poi non è andata a buon fine perché... Gioco forza, per quanto tu possa amare questa persona, le regole delle religioni sono talmente ferree, le famiglie sono talmente rigide, che l'amore si trasforma veramente in stress, e alla fine cedi e ti lasci, anche se sei innamorato, ti lasci perché sei veramente pieno di troppo, di regole da rispettare, quindi va a finire sicuramente. È una questione di tempo, soprattutto poi se nascono i figli. Di che religione li fai? Li fai cattolici, li fai musulmani?
11: Ma a te cosa ha limitato? Cos'è successo nella storia che hai avuto?
5: Nella mia storia è stato proprio quel momento proprio che avevamo deciso di sposarci, quando sono andato dalla sua famiglia a chiedergli la mano.
11: Sì.
5: Mi è stato palesemente detto di no.
13: Ma lei era musulmana o di un'altra religione?
5: Musulmana. Sì. Mm-hmm. E quindi ripeto, quando la famiglia ti si mette contro, non hai, almeno che non scappi, non vai da un'altra parte, se rimani nel paese, lei deve rimanere comunque, avere i contatti con la propria famiglia, non ci si riesce, le regole sono troppo diverse.
11: È difficile, ragazzi, gestirle. Francesco, vai.
14: Eccoci.
11: Sì.
14: Allora io volevo dare la mia testimonianza, intanto buonasera a tutti.
11: Buonasera. Complimenti. Grazie anche a te.
14: Allora, io ho conosciuto mia moglie sul posto di lavoro, lei era egiziana.
13: Sì.
14: E all'inizio anch'io magari mi sono fatto qualche turba, ecco. Però poi ho deciso di buttarmi e in realtà ho scoperto una famiglia bellissima, super disponibile. Dice loro, diciamo, non sono osservanti i figli, ma sono stra osservanti i genitori.
13: Okay.
14: Ma nonostante questo lasciano appunto i figli liberissimi di fare ciò che vogliono e ciò che ritengono opportuno. L'importante è che rispettino i valori della famiglia.
13: Certo.
14: Invece a me, ad esempio, cucinano tranquillamente maiale, comprano il vino, cioè.
13: Ah, vedi.
14: Mi sono trovato veramente accolto.
13: E
14: ecco,
13: Francesco, il matrimonio con che rito l'avete fatto?
14: Il matrimonio misto. Semplicemente io ho parlato con il parroco, lui mi ha detto si è trovato disponibilissimo a fare un matrimonio misto.
13: Sì.
14: Si è messo d'accordo con la carica della moschea, adesso non mi ricordo il nome tecnico.
13: Sì.
11: Con l'imam.
14: Del personaggio, no, ma magari. Col personaggio. E niente, hanno celebrato un matrimonio misto.
11: Qui. Però scusami. Cioè, se lei è musulmana e per la Sharia, lei non si può sposare con uno che non sia musulmano.
14: Ah, lei, a me mi hanno fatto firmare un foglio i cristiani e un foglio i musulmani. Questa la sono vista tra di loro e mi hanno detto ok, si può fare. Perché altrimenti addirittura ci sarebbero delle problematiche, delle segnalazioni anche per terrorismo. No, non sto scherzando, eh. I preti mi misero in guardia anche su questo, però adesso se facciamo determinate procedure possiamo procedere tranquillamente, perché tu dici che non sei un professante della religione musulmana, ma la accetti culturalmente.
13: Okay.
14: E loro viceversa. Ah. Vabbè, ma diciamo questo è stato veramente una piccolissima sfumatura che è avvenuta nel tempo, perché noi abbiamo avuto una bambina.
13: Ah.
14: E uno si immagina che se c'è una bambina al di fuori del matrimonio, chissà cosa possa succedere, no?
11: Mm-hmm.
14: Lapidazioni. Per sé invece è stata proprio presa con gioia la notizia, supportata a 360 gradi, tutto prima del matrimonio e all'infuori del matrimonio.
11: Certo.
14: Quindi, poi magari io sono un caso specifico, non lo so. Però mi sono trovato veramente accettato da una cultura bellissima, che poi io da antico romano,
11: Che ha detto. A me sembra, ragazzi, cioè ditemi all'ascolto se proprio, cioè, non lo sentite anche voi in arrivo.
13: Dai.
11: Cioè mi sembra che sia perfetto, una scopa proprio, una scopa, non in the cuius, ma proprio una scopa precisa.
15: Come siamo i protettori che hanno allontanato il flagello dell'Islam dall'Europa per mille anni. C'è il grande impero di Roma. Deve finire stanotte. Non lasciate che accada facilmente. Affilate le spade e temprate le vostre anime.

0: chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre.
2: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
0: Radio Globo Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Ancora sole, caldo estivo nella giornata di mercoledì sul Lazio per la presenza dell'anticiclone, una giornata con cielo sereno poco nuvoloso e temperature più o meno attorno ai 30 gradi, sole 30 gradi anche a Roma, insomma una bella giornata di fine estate. Cambiano le cose giovedì quando arriverà un fronte freddo dalle isole britanniche che innescherà temporali sulla Toscana in marcia entro il pomeriggio anche verso il Lazio, quindi nel corso di giovedì dal pomeriggio aumenterà il rischio di notte instabili sulla regione. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me. I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
13: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
14: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
15: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
0: Tutto bloccato.
16: Sponsored by.
17: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
18: Scopri KGM da Magi Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
18: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
18: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: toccato. Only on Radio Globo.
1: Allora ragazzi, eccoci qua alle 6 e tre quarti, 18 e 46 per la precisione, di martedì 15 settembre 2026, ossia le Idi di settembre e anche un anno di tutto bloccato! Abbiamo fatto pochi coatti comunque sull'uscita dei dati d'ascolto, quella di agosto ragazzi, anzi di fine luglio. Cioè, ma immaginate che roba che abbiamo fatto! Ed è tutto grazie a voi, la partecipazione che avete dimostrato nella stagione zero, quella che abbiamo chiamato proprio veramente la nascita di questo programma.
2: Avete fatto il panico!
1: Nel frattempo, vi ricordate quando era ieri? Parlavamo, no, della fine di questa civiltà ormai al tramonto, no? Parlavamo degli hotel 5 stelle per sì, i cani, con sì, l'area lounge.
2: Il privé.
1: Il privé, esattamente.
2: Sì, la TV 47 pollici sì, con Mascia e Orso.
1: Esatto. Con i cartoni di proprietà di tutto il giorno. Sì. Ecco, non so se sia meglio o peggio di questo qua. Sentite questo signore alla casa delle donne. Sentito,
3: Ciao a tutto, io parlo da uomo all'interno della casa delle donne. Perché ci si potrebbe domandare? Perché il patriarcato riguarda tutte e tutti, siccome è un problema sistemico che ci attraversa tutto, e di conseguenza la risposta della comunità a questo problema deve essere intersezionale.
1: Signore del cielo. Signore, ma su quello ti concentri?

0: mali della lingua. Aspetta, che ridiceva un'altra cosa in mezzo.
1: Ciao a tutti. Io parlo da uomo all'interno della casa delle donne.
0: No, non è da uomo, da animale della lingua italiana tu parli.
2: Infatti tutto è abbastanza bruttino.
0: Dai, ragazzi.
2: Si può sentire,
0: ma
2: su.
0: Che dite, su.
3: Ciao a tutte, tutti e tutto.
0: Lo ricordiamo.
2: Riesco tutto, tutto, così. Togli la desinenza e via.
0: Poi, passando da un estremo all'altro, invece in Senato, o comunque in una delle camere, diciamo, del Parlamento, addirittura il senatore o il parlamentare in genere, che è del PD, che parla in latino.
4: Dum Rome disputatur et pugnatur, Italia patitur. Italia patitur propter arroganciam et calliditatem huius gubernationis. Que pro eo quod de rei publice commodis cogitet,
0: sì,
4: id tantum agit ut leges electorales defraudet. Hoc facitut revera civium suffragia decipiat et voluntas.
5: Senatore, può essere una citazione, non un intero testo in latino, perché sa che deve usare l'italiano per parlare in quest'aula.
4: Et voluntatem popularem fallat.
5: Sì,
4: deis rebus considerate. Periclis orazione.
5: Senatore, le devo togliere la parola se non conclude l'intervento, per favore.
4: Concludo, il senso è chiaro.
0: Sì.
4: Possibile, Presidente, che sia in corso in qualche errore, ma il mio latino scolastico è certamente migliore e soprattutto meno dannoso del vostro latinorum a base di porcellum e stabilicum.
5: Ah.
4: Del resto, e ho finito, imperitura porcata est, sicut calderoli dixit.
0: Ricomincia.
2: Sì, mi pare. Ce lo ricordi Gianni Pittella, eurodeputato?
0: Pittella, come no?
2: Che parlò in inglese e fece una figura, parlava come lui, Dear All, e parlava un inglese che era più o meno così.
0: Adesso sarebbe da fare. Gli ultimi 10 minuti lo faremo in latino.
6: Su

0: tutto bloccato on Radio Globo.
1: Mamma mia, come me fomento con queste grafiche. Cioè, questo è stato fatto proprio alle Termopili, capito? Contro i 300, no, sì, anzi, contro le migliaia di persiani. Ah, ragazzi, a proposito dei persiani, così, giusto, vogliamo chiudere proprio col decadimento. Allora, sentite qua questo signore che su internet...
2: Madonna,
1: quanto parlo da vecchio.
2: Madonna,
1: no, scherzo, su TikTok. E mi ero accodato a quello che parla di tutto e tutto, in latino. Questo ragazzo invece dà dei consigli molto pratici per chi prende i mezzi pubblici.
3: Ma quali sono le migliori fermate dove scavalcare il tornello della metro B? Iniziamo innanzitutto, raga, con Marconi, raga. Marconi è gratis, non ci sta nessuna sicurezza, raga. Io ho 2 anni che vado a prendere la metro, non ho mai visto una guardia. Dopo, assolutamente, Cavour e Circo Massimo, raga. Cavour e Circo Massimo, essendo che stanno centrali, ci stanno Colosseo e Termini, che sono pieni di guardie e Italpol. Quindi quelli là non mandano la sorveglianza lì. E quindi è praticamente gratis, raga. Circo Massimo e Cavour, raga. Cioè, stanno al centro... della scavalcati, che è una meraviglia, cioè non spendete soldi. Poi menzione d'onore assolutamente per quelle là della linea Ionio, quindi Libia, Concadoro, Sant'Agnese Nibaliano e Ionio, raga. Là non ho mai visto l'Ital Polder, cioè assurdo. Dai, rischia.
1: Madonna, tanto magari una volta inciampa.
4: Sempre tutto bloccato, sta andando tutto al contrario.
5: Ciao a tutte e tutti e tutto.
6: Totum est obstrutum via Nomentana versus Forum Semprorum.
0: Traffic News.
7: Siamo tornati, più belli di prima. MA Supermercati ti aspetta in via Tiburtina 435 con un supermercato completamente rinnovato, nuovi reparti, corsie più spaziose e la convenienza di sempre. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Radio Globo, Traffic News.
2: Adesso il traffico, problemi lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare per un incidente avvenuto all'interno della galleria Appia. Ci sono incolonnamenti a partire dalla Roma Fiumicino. Proseguendo in carreggiata esterna per traffico, code a tratti tra Casilina e Tiburtina, stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia Bis Veientana e Salaria e tra Nomentana e Prenestina. Sulla Cassia Bis Veientana, incolonnamenti in uscita dalla città, dal raccordo anulare a Prima Porta. Oltre al traffico è segnalato anche un incidente. Incidente anche su via Cristoforo Colombo, code tra via di Malafede e Acilia in direzione Ostia, e incidente anche su via Pontina, dove ci sono code tra Tor de' Cenci e il raccordo anulare in direzione di Roma. Se volete altri aggiornamenti del traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Radio Globo. Vogliamo lasciare il programma Tommaso Di Vito in orario invece che sforare?
2: Ma sì, dai, è martedì.
1: Allora, fatemi dire prima una cosa, però c'è ho una tristezza dentro, una tristezza che difficilmente riuscirò a togliere. Oggi è il 15 settembre, quindi un anno di tutto bloccato. Io così ho detto, oggi festeggiamo, facciamo qualcosa.
2: Sapevo.
1: Roberto Marchetti, no, è un evento.
2: C'è una festa, mi hanno invitato già da giorni.
1: Cioè, roba da matti. È tutto finito, ragazzi. Ho il cuore spezzato.
2: Ma t'ho detto, facciamo domani.
1: No, sì, certo, siamo il 16.
2: Poi me lo potevi dire prima. Lo sapete,
1: ma io te lo devo dire.
2: Me l'ha detto alle 2:30, anzi, neanche me l'ha detto. È entrato con questa storia che c'è una festa.
1: Guarda la matta.
2: Alle 2:30 uno si è organizzato.
1: Allora. Giusto dove sei cazzara. Allora vai sulla chat. Stamattina ho scritto andiamo a festeggiare.
2: Mi hai scritto stamattina alle 11.
1: Ma poi il calendario ce l'avrai pure a Torre Gaia, no? O c'avete la meridiana, così andate a casaccio ogni giorno. Vabbè, ciao, domani, ciao.
0: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
8: conti più clacson che chilometri. È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magia Auto.
8: Tivoli Corando Torres Action in Rexton.
9: Benzina GPL full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
0: Wait for me. I'll be back.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru.
12: Fiera dei Sapori d'Italia ti aspetta a Villa Torlonia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre. Un viaggio tra i piatti, i vini e i sapori più iconici della cucina regionale italiana. Il tutto accompagnato da vini, show cooking e ospiti d'eccezione. Fiera dei Sapori d'Italia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre.
13: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
14: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
13: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
15: E questo è il soggiorno?
16: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
15: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
16: E il PVC?
15: È firmato da Piva Group S.P.A.
17: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
18: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
19: AgriFamily.
20: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
21: Auguri Gross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati! Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi! Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo!

tutti spensierati. Solamente stamattina c'era del panico per strada. E adesso invece che succede? 393-777-7172. Si va subito con la raffica da traffico. Vogliamo un attimino capire come siete messi, se siete impantanati, bloccati da qualche parte, se c'è una strada che va assolutamente evitata. Ma soprattutto il navigatore, quanto tempo vi dà di percorrenza? 393-777-7172. Andiamo con la prima raffica da traffico di questa serata. Intanto Olivia Rodrigo, Sovi Song su Globo.

0: Come? Invincible. Republic Invincible.
1: Non ci posso credere, in macchina sono entrato. Finalmente adesso c'è tutto Tommaso.
0: Yeah! Comunque, raga, voi non state bene, ma è anche il motivo per cui vi amiamo. 393-777-7172. Stiamo parlando anche della situazione di traffico, anche perché oggi riapertura delle scuole, si è tornati praticamente alla normalità al 100%. Stamattina c'era il panico, era veramente tutto bloccato, ma adesso invece vi vedo e vi sento belli rilassati, come se non ci fosse nulla là fuori, davvero, eh?
2: Sono partito da Termini alle 7:10, arrivo a Dragona 8:10, voglio morire. Evitate Ostiense per incidente.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Oh my god. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
5: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Settembre riparte da The Wow Side Shopping Center. Zaini, moda, cancelleria, accessori e tutto quello che serve per tornare a scuola con energia e stile. Ti aspettiamo a Fiumicino, in viale Donato Bramante 3165. Back to school, back to The Wow Side.
7: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Anniversario nei supermercati Iper Triscount. Fino al 22 settembre De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
10: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Juvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Juvenia, dove lo sport è vita.
11: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda Summerville abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre cariche e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda.timoauto.it.
14: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-450. 51. Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
0: Marchetti, 19 e 19 secondi. Oh!

0: Eyes Closed su Radio Globo. Radio
1: Globo. Le avete sentite le ultime previsioni? Sentite qua, dai.
2: Le ultime previsioni meteo di ECMWF per il prossimo inverno: possibili anomalie estreme e vortici polari. Mm. Ma che vuol dire vortici polari? Cioè, nel senso, e vortici polari? Quanti ce ne stanno dei vortici polari? Ce ne sta uno.
3: Ma poi fino a qualche giorno fa non doveva far caldo fino a febbraio. Ma che è sta cosa?
2: Ah, e aggiungo ovviamente che queste non possono essere previsioni meteo. Le previsioni meteo arrivano a 5 giorni, al massimo 7 con una tendenza. Queste sono tendenze stagionali, sono delle previsioni stagionali. Non c'entra niente con le previsioni meteo.
1: E praticamente ci si sta già impanicando su quello che sarà questo inferno, questo inverno infernale, mi verrebbe quasi da dire, perché già iniziano ad uscire delle previsioni che poi non sembrano veritiere su quello che sarà il grande gelo. Dal grande caldo di El Niño al grande gelo, dobbiamo crederci? 393 777 7172. Se ne sentono tantissime, alcune sembrano reali, ma io sto iniziando quasi a dubitare. 393 777 7172.

con Teo Olbido sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Lui praticamente ha fatto canzoni e musica per tutti. Benny Blanco, prendete per esempio Ed Sheeran all'inizio, addirittura i Maroon 5. Veramente con tantissime persone si è ritrovato a collaborare. 19.34, questo martedì che sta per essere archiviato. Un martedì importantissimo però. Martedì che

0: per mettere poi il SUV in terza, quarta, quinta fila. Ne abbiamo viste di scene del genere oggi, eh!
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up! Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me,
2: I'll be back. Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
9: Sabato e domenica aperti.
10: Oh, è una giornata proprio di merda.
11: Prego, si accomodi anche lei alle 19:38, questa è la radio che suona solo le migliori.

laureata in fisica, Annalisa esibizionista. Radio Globo. Sulla radio che sono solo le migliori. Perché ho detto che è laureata? Perché spesso ci ritroviamo a fare dei percorsi di studi che poi non ci portano effettivamente a lavorare con quello che abbiamo studiato. Ed è quello che sta accadendo sempre più spesso in Italia, anche se si dovrebbe scegliere se si vuole arrivare a un determinato tipo di stipendio, per esempio informatica, ingegneria industriale e dell'informazione, economia e commercio, area medico-sanitaria, statistica, data science, matematica applicata. Questi qui sono praticamente le università che ti permettono quindi di trovare un lavoro nell'arco di pochissimo tempo e comunque abbastanza retribuito. Mentre invece voi, se

sulla radio, che suona solo le migliori, Radio Globo, mentre stiamo parlando di lavori e università, percorso di studi e poi effettivamente lavorate grazie al vostro percorso di studi. C'è intanto Ernia, dedica, questo è Radio Globo. Che nome dai d'un

0: l'anniversario è nostro, la convenienza è tutta tua. Fino al 22 settembre, De Cecco pasta di semola 500 grammi a 69 centesimi e prosciutto di montagna stagionato Assisi a 99 centesimi letto. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: E alle 19.56 scendiamo in strada con Sonia Cerquetani. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI. Ci colleghiamo con la centrale Luce Verde.
3: Ancora problemi lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare per un incidente avvenuto all'interno della galleria Appia. Ci sono rallentamenti e code a partire dalla Roma Fiumicino. Proseguendo in carreggiata esterna per traffico, code a tratti tra il bivio con la Roma Teramo e Tiburtina. Stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia Bis e Veientane Salaria tra Tiburtina e Prenestina. Problemi sulla tangenziale per un incidente avvenuto all'altezza di viale di Tor di Quinto. Ci sono incolonnamenti a partire da via dei Monti Tiburtini in direzione dell'Olimpico. Code anche in carreggiata opposta tra Corso di Francia e via Salaria. E resta chiuso viale Ippocrate a causa di un albero sulla carreggiata nei pressi di via del Castro Laurenziano in direzione di Piazzale delle Province. Inevitabili ripercussioni per il traffico di zona. E a partire dalle 21 chiuso il sottopasso che dalla Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto. La riapertura è prevista alle 6 di domani mattina. Questi lavori andranno avanti tutte le notti fino al 25 settembre.
4: Radio Globo. Il terremoto! Corri!
5: Pronto, aiutateci!
1: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
6: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
7: Io ho sentito una grossa esplosione.
8: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
9: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
6: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
1: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: Riapre la scuola alla Crociera nel quartiere di Casal Bernocchi, chiusa nel 2024 per motivi di sicurezza. L'intervento del valore di quasi 900.000 euro ha riguardato la manutenzione straordinaria e il consolidamento strutturale dell'istituto. Venerdì 18 settembre la Nuvola ospita i Diversity Media Awards, gli Oscar dell'inclusione che premiano chi ha raccontato nei media genere, etnia, età, disabilità, LGBT+, e aspetto fisico in modo autentico e rispettoso. La partecipazione alla serata è gratuita. Torna per il quarto anno consecutivo Cinema in Verde, il festival cinematografico internazionale che racconta l'ambiente attraverso film e documentari. Dal 17 al 20 settembre la rassegna propone 6 film internazionali inediti in Italia in concorso per il Ginkgo d'Oro 2026.
12: Wait for me. I'll be back.
13: Wake up!
14: Good morning!
15: The morning show.
16: Buongiorno!
17: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
18: Ed è il mio appuntamento mattutino.
19: The morning show.
1: On Radio Globo.
19: Sponsored by
1: Top Supermercati.
10: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top, è con te.
6: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano. È cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
5: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
15: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
6: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
1: su Radio Globo
6: è tutto bloccato.
5: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
13: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
14: Sì, facci sognare!
13: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
14: Sì, ma poi dove sei andato?
13: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
16: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
20: Solo le migliori in FM.
21: Streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale

0: 24 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo, mentre stiamo parlando di lavori, perché spesso il lavoro non va di pari passo con gli studi che abbiamo fatto.
1: Manda un messaggio vocale al

0: ad uno sbocco lavorativo. 393-777-7172.
1: Ciao Tommaso, bentornato dalle vacanze.
0: Allora, aspetta. Bentornato dalle vacanze, chi? Che sono sempre stato qua.
1: Ed io, dopo vari lavori che ho fatto, sono riuscito a trovare il lavoro per cui ho studiato, l'elettricista. Però per 10 anni prima ho fatto l'autista, ho fatto un altro paio d'anni a un distributore. Insomma, ho penato un pochetto, però sono arrivato poi a fare quello per cui avevo studiato.
0: Vabbè, anche io più o meno ho fatto lo stesso percorso tuo per arrivare poi a fare quello per cui avevo effettivamente studiato. Ho fatto lavori sporcissimi, di quelli proprio sporchi, che tornavi a casa che puzzavi sporco. Anche questo fa parte comunque del curriculum, e poi ti regala un'umiltà di fronte al lavoro.

0: sulla radio che suona solo le migliori. Ancora una buona serata, io sono Tommaso, insieme fino alle 11 di sera con la voce che va e che viene, anche perché tra aria condizionata, tempo che cambia. Vabbè, comunque tra pochissimo andremo anche a riascoltare quello che è successo questa mattina nel morning show, perché devo dire che è stata una puntata strepitosa quella di questa mattina. Siamo andati a prendere un estratto che ci vede protagonisti un po' tutti, poi capirete, soprattutto le donne all'ascolto.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Tieni a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. Analisiclinichepavese.com.
3: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
6: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
7: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
6: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi e occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre cariche Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda.timoauto.it.
12: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439 450. 51.
13: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, passata di pomodoro Mutti 700 grammi, 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
14: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
15: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
14: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
15: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
14: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
16: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Sulla radio che sono solo le migliori.

0: tu cosa fai questa sera su Radio Globo? Radio Globo. Allora andiamo ad ascoltare quello che hanno detto stamattina nel morning show.
1: Ma scusa, ma chi è che si muove adesso per andare a misurare la febbre?
2: Il medico di Monte Rotondo.
3: Sì, tra l'altro gli ho detto pure no, ma non veni, dai, ma chi te ce vuole? Cioè, nel senso, perché ti devo accogliere dentro casa? Non mi va.
4: Già, ma mi devo truccare.
1: Ma mi devo truccare perché viene il medico? Stai scherzando?
4: Ah, voglia,
5: non è che viene il barista.
4: Non ci sa biete, fai vedere.
1: Qua si apre un altro mondo. Cioè, adesso mi stai dicendo che ci sono delle persone che si truccano per andare dal dottore?
4: Senti, c'è mia madre che vive truccata perché potrebbe scoppiare in incendio se arrivano i vigili del fuoco, non la possono vedere struccata. Ho capito.
1: Possiamo mandare un medico a domicilio alla mamma di Flaminia, però un altro tipo di medico.
4: Beh, servirebbe, perché non è che
1: sì,
4: sta
1: direi di sì.
4: Bene, eh?
1: Aspetta, mi dicono ancora di più. C'è chi si deve truccare per andare a buttare l'immondizia.
4: Certo!
1: Flaminia è una di quelle donne che pulisce casa perché sta per arrivare la donna di servizio e non gliela vuole far trovare.
4: No, Gabri, mi dispiace, qui ti contraddico, io non pulisco casa. Cioè, è un cumulo di monnezza ovunque, no, lascia stare.
1: No, ragazzi, vabbè, facciamo così. Io non dico niente adesso, mi taccio. Voglio che dicano gli ascoltatori alla Globo WhatsApp. Nando, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Vi racconto la mia, vi racconto.
1: Vai, Nando.
6: Arrivo l'altro giorno al punto di consegna, faccio il corriere con Amazon, arrivo, la signora mi fa: ciao cara, buongiorno, che fai, scendi? Ma no, aspetta un attimo che mo arrivo, mo arrivo, dopo un po' la richiamo, faccio così, ma perdona, ma io non la vedo, No, sai, io mi stavo truccando, fatto signo, ma manca a fare così, ho detto, cioè, oh,
4: ma
6: so...
4: Ma era mia madre!
6: Ma sono 10 minuti che sto qua, ma lei non stava a fare, ma a me un caffè, una bottiglietta d'acqua, ho detto. Radio
0: Globo. È incredibile comunque, Ci sono persone che si truccano per fare qualsiasi cosa, 393-777-7172, magari ne parliamo alla Globo WhatsApp, o non vi vergognate, anche se non

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: una cosa importantissima: che esistono due tipi di amici, quelli che fingono di voler pagare e quelli che effettivamente poi vogliono pagare. Voi però da che parte state?
1: Radio Globo Meteo.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Day Spesò. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre.
3: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
1: Radio Globo Meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Ancora sole, caldo estivo nella giornata di mercoledì sul Lazio per la presenza dell'anticiclone, una giornata con cielo sereno poco nuvoloso e temperature più o meno attorno ai 30 gradi, sole 30 gradi anche a Roma, insomma una bella giornata di fine estate. Cambiano le cose giovedì quando arriverà un fronte freddo dalle isole britanniche che innescherà temporali sulla Toscana in marcia entro il pomeriggio anche verso il Lazio, quindi nel corso di giovedì dal pomeriggio aumenterà il rischio di notte instabili sulla regione. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me.

0: giusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Successo la tua casa, fantastica!
4: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
5: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution, ristrutturiamo cambiando le regole.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
8: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapollonighetti.com.
9: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.

51 sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Only the hits. Radio Globo. Allora, secondo me è stata una grossa presa di posizione quella di George Clooney, che ha deciso quindi di pagare di testa sua e di tasca sua soprattutto le spese per il Festival di Venezia, che si è chiuso. Avevano stanziato la bellezza di 65.000 euro, però non ha accettato, ha detto: non vi preoccupate, pago io, faccio tutto io, pago per me. E infatti ha deciso di prendere un hotel extra lusso dove lui di solito va a Venezia, ha pagato anche per la moglie un ristorante. Però sono anche tante le critiche invece per i costi della città di Venezia, che è arrivata addirittura ad essere molto più cara rispetto a Cannes. E stavo vedendo che per esempio ci sono delle città, soprattutto nel nord Europa, che stanno iniziando a diventare inarrivabili per noi comuni mortali per quanto riguarda i prezzi. Non so se ci sono stati dei luoghi che avete visitato dove vi hanno letteralmente spuoiato, ok? Siete tornati a casa senza un euro. Ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Luoghi in vacanza che magari vi hanno scuoiato, vi hanno lasciato senza un centesimo. Eva Max, Sweet Bap Psycho.

su Irva Psycho sulla radio, che sono solo le migliori. Allora, 20:55, stiamo parlando di quella volta che siete andati in vacanza e siete tornati senza neanche un euro. A me è successo per esempio in Danimarca. Sì. E devo dire che non è stata una bellissima esperienza. 393-777-7172. Wait for me.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre, in Fiera Roma.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre cariche Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda.teamauto.it.
7: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-450. 51.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
9: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
10: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
11: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
10: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
11: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
10: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
12: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, asiago fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 x 70 grammi, 8,99 euro.

0: Rossetti ci si è trovati in difficoltà economica non quando si è tornati, ma quando si stava ancora in vacanza. Però bene o male un modo per cavarsela si è sempre tirato fuori. E comunque le esperienze restano impagabili.
1: È vero, impagabili. Dai, parliamo di quella volta che ci siamo detti: ma sì, la vita è solo una, proviamo a fare questa cosa. La vita è una, vale per essere vissuta. Non ci sono soldi che poi ti tornano indietro. Ecco, quella volta che in vacanza lo avete detto. A me è capitato l'ultima volta a Londra. Base, per favore. Perché sto mandando Mariah Carey il 15 di settembre? Perché mi sono detto, entrando all'interno di un negozio, ma sai che si vive una volta sola, quindi quella pallina a forma di Mariah Carey, secondo me sull'albero ci sta veramente, ma veramente bene. E quindi mi sono detto, si vive una volta sola, e l'ho comprata. 35 sterline per quella pallina! Esperienze simili, le vostre, alla Globo WhatsApp 393-777-7172. La tipica esperienza di: sì, siamo in vacanza, chissà quando ci torneremo. Accia.

0: Cobra sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo alle 21:13, qui ovviamente insieme fino alle 11 di sera.
1: Tommaso, io ci sono e sì, come sempre baci, abbracci virtuali, però ogni tanto mandameli pure tu.
0: Ed eccoli qua, gli abbracci e baci stellari, Olivia Dinna.

0: quanto è bella questa di Olivia Dean, Baby Steps, sulla radio che sono solo le migliori. Allora 21 e 16, stiamo parlando di quella volta che proprio non vi siete trattenuti e avete detto più volte, sai, la vita è una e va vissuta. E poi questa frase di solito la diciamo in vacanza, quindi ci sta molto bene. 393-777-7172. Stiamo raccogliendo i vostri messaggi, tra pochissimo li ascolteremo insieme qua su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball, per tutte le età. Prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
4: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
5: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
6: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
7: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
6: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
9: Alla Coop fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come i galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
13: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi, a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition, 500 grammi, a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
14: Ma posso fare riflessione delle 9:15? Ma quanto è bello staccare la sera alle 9, c'è un filo di traffico. Ma con un quarto d'ora arrivi a casa, ma che spettacolo è, ragazzi?
0: Beh,

0: Talk to You sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. 21 e 26 in questa serata senza traffico, come diceva l'ascoltatore, che se la sta proprio godendo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: Allora, stiamo parlando di quella volta che ci siamo detti in vacanza: la vita è una e va vissuta. Quante volte l'abbiamo pensato?
2: Oh, me la ricordo bene una vacanza così, Tommaso, assolutamente sì. In vacanza con il mio fidanzato, che poi è diventato mio marito, si parte per la Spagna con la macchina, in quattro si arriva in Andalusia, erano 10 giorni, siamo rimasti 20.

0: c'è presente il singhiozzo?
1: Sì, sì.
0: Faceva il singhiozzo, ci siamo riportati in mezza Spagna, bellissimo, la ricordo quella vacanza veramente come, ma forse una delle più belle che ho fatto.
1: Ma perché si sa, si vive una volta sola e

0: on Radio Globo.
1: Oilà, ciao a tutti ragazzi da Massimo Vari. Anche questa mattina nel morning show di Radio Globo ci sono stati grandi scoop. Ecco, il problema è che quando parli di scoop è inevitabile, arriva lui, il nostro Corona, che ci ha tenuto a darci delle notizie secondo lui in anteprima. Giudicate voi. Reload.
2: Buongiorno inutili. Anzi, vorrei essere più preciso. No. Buongiorno ai tre inutili e a quello nuovo Sasen. Lo so che in questi giorni siete stati compiaciuti e divertiti. Sapete di cosa sto parlando?
3: Di cosa?
2: Di quello che mi è successo. Hanno cercato di estorcermi 500 euro.
3: Ah, è vero, sì, è vero.
2: Ricattandomi. A me. Rendetevi conto della gravità della cosa. Un tentativo di estorsione da 500 euro. Miseri e dilettanti. Si parte dai 20.000 in su. Vi do uno scoop. Sono andato all'appuntamento per consegnargli i 500 euro. Ho fatto fotografare tutto dai miei scagnozzi. Poi ho ritelefonato agli estorsori e gli ho chiesto 20.000 euro per non pubblicare il servizio fotografico. Tolti i 500 di investimento per il trabocchetto, meno 30 euro di lautapaga per i miei scagnozzi, fa un guadagno netto di 19.470 euro. Coglioni. E voi quattro ridacchiate pure, che la settimana prossima ne ho anche per voi.
4: Ce l'abbiamo.
2: A iniziare da un servizio fotografico che ritrae quello nuovo, che ruba l'archivio Luce Verde di Giovanni Lucifora del 2025, e in questi giorni legge il traffico di 2 anni fa per faticare di meno. Addio patetici.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10
5: su Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
0: Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
5: Scopri come su radioglobo.it.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
9: Kia. Movement that inspires.
8: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
10: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
11: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
12: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
13: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
14: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
15: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapollonighetti.com.
16: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
17: 21:41, ancora una buona serata. C'è anche Peggy Gou che è stata qui a Roma durante lo scorso weekend. Aria sta-

Mengoni, Canto d'amore. Radio Globo. Alle 21.47 su Radio Globo. Stavo leggendo del matrimonio di Ilary Blasi, insomma quello che è successo a Ravello, pazzesco, perché tra tantissimi VIP, tra cui Silvia Toffanin, non è stata invitata la sua opinionista al GF VIP, ovvero Selvaggia Lucarelli. Ma posso dire una cosa? Ma se il matrimonio è di Ilary Blasi, capisco che magari è una collega, Selvaggia Lucarelli, ma può essere libera di invitare chi cavolo gli pare? Cioè, non so se anche voi vi siete ritrovati costretti ad invitare ad un compleanno oppure ad un matrimonio una persona che proprio non vi stava a genio, vi stava là sopra, ecco, non fatemi dire parolacce, però dovevate, perché magari, non so, il vostro capo, un personaggio in famiglia che dovevate per forza avere al vostro compleanno o al vostro matrimonio. Ne parliamo alla Globo WhatsApp? Parlate ora o tacete per sempre.

0: Stasera si parla di qualcosa di veramente molto molto interessante.
1: Wait for me, I'll be back. Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
2: AgriFamily. Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
1: Fiera dei Sapori d'Italia ti aspetta a Villa Torlonia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre. Un viaggio tra i piatti, i vini e i sapori più iconici della cucina regionale italiana. Il tutto accompagnato da vini, show cooking e ospiti d'eccezione. Fiera dei Sapori d'Italia, a Frascati, dal 17 settembre al 4 ottobre.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
3: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
4: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Settembre riparte da The Wowside Shopping Center. Zaini, moda, cancelleria, accessori e tutto quello che serve per tornare a scuola con energia e stile. Ti aspettiamo a Fiumicino, in viale Donato Bramante 3165. Back to school, back to The Wowside.
6: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
7: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
9: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
10: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
11: Solo le migliori in FM,
12: streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV.
0: L'ultima ora insieme di questo martedì 21:59 in questo preciso istante. Chi vi sta parlando è Tommaso. Si riparte da Sombra, My Body is Ready.

21 sulla radio, che suona solo le migliori. Radio Globo. Radio Globo. Comunque, raga, posso dire che in un certo senso stiamo rovinando il mondo dei concerti. Allora, tralasciando il polemicone, il nuvolone che è uscito fuori per via degli Oasis, no? Che comunque c'era da aspettarselo. Però Harry Styles è andato sold out in soli 2 minuti. 2 minuti, ragazzi, per fare fuori la bellezza di 4 pitte, migliaia di biglietti. Però attenzione, uno dice, li avrà comprati qualcuno. C'è nell'aria questo sentore di bot. Allora, che cosa sono i bot? Sono praticamente intelligenza artificiale o programmi che praticamente acquistano per conto di altri fan biglietti e li rimettono in vendita. Sono stati rimessi in vendita fino a 1000 euro a biglietto ed è una cosa molto comune soprattutto su artisti internazionali. Prendi per esempio quello che è successo con Ariana Grande, dove si è arrivato veramente a spendere cifre astronomiche, ecco. Che poi questi concerti stanno iniziando a costare sempre di più. Ormai sotto i 100 euro è veramente difficile trovare qualcosa. C'è un concerto costoso che avete pagato veramente

0: qualsiasi momento potete giocare con noi, quindi mi raccomando, tenetevi pronti nei prossimi giorni. Tra pochissimo ascolteremo un pezzettino di Tutto Bloccato.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Da quattro generazioni la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
3: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
4: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
5: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
6: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
5: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
6: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
7: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, mutti passata di pomodoro da

0: bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
1: Un disastro.
0: Ah, e le escursioni?
2: Abbiamo naufragato.
0: E tua moglie?
2: È scappata.
1: Con uno del posto.
0: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
1: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.

0: the Flames, The Weeknd dal 2024 su Radio Globo. E alle 22.25 andiamo a sentire quello che è successo oggi pomeriggio in Tutto Bloccato.
1: La numerologia sui civici.
2: Mamma mia.
1: Delle abitazioni, il classico numero civico. Sentite qua, sentite che meraviglia.
3: Non comprarti mai una casa al civico 10, perché il civico 10 significa spendere tantissimi soldi. Ci saranno sempre delle rotture, specialmente tutto ciò che riguarda l'acqua, la lavastoviglie, la lavatrice, le tubazioni. Si allagherà improvvisamente. Quindi non ti comprare una casa al numero civico 10, perché la numerologia dice che è un blocco emozionale. Più tu sei bloccato nella tua vita emozionalmente, più la casa risponderà attraverso la manifestazione della rottura con l'acqua, quindi allagamenti, rubinetti, lavandini, lavatrici, lavastoviglie.
1: Il civico 10 è sinonimo di allagamenti.
2: Mamma mia, disastro ambientale sto 10.
3: Hai un civico 8? Abiti in una casa con civico 8? Devi comprarti una casa con civico 8? Allora ascolta. Una casa civico 8 porta abbondanza se tu di lavoro fai il cuoco, hai un ristorante, sei uno psicologo. Allora io ti dico, guarda, civico 8, studio 8, perfetto, benissimo. Altrimenti no, perché avrai una vita di alti e bassi. I soldi entrano, arriva una multa, escono. Entrano i soldi, arriva qualcosa che devi pagare. Ti si rompe qualcosa e tu paghi quello che entra, esci. Allora o cucini o fai l'avvocato o fai il commercialista, se no casa 8 vendila prima di subito.
2: Oh, ti posso dire, meglio casa allagata, meglio il 10.
4: Raga, effettivamente a me una volta, un annetto fa, mi è cominciata a cascare l'acqua dal tetto, e un mesetto fa invece mi sei allagata casa perché mi sei rotto un tubo. Però io sto al 25, la mia solo zella.
1: Ma infatti, ragazzi, poi ci sono sfighe e sfighe, che devi fare? Radio
0: Globo. Allora, io per esempio vivo al civico 10 e devo dire che ho dovuto rifare il bagno e mi si è allagata due volte casa, oltre ad aver avuto un problema con una tubazione. Quindi, oddio, voglio vedere che forse devo crederci a questa cosa. C'è anche un civico 8 all'ascolto, un civico 10 come me. 393-777-7172 e parliamo di numerologia dei civici. Mai sentita sta cosa?

0: Mamma mia che bella, Olivia Rodrigo! Ormai ci stai abituando all'ottima musica, ovviamente se viene suonata da Radio Globo vuol dire solo una cosa, e tra le migliori, anche perché Radio Globo è la radio che suona solo le migliori Only the Hits. 22:37 con quel poco di voce che mi sta rimanendo, maledetta aria condizionata, ma sapete secondo me che cos'è? Non so se lo state facendo anche voi. Allora, siete rimasti nel setup di estivo per dormire, ok? Al massimo lenzuolino, però il setup è quello, quindi pigiama un po' più leggero, se non assente in alcuni casi, però la notte a un certo punto arriva e fa freddo, quindi è quasi impossibile non ammalarsi. E vabbè, dai, speriamo che domani tornerà sicuramente, dai.
1: Radio Globo Meteo.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre.
3: Autostemac, concessionaria premiata per il miglior servizio al cliente in via nazionale Tiburtina 261A, a 13 km dal GRA.
1: Radio Globo Meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Ancora sole caldo estivo nella giornata di mercoledì sul Lazio per la presenza dell'anticiclone, una giornata con cielo sereno poco nuvoloso e temperature più o meno attorno ai 30 gradi, sole 30 gradi anche a Roma, insomma una bella giornata di fine estate. Cambiano le cose giovedì quando arriverà un fronte freddo dalle isole britanniche che innescherà temporali sulla Toscana in marcia entro il pomeriggio anche verso il Lazio, quindi nel corso di giovedì dal pomeriggio aumenterà il rischio di notte instabili sulla regione. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
5: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
8: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
0: 22:40, questa è la radio che sono a

0: Dance Dance, così si chiama questa canzone che mi riporta indietro nella mente, anche se praticamente è uscita da pochissimo, proprio quest'estate, però ricorda le sonorità dei primissimi anni 10, quando praticamente andava tantissimo l'anno disco. 22:55 in questo preciso istante, io vi auguro una buona notte, da Tommaso è tutto, se la voce tornerà al 100% ci sentiamo domani a partire dalle 19 fino alle 11, ovviamente qua sulla radio che suona solo le migliori. Vi auguro una buona notte, ciao, ci sentiamo domani.
1: Wait for me, I'll be back.
2: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
3: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
4: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
3: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, birra Peroni 66 centilitri 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Con la promo Grandi Marche mi tuffo in un mare di convenienza.
7: Alla Coop, fino al 23 settembre solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite, come galletti Mulino Bianco 800 grammi a 2,15 euro. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Ciao raga, io mi chiamo Fabrizio e c'ho un piccolo problema. Praticamente mi sono innamorato di una musulmana e abbiamo fatto l'università, quindi ci conosciamo pure da qualche anno e abbiamo sempre studiato insieme, chiacchierato, ci siamo sempre trovati perché poi i corsi erano sempre gli stessi e ci sono sempre andato d'accordo, non mi annoio mai, ci discuto, ci cazzeggio e poi devo dire che pure col velo gli molla, cioè è una figa da paura e io non l'ho mai vista in quel modo, devo dire, pure perché forse c'avevo qualche pregiudizio mio, però da un po' di tempo è cambiato qualcosa perché mi rendo conto che nella vita di tutti i giorni io vorrei proprio una ragazza così al mio fianco. Io mo ho sempre avuto la sensazione che pure lei un po' madocchiava da certe cose che mi sono arrivate un po' per via traverse, insomma devo dire che forse non mi sbagliavo, però a me mo mi è venuta quella voglia di fare quel passo in più, però sta cosa mi sta mandando un pappa al cervello perché poi mi chiedo ma dove vado a infilarmi proprio, ma perché cioè io non sono musulmano e non ho nessuna intenzione di diventarlo, la religione proprio non me ne è mai fregato niente.
3: Ma allora canne vaffanculo, ma che te stai impappinando queste cose e dai su,
4: lascia perdere, per carità, per carità, per carità.
5: Ciao scopato.
4: Amico mio, io sono contento che te sei insomma invaghito questa ragazza, ma tu ti rendi conto che se te ci fidanzi il sabato mattina non te puoi andare a mangiare panino con la porchetta.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
7: Da quattro generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
8: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
9: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
8: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
9: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.it.

0: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
7: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Morning Show è live tutti i giorni dalle 7 alle 10 on Globo TV.

0: con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Wake up! Good morning! The morning show.
1: Buongiorno!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
2: Siete il mio appuntamento mattutino.
0: The morning show. On Radio Globo. Sponsored by Top Supermercati.
3: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati top.
4: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
5: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
3: Top Supermercati.
6: E questo è il soggiorno?
7: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
6: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
7: E il PVC?
6: È firmato da Piva Group S.P.A.
8: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy.
9: Infissipasqualini.com.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Padre Francesco o Papa diciamo. Francesco?
3: Ma un parroco o il Papa proprio?
4: No, proprio il Papa.
2: Il Papa, che ovviamente poi è morto pure il Papa, quindi...
3: Quindi non è de Papa Leone.
2: Madonna.
4: Ma no.
5: Ma io penso
4: hanno
5: che...
4: fatto l'inventario, hanno fatto tutto l'inventario prima.
5: Ma qui scusa Fabio, non ho capito. Poi concretamente
3: fatto?
5: Cioè, è andata l'eredità alla chiesa, perché immagino che poi insomma, non è che
4: sì, no, ancora siamo in ballo.
3: Siete in causa?
4: Siamo in ballo, sì. In causa, no. Ormai è quasi finito tutto, perché i soldi la chiesa se li è presi.
5: Quello volevo chiedere.
4: Sui conti correnti.
5: Adesso
4: c'è da vendere c'è da vendere la casa, c'è
5: quindi
4: da vendere.
5: I soldi sono stati trasferiti sul conto corrente, tu dici,
4: ma della Chiesa
5: del Vaticano?
4: Sì.
3: Ma quindi voi non vi... Scusami, io ho bisogno di capire un piccolo passaggio. Voi siete opposti a questo testamento olografo, sostenendo chiaramente che la zia purtroppo con la testa non ci stava da tempo.
4: No, perché quando i carabinieri sono andati a trovarla in questa struttura, hanno detto lei se ci stava con la testa.
3: Vabbè, però non ci si può basare su ciò che dice un carabiniere, che sicuramente la preparazione di uno psichiatra non ce l'ha.
4: Fatto sta che sta tutto quanto in mano al Vaticano e noi abbiamo solo un 33esimo di questa casa. Per fortuna che sta in Prati.
3: E allora speriamo che li abbiano spesi bene, che ti devo dire.
2: Io per sicurezza andrei, magari stasera mi porterei via una colonna di Piazza San Pietro.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su Radio Globo.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
3: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina nel Morning Show Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che a oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con no. Un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sei presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa, sì, con il metallico, no? I bottoni, sì, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Su la canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.